Nella prima parte della rubrica Solo abbiamo trasmesso di Niccolò Paganini i 24 capricci per violino solo, opera 1, prima parte, dal numero 1 al numero 12. Ha eseguito Itzhak Perlman al violino. Nella seconda parte della rubrica Solo ascoltiamo di Johann Sebastian Bach Suite per violoncello solo, numero 3 in Do maggiore BWV 1009. Esegue Luigi Piovano.

Nella seconda parte della rubrica solo abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach la suite per violoncello solo numero 3 in Do maggiore BWV 1009, eseguita da Luigi Piovano. E per concludere, The Metropole Orchestra,

Avete ascoltato musica con The Metropole Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è interamente dedicata a Camille Saint-Saëns, musicista francese, come è noto, vissuto tra il 1835 e il 1921. In particolare di Saint-Saëns ci accingiamo ad ascoltare il repertorio per pianoforte a quattro mani. Per far questo ci sarà il duo formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, duo che è stato fondato nel 2004 con una carriera lunga alle spalle e tra l'altro un duo che esegue musica per pianoforte a quattro mani ma anche per due pianoforti, che esegue musica classica e romantica ma anche musica contemporanea. Quindi un impatto a 360 gradi, quello di Sollini e Barbatano rispetto alla musica, è interessante perché con Saint-Saëns in fondo è quello che ci vuole, perché è un compositore vissuto in un periodo alla fine dell'Ottocento, primissimo Novecento, in cui si faceva poi i conti con il romanticismo, in Francia in particolare i conti anche con degli epigoni di Wagner, con un rapporto tra appunto tra Parigi e la Mitteleuropa che coinvolgeva in prima persona tutti i compositori. Anche Saint-Saëns non sfugge a questa logica. In particolare il repertorio per pianoforte a quattro mani è tipicamente un repertorio da camera, da house music direbbe qualcuno, un repertorio che da una parte vuole semplicemente dare una sorta di godimento musicale, di piacere di far musica insieme, quindi si rivolge a una utenza, diciamo così, di dilettanti. Dall'altra però vuole anche portare all'interno del proprio salotto, della propria casa, un repertorio più complesso, ed è ciò che accadeva quando non esistevano gli impianti di hi-fi o non esisteva internet eccetera eccetera. Quindi l'unico modo per far musica era quella di eseguirla, e quindi ecco che nasce anche per quello il repertorio per pianoforte a quattro mani. E oggi facciamo questo viaggio nel repertorio di Saint-Saëns partendo da un brano apparentemente appunto che si rivolge a una utenza che vuole soprattutto aver piacere nel far musica. Il titolo è Duettino, è il duettino in sol maggiore, opera 11, e magari lasciamo qualche commento a dopo al pianoforte Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato il duettino in sol maggiore, opera 11 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Una puntata, lo abbiamo detto, quella di oggi, che si rivolge a Saint-Saëns, al suo repertorio per pianoforte a quattro mani. Andiamo avanti con un brano invece più complesso, più impegnativo sia da parte degli esecutori sia da parte degli ascoltatori. Si tratta di una ventina di minuti di musica, sono le variazioni su un tema di Beethoven, opera 35. Scritto nel 1874, vuole esaltare l'arte beethoveniana e appunto, come abbiamo detto in apertura, il rapporto di quest'arte di Beethoven e poi di quello che sarà poi tutto il romanticismo, per la verità, successivo a Beethoven, con la musica francese. In particolare il tema a cui fa riferimento il titolo è preso dalla Sonata Opera 31, numero 3, un trio, e su questo Saint-Saëns ha voluto costruire il suo brano, un brano appunto che non vuole tanto essere soltanto ricordare quel Beethoven della Quinta Sinfonia, tanto per intenderci, drammatico, ma un Beethoven tratteggiato a tutto tondo, anche con un pizzico di esprit français, se vogliamo. E allora ci ascoltiamo le Variations sur un thème de Beethoven, opera 35 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione ovviamente di Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato le variazioni su un tema di Beethoven, opera 35 di Camille Saint-Saëns, nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Questo repertorio per pianoforte a quattro mani è un continuo alternare brani costruiti ad hoc, trascrizioni, brani più semplici, brani più complessi, brani costruiti per il piacere di far musica, brani costruiti per portare nelle proprie case un repertorio sinfonico che altrimenti non si potrebbe ascoltare in quel periodo. E allora ecco che la Danse Macabre, opera 40 di Saint-Saëns, viene ridotta per pianoforte a quattro mani, arrangiata da Ernest Giraud. Il poema sinfonico è assai noto e dalle prime note alle ultime sicuramente i nostri ascoltatori riconosceranno tantissimi passaggi, ma come al solito è interessante in questo senso scoprirne ancora di più la struttura. In assenza di appunto un'orchestra, i pianoforte a quattro mani ne esalta la scrittura, la struttura e devo dire, bisogna dire che Sollini e Barbatano, forse anche forti della loro esperienza nella musica anche contemporanea, non hanno problemi a tratteggiare questa struttura sulla quale poggia poi il poema sinfonico, sulla quale poi ovviamente girano i timbri di un'orchestra sinfonica. È molto interessante questa Danse Macabre, opera 40. Sono meno di 8 minuti di musica, ma molto intensi, e ancora Sollini e Barbatano al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Danse Macabre opera 40, il poema sinfonico trascritto da Ernest Ghirò per pianoforte a quattro mani. Al pianoforte sedevano Marco Sollini e Salvatore Barbatano, che ci fanno compagnia in questa puntata di musica da camera. Abbiamo detto che è molto interessante il repertorio di chansons, è molto interessante quello per pianoforte a quattro mani. Questa Danse Macabre che abbiamo ascoltato ora ne era la dimostrazione, ma anche il prossimo brano è interessante e ha delle valenze anche extra musicali. Infatti stiamo per ascoltare König Harald Arfagar, opera 59. König Harald, questo principe Harald dai capelli biondi, Arfagar, appunto, niente di più. È una figura importante nella tra storia e mitologia della Norvegia. Vissuto nel X secolo, questo personaggio ha raccolto appunto tante storie e poesie rispetto alla sua figura, di questo potente principe che siede e che si alza soltanto per andare a difendere la propria terra norvegese. In particolare, l'ispirazione di Saint-Saëns è venuta grazie a Erich Heine, che ha scritto su questo principe Harald Arfagar, e ne ascoltiamo il risultato per pianoforte a quattro mani con Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato König Harald Arfagal, opera 59 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Solini e Salvatore Barbatano al pianoforte a quattro mani. Un pianoforte a quattro mani che ora diventa il pianoforte saltiero di tanti brani che hanno arricchito le serate e i pomeriggi, magari domenicali, delle famiglie borghesi in Francia, ma non solo. E iniziamo con il foglio d'album Opera 81.

Abbiamo ascoltato il foglio d'album Opera 81 di Camille Saint-Saëns nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano, duo per pianoforte a quattro mani. Lo stesso duo ci fa ascoltare sempre di Camille Saint-Saëns Pas Redoublé, Opera 86. Siamo appunto nel mondo della borghesia, dei salotti della house music in salsa francese. E allora, Pas Redoublé, Opera 86, Camille Saint-Saëns.

Abbiamo ascoltato Paris Redoublé, opera 86 di Camille Saint-Saëns, nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano, pianoforte a quattro mani. Gli stessi interpreti ci fanno ascoltare ora la Berceuse, opera 105 di Camille Saint-Saëns.

Abbiamo ascoltato la Berzesa opera 105 per pianoforte a quattro mani di Camille Saint-Saëns nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. E proseguiamo con questa nostra puntata dedicata al repertorio per pianoforte a quattro mani di Camille Saint-Saëns con la Marche Antirayée opera 155. Torniamo un po' all'atmosfera militare che abbiamo un po' ascoltato nel Par Redoublé opera 86. Anche questa opera 155 è eseguita ovviamente da Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Marche en Tirailleurs, opera 155 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte. Una puntata, l'abbiamo detto più volte, dedicata al repertorio per pianoforte a quattro mani di Saint-Saëns, compositore vissuto tra il 1835 e il 1921. Possiamo ora fare anche un piccolo bilancio di quello che abbiamo ascoltato, di come questo repertorio per pianoforte a quattro mani si muova tra un repertorio per amateur, per persone che comunque non sono professioniste ma che vogliono far musica in casa, un altro repertorio invece più complesso che vuole portare a livello di house music, a livello di casa, della musica più complessa che altrimenti non si potrebbe ascoltare, perché ovviamente in quel periodo non c'era ancora la possibilità di avere impianti di alta fedeltà in casa o comunque di riproducibilità, diciamo, del suono con una riproducibilità tecnica che ancora doveva perfezionarsi evidentemente. Allora, questo repertorio che abbiamo ascoltato è molto interessante perché ci fa anche vedere una piccola fotografia di quello che era una civiltà musicale tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Ma chiudiamo questa nostra puntata con uno dei brani più noti del repertorio di Saint-Saëns, il Cigno, questa estratto dal Carnevale degli Animali, il Carnevale des Animaux, è arrangiato per pianoforte a quattro mani da Jacques Durand e naturalmente un brano che non ha bisogno di troppe presentazioni, diciamo soltanto che effettivamente tante sono state le trascrizioni più o meno autorizzate anche di questo brano, un brano che non cessa di affascinare. E allora ci ascoltiamo questo Cigno del Carnevale degli Animali, Le Cygnes, con Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte.

e con il cigno dal Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns nella versione per pianoforte a quattro mani di Jacques Durand si chiude questa puntata dedicata appunto al repertorio pianistico a quattro mani di Camille Saint-Saëns, un repertorio che è stato eseguito dal duo formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Come detto in apertura, un duo che è nato nel 2004 e che è andato avanti negli anni attraverso esperienze diverse, per pianoforte a quattro mani, per due pianoforti, con l'orchestra da soli, per un repertorio come quello che abbiamo ascoltato oggi, tra 800 e 900, ma anche repertorio contemporaneo, avendo collaborato con diversi compositori viventi. E quindi ecco perché forse il senso della forma da parte di questo duo è un senso particolarmente sviluppato. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. Musica da Camera torna tra 7 giorni da Marco Di Battista. Un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.
1: I programmi musicali presentano Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E proseguiamo l'ascolto della seconda parte dell'intervista a Sandro Savino in occasione della presentazione del suo nuovo album Sandro Savino Quintet Italians Do It Better. Ricordiamo la line-up di quest'album: Fabrizio Gaudino al flicorno, alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore, Sandro Savino al pianoforte, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. E ascoltiamoci un altro brano da quest'album, ovvero E la chiamano Estate di Bruno Martino, nella rilettura di questo quintetto.

0: Ed era E la chiama d'estate di Bruno Martino nella rilettura del Sandro Savino Quintet, ricordiamo appunto la line-up: Fabrizio Gaudino, flicorno, Gianfranco Menzella, sax tenore, Sandro Savino, pianoforte, Giampaolo Laurentaci, contrabbasso, Fabio Accardi, batteria. E sentiamo cos'altro ci ha detto Sandro Savino.
1: E hai accennato, Sandro, alla didattica. Appunto, insegni pianoforte jazz, sei responsabile del Dipartimento Jazz e Conservatorio d'Udine di Matera, sei anche vice direttore. Come ti trovi in questo ruolo?
2: Allora, sarò vice direttore nel futuro, nel novembre. Ho
1: Sì,
2: avuto
1: avevo capito
2: recentemente
1: male,
2: questa.
1: sì, fuori onda. Già t'avevo promosso, insomma, vabbè.
2: Sì, nel senso, è stata una bellissima notizia proprio recente, freschissima, che mi hanno, insomma, il direttore futuro mi ha recentemente chiamato e mi ha detto: "Guarda, Sandro, mi fido completamente di te, insieme cerchiamo di portare avanti insomma, il conservatorio di Matera." È stata un'escursione. Io, come ti dicevo, ho studiato in Olanda per 10 anni, ero lì, ero quasi diventato olandese, diciamo così, nel senso che c'era andato che non, come purtroppo accade a molti italiani, non conoscendo bene la lingua, ma quello è un problema della televisione dei sottotitoli. Vabbè, adesso non voglio aprire quest'altra parentesi. Insomma, dopodiché, dopo 10 anni, ho imparato diverse lingue, mi ero completamente, come dire, inglobato nel nord Europa, suonavo sostanzialmente lì, vivevo con una donna olandese, stavo quasi per diventare olandese, mi mangiavo il tramezzino alle 12 e mezza, insomma, per cui, però a un certo punto, sai il detto mogli e buoi dei paesi tuoi, quindi torno a casa, ritornavo normalmente d'estate qui a Matera, incontro quella che adesso è diventata mia moglie. Ma me ne innamoro, le dico di venirmi a trovare in Olanda, che ci stai a fare qui? Lei si era appena laureata in architettura, dico venire con me, io sto lì in Olanda, eccetera, eccetera. Lei viene, era insomma il 2013, e dopo qualche mese sostanzialmente rimane incinta di quella che adesso è la mia prima figlia. Madonna, che dobbiamo fare? Che cosa fa? No, niente. Lei decide di ritornare in Italia perché sentiva odori, puzze dappertutto. Dice: "No, devo tornare in Italia." E io per un anno intero faccio su e giù, perché lì avevo tutto, avevo le serate, avevo gli studenti, mi ero appena appunto diplomato nei conservatori che dicevo di Den Haag e di Rotterdam. Però poi alla fine prendo la decisione, dico: "Vabbè, basta, me ne scendo pure io in Italia, me ne ritorno in Italia dopo 10 anni." Tutte le persone che conosco, molte delle persone che conoscevo, mi dicevano: "Madonna, ma che hai fatto? Ma chi te l'ha fatta fare? Ma perché sei sceso qui in Italia? Ma adesso che eri lì, che ti eri riorganizzato, che c'avevi il tuo mondo?" Perché la gente normalmente non lo sa. Nel senso che un conto è andare all'estero, andare in Olanda per, diciamo, come posso dire, per goliardia, ecco. Un altro conto è andarci per un Erasmus per un anno, un altro conto è starci 10 anni, nel senso che, ripeto, noi abbiamo qui in Italia delle cose meravigliose, che però ce n'è ancora una volta, Italian Sweet Peter, ce ne dimentichiamo, cioè avevo bisogno del cielo, che lì non, delle stelle, del mangiare, di una certa socialità che qui in Italia c'è, lì invece un po' meno. Ci sono tante cose meravigliose che ho imparato lì, ho avuto modo, ripeto, di studiare con dei pianisti eccezionali, tutto quello, imparare diverse lingue, però mi mancava, insomma, mi mancava la mia terra. Sono venuto qui, ho iniziato a fare domande in tutti i conservatori d'Italia. Mi ricordo, vinsi un concorso, in giuria c'era Aldo Bassi. Dopo questo concerto lui disse: "Ma tu dove stai? Che fai?" "No, no, sto lì, insomma." E fu lui che mi disse: "Ma Sandro, incomincia a metterti da parte i titoli, le cose, incomincia a fare domande, sai, si stanno aprendo tante possibilità nei conservatori." E così feci, insomma, da Milano a Palermo, fin quando poi mia figlia nel frattempo era appena nata, io cercavo di sbarcare il lunario qui a Matera, lezioni private, qualche concertino, eccetera. Mi arriva questa chiamata dal conservatorio Nicola Sala di Benevento, e a un certo punto rispondo al telefono, faccio: "Pronto, è il maestro Savino?" Faccio io: "Sì, sono Sandro Savino." "E venì a firmare?" Faccio io: "No, guardi signora, allora non sapevo bene come funzionava
1: La
2: questo mondo.
1: procedura.
2: Sì, dico signora, guarda, si è sbagliata, sono arrivato quarto in quella graduatoria e lei mi dice, ah, ma ha pigliato secondo, quarto o quinto? E veniva a firmare. Faccio, sì signora, io come ti dicevo facevo su e giù, prendevo tipo 8 aerei al mese, una roba incredibile. Dico, guardi signora, io domani c'ho un concerto ad Amsterdam, fra 2 giorni posso essere, se non vieni domani mattina a firmare, prendiamo secondo, quinto o sesto. Quindi è andata così, io il giorno dopo mi sono vestito, sono andato in conservatorio, ho iniziato a insegnare lì con un contratto. Ci sono stato il primo anno, è andata bene, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e poi c'è stata una graduatoria nazionale nella quale sono rientrato, per cui dopo questi 4 anni al Nicola Sala di Benevento sono passato al Piccinni di Bari, in cattedra per 3 anni, fin quando 5 anni fa, insomma, ho firmato il ruolo al Conservatorio di Matera, che è la mia città meravigliosa, che nel frattempo fervono i preparativi per la festa meravigliosa che si fa qui a Matera il 2 luglio, che si chiama Festa della Madonna della Bruna, che è una cosa esagerata, incredibile, che un giorno ci dovremmo fare tutta una trasmissione per la
1: Direi.
2: meraviglia, la 637esima edizione di questa festa. E quindi niente, firmo il ruolo a Matera. Ci sto un paio d'anni con dei colleghi meravigliosi del dipartimento e dopo 2 anni i colleghi dicono: Alessandro, avevamo pensato che tu potessi essere il coordinatore del dipartimento, e così è stato. Quindi negli ultimi 3 anni, e questo è l'ultimo, diciamo, anzi in realtà sono 3 anni, dico bene, ho fatto, diciamo, questo, ho avuto questo ruolo, un conservatore meraviglioso, che è il nostro Egidio Romualdo Duni, veramente una perla incastonata nel centro di, insomma, Matera. Tu ci sarai stato a Matera sicuramente,
1: Sì,
2: mi
1: beh, bellissimo.
2: auguro. Comunque è un posto
1: Una
2: incredibile,
1: meraviglia,
2: quindi,
1: sì.
2: insomma, si è,
1: Vivi nella coda del paradiso, tu guarda, veramente.
2: mamma mia, bellissimissimo, e quindi sono molto felice di questo traguardo che ho raggiunto. Insegnare in conservatorio lo considero un privilegio, perché faccio quello che amo, insomma, ho degli studenti fortissimissimi ed è un'occasione di continuare a studiare. La musica, una come dire, delle cose belle della musica è che, come dire, non smetti mai di imparare. Molti mestieri, a un certo, molti, non tutti, però molti mestieri a un certo punto sai che cosa è. Invece nella musica sì, certo, la cosa importante è il minimo. Nel senso, questa cosa me la insegnò uno dei miei maestri, Rob van Creveld, un pianista meraviglioso olandese, che un giorno mi insegnò: Sandro, la cosa importante è il minimo. E io non capivo. E lui mi disse: no, la cosa importante è il minimo, perché del massimo non ne puoi essere, non dipende da te. Il massimo dipende sai, i pianisti hanno sempre questo fatto che si trovano il piano che si trovano, no? Non possono portarsi il proprio strumento in giro, quindi dipende dal piano che trovi, dal pubblico che ci sta, da quello che hai mangiato prima, da se hai litigato con tua moglie, qualunque cosa succede, mi diceva lui, tu sei un professionista, quindi il tuo minimo. E lui mi fece questo esempio assurdo. Ti faccio un esempio stupido, mi disse, però ti rende l'idea. Mi dica, maestro, prova a immaginare che stai dormendo e a un certo punto, durante la notte, alle 3 di notte, ti buttano un secchio di ghiaccio in faccia e dopo 10 secondi devi sederti a pianoforte e suonare, che ne so, Giant Steps a 320 di metronomo. Quello che succede lì è il tuo minimo, e quel minimo deve essere alto, perché il andare a pensare, dici, come vado a suonare, faccio chissà che, non, il più delle volte non funziona così. Quindi la cosa importante è il minimo, è fare sì che il tuo minimo sia molto alto, di modo tale che poi ti puoi godere eventualmente le giornate, le serate in cui appunto canta tutto il pubblico, sei felice, hai suonato bene. E quindi adesso, ripeto, un paio di settimane fa mi è stata comunicata questa cosa, che da novembre dell'anno prossimo, dal prossimo anno accademico, avrò diciamo, l'onere e l'onore di essere il vice direttore del Conservatorio di Matera.
1: Altro ascolto, Sandro.
2: Allora, ascoltiamo il brano più, non lo so, insomma, più forse, non so se dire divertente. Vabbè, ascoltiamo l'italiano di Toto Cutugno.

0: Ed era l'italiano di Toto Cotugno, ovvero Buongiorno Italia, che è la rilettura appunto da parte del Sandro Savino Quintet di questo brano, dall'album Italian Street Better che stiamo presentando appunto in compagnia di Sandro, album pubblicato da Alfa Music. Sandro, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è appunto dietro l'angolo per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, quali riferimenti internet, social e quant'altro, Sandro?
1: Allora, come ti dicevo, questo progetto è un progetto
0: Andrà
1: a lungo
0: avanti, insomma,
1: termine,
0: a
1: andrà avanti,
0: lunga
1: sempre
0: gittata.
1: lunga gettata se Dio vuole, come sempre, e quindi diciamo, spero che entro la fine di quest'anno registreremo il volume 2. Stiamo già, diciamo, lavorando ai nuovi, sto già lavorando ai nuovi arrangiamenti. Quindi saremo sempre noi il quintetto rimarrà base per tutte anche le future registrazioni, però probabilmente ci sarà un ospite che non ti svelo, però insomma sarà quintetto più se Dio vuole, sempre una special guest. E forse, ripeto, prenderò coraggio a registrare anche una traccia cantando. Perché è una cosa che mi piace tanto e mi emoziona tantissimo. Quindi io ho un sito internet, sandrosavino.com, che ho recentemente rimesso su, dove ci sono un po' di informazioni, alcuni dei progetti che sto portando avanti. Poi sì, non sono una persona molto social, diciamo così, e questo è uno dei miei limiti, però insomma ho una pagina su Facebook, ho aperto anche questa recentemente una pagina su Instagram che ho chiamato proprio Sandro Savino Quintet, dove raccolgo un po' di video, un po' di cose simpatiche appunto della mia band, e quindi insomma.

brano che si chiama Aion, che è una divinità del tempo circolare. È un pezzo, ripeto, originale, dove appunto proprio in forza di questa circolarità anche i soli sono come dire, facciamo tutti quanti il solo in maniera circolare. Quindi c'è questo tema che poi ho scritto e riarrangiato, e poi l'alternarsi dei soli dei vari, diciamo, membri della band.

0: E con l'album Italians Do It Better del Sandro Savino Quintet, pubblicato da Alfa Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sandro Savino.

0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Johann Kuhnau Magnificat in Do maggiore. Interpreti: Martina Linz, soprano; Susanne Norin, contralto; Veikko Kiever, tenore; Hans-Georg Wimmer, basso. Rheinische Kantorei e Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

0: Avete ascoltato di Johann Kuhnau Magnificat in Do maggiore. Hanno eseguito Martina Linz soprano, Susanne Norin contralto, Veikko Kiever tenore, Hans Georg Wimmer basso. Rheinische Kantorei Das kleine Konzert, direttore Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: Guardiamo allora la fede della donna, che il Signore loda, dicendo che è grande. Ai discepoli sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù vede la fede. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi e i precetti religiosi di Israele. In che consiste allora la sua fede? La donna non è ricca di concetti, ma è ricca di fatti. La cananea si avvicina, si postra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo, pur di parlargli. Ecco la concretezza della fede, che non è un'etichetta religiosa, ma un rapporto personale con il Signore. Quante volte si cade nella tentazione di confondere la fede con un'etichetta, La fede della donna non è fatta di galateo teologico, ma di insistenza. Bussa alla porta, bussa, bussa. Non è fatta di parole, ma di preghiera. E Dio non resiste quanto è pregato, Perché ha detto: chiedete, vi sarà detto. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a Lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda. Per i Tuoi giudizi, Signore.
2: Perché Tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: giustizia tutti i nostri giorni. Serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Amore condizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta, la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione e certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività. O viceversa, potrebbero avere avuto un'educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente inaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e ben voluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse. E quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio. Ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ed Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: Guardiamo allora la fede della donna, che il Signore loda, dicendo che è grande. Ai discepoli sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù vede la fede. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi e i precetti religiosi di Israele. In che consiste allora la sua fede? La donna non è ricca di concetti, ma è ricca di fatti. La cananea si avvicina, si postra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo pur di parlargli. Ecco la concretezza della fede, che non è un'etichetta religiosa, ma un rapporto personale con il Signore. Quante volte si cade nella tentazione di confondere la fede con un'etichetta, La fede della donna non è fatta di galateo teologico, ma di insistenza. Bussa alla porta, bussa, bussa. Non è fatta di parole, ma di preghiera. E Dio non resiste quanto è pregato, Perché ha detto: chiedete, vi sarà detto. Cercate, e troverete. Bussate, vi sarà aperto.

0: A tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo e della donna che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere presenti. Essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale, e poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare, e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie che iniziano con la convivenza poi accedono al sacramento del matrimonio. Sacramento del matrimonio sia civile che religioso, per cui la stessa preparazione al matrimonio, il cammino di fede in preparazione al matrimonio è totalmente cambiato, perché ci troviamo di fronte a persone che hanno già sperimentato il loro stare insieme, magari qualche volta anche con i figli, e quindi adeguarsi a questo modello diverso, in questo cambiamento d'epoca, perché Papa Francesco, che insisteva moltissimo in un cambiamento d'epoca, anche questo è un cambiamento d'epoca. Perché? Perché probabilmente le persone sono più insicure, le persone vogliono sperimentare una dimensione diversa, prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Lei citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
0: Purtroppo, Eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è ed è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede, ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità, dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto. Ribadire principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto pane a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
0: Come la famiglia di Nazareth, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
1: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, ma non imposto, ma non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano un giorno, quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: solo il Signore.
1: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
2: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
1: Abbiamo bisogno delle sue parole.
2: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
1: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
2: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
1: Grazie infinite.

0: Oremus. Famulorum tuorum quesumus Domine delicti signosce, ut qui tibi placere de actibus nostris non valeamus, genetricis filii tui Domini nostri intercessione salvemur. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo, così dice il Signore. Ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion. Andiamo dal Signore nostro Dio, poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.
0: Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.
1: Audite verbum Domini, gentes, et annunziate in insulis, quae procul sunt, et dicite: qui dispersit Israel, congregabit eum, et custodiet eum, sicut pastor gregem suum. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum. Redemit enim Dominus Jacob, et liberabit eum de manu potentioris, et venient et laudabunt in monte Sion, et confluent ad bona Domini. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum. Tunc letabitur virgo in coro, juvenes et senes simul, et convertam luctum eorum in gaudium, et consolabor eos, et letificabo ad dolore suo. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.

Mercoledì 5 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, maxi attacco missilistico russo sulla capitale, almeno 15 vittime, 51 i feriti, colpita anche l'area dell'ospedale pediatrico di Zaporizhzhia. Stati Uniti, Iran, accordo provvisorio tra oggi o domani, dicono i media americani. Teheran, ritardi causati da ingerenze statunitensi sulla questione dello stretto. Trump, riaprire presto o colpiremo duramente. Campi Flegrei, salgono a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì dopo il sisma, danneggiati anche 20 edifici di culto. Colletta della diocesi per la popolazione, la testimonianza del vescovo Monsignor Villano. Sono le 8:55 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con la pagina internazionale che ci porta in Ucraina. È di almeno 15 morti e 51 feriti il bilancio degli attacchi notturni russi su Kiev, nella regione intera della capitale ucraina. Incendi in diversi quartieri del

0: La città e appello del presidente Zelensky, pronto a ogni forma di negoziato. Roberta Barbi.
1: Una lunga notte di attacchi russi effettuati con droni e missili balistici è quella appena trascorsa a Kiev e in tutto l'oblast, che miete un bilancio di almeno 15 vittime e 51 feriti, alcuni dei quali molto gravi. Poco dopo la mezzanotte ora locale, in città sono state avvertite una decina di esplosioni in 7 quartieri diversi, che hanno causato incendi di vasta portata a magazzini, a infrastrutture logistiche, ma anche a edifici residenziali. 2 persone sono state estratte vive dalle macerie di un palazzo, ma in diverse zone le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 3 navi inoltre sono state danneggiate a Odessa, mentre nella città russa di Tula un attacco ucraino ha colpito un altro magazzino di Wildberries. Ieri sera invece Mosca aveva colpito l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia, dove per fortuna i pazienti e il personale si erano già messi al sicuro e dove non sono state registrate vittime né feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noti i dati contenuti nel report sulle ultime settimane di guerra, redatto dal servizio di sicurezza e dal Ministero della Difesa. Secondo quanto riferito, le perdite mensili di Mosca in termini di vite umane sarebbero pari a 30.000 soldati al mese, compresi i feriti in modo grave.
0: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo mediato dall'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nell'intesa preliminare ai negoziati sul nucleare sarebbero state fatte concessioni a Teheran sul controllo del varco. Dal presidente americano Trump arriva anche un avvertimento: colpiremo duramente se i patti dovessero fallire. Ci dice tutto Paola Simonetti.
2: L'Iran ha confermato che un accordo è prossimo, smentendo però che vi sia una trattativa diretta con gli Stati Uniti. L'intesa è vicina, ha chiarito Teheran, se gli USA smetteranno di interferire nei negoziati con l'Oman. I patti per la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo la testata Axios, prevedono un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile, per la libera circolazione delle navi commerciali e avallerebbero le richieste iraniane sul controllo del varco marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Un riavvio della navigazione che il capo della Casa Bianca vede come possibile fra poche ore, pena ha dichiarato nuovi colpi durissimi a Teheran. Notizie queste che, se sfiammano i prezzi del petrolio, non fermano invece le ostilità nell'area. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno rivendicato l'attacco contro l'aeroporto saudita di Najran e lanciato un raid a un cargo indiano nel Mar Rosso, davanti alle coste yemenite.
0: Ci spostiamo in Venezuela, dove attiva la missione di Caritas italiana e di una rappresentanza dell'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Fino all'11 agosto una delegazione attraverserà alcuni dei territori colpiti dal violento terremoto dello scorso 24 giugno, incontrando le comunità, gli operatori e i volontari impegnati nella risposta all'emergenza. Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente alla Guaira Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola, quindi dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, una fine del mondo.
4: Quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
3: In questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, quindi l'assistenza sanitaria, dispensari medicinali. Hanno perso casa, quindi non hanno più nulla e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara.
0: Rientriamo in Santa Sede. In questo tempo segnato da divisione e aspra retorica, c'è bisogno di profeti di armonia che cerchino di costruire ponti e che si adoperino per riconciliare posizioni contrapposte. Lo afferma il Papa nel videomessaggio ai Cavalieri di Colombo, riuniti in questi giorni a Denver, in Colorado, negli Stati Uniti, per la 144esima Supreme Convention. In colui che è uno, siamo uno, il tema all'organizzazione cattolica dal Pontefice. È giunto dunque l'invito a promuovere unità e carità. Il servizio è di Tiziana Campisi.
5: Per custodire l'unità serve un dialogo sincero e umile, sottolinea Leone XIV ai Cavalieri di Colombo, in diversi paesi impegnati al fianco di madri in attesa, cristiani perseguitati, vittime di guerra o tratta, poveri, vulnerabili e ultimi. Il Papa esprime il suo grazie per tutte le opere benefiche ed esorta a proseguirle.
6: Incoraggio
5: tutti noi a continuare a rendere testimonianza di quella concordia che Gesù desidera così ardentemente nella vostra famiglia, nelle vostre parrocchie e nelle comunità più ampie in cui vivete e servite. Le opere di carità possono promuovere l'unità, aggiunge il pontefice, spiegando che quando ci si attiva per aiutare chi è nel bisogno, si sviluppa una certa concordia tra coloro che danno e coloro che ricevono, e tra quanti lavorano insieme per assistere gli altri.
6: Thus, charity becomes not only a response to human suffering,
5: la carità diventa così non solo una risposta alla sofferenza umana, ma anche un potente mezzo per favorire la fraternità e rafforzare la comunione, che è al centro della vita cristiana. Tutto ciò è testimoniato dalla storia stessa dei Cavalieri di Colombo, fa notare il pontefice, che infine raccomanda a Maria e al beato Michael McGivney i lavori di Denver, impartendo a tutti la sua benedizione.
0: Rientriamo in Italia per parlare ancora una volta di un sisma. Sono infatti saliti a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì sera dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato ampie proteste nell'area dei Campi Flegrei. Gli abitanti di Pozzuoli hanno manifestato a Napoli bloccando il porto della città, ma ci sono anche spiragli di speranza con la diocesi locale che ha avviato una colletta. E allora al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
7: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
8: Monsignor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
7: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile. E abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Caritas Diocesana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
8: La situazione delle chiese.
7: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
0: E sui Campi Flegrei si è attivato anche il governo italiano. Il Consiglio dei Ministri ieri ha stanziato 100 milioni per riparare i danni negli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Pozzuoli. La cultura in chiusura, dedicata alla figura di San John Henry Newman, maestro della teoria e della pratica dell'educazione, che continua a parlare al presente. Un nuovo volume ripercorre la sua teologia spirituale. Ascoltiamo il servizio di Lorenzo De Cesaris.
9: Cor ad cor loquitur. Il cuore parla al cuore. Era il motto di San John Henry Newman, proclamato dottore della Chiesa da Leone XIV lo scorso novembre. A questa figura è dedicato il volume Scorciatoie verso Dio, pubblicato da Città Nuova e firmato da Robert Chabe, professore ordinario di teologia all'Université Catholique de Lyon. Il libro propone 9 vie per conoscere Dio, dalla coscienza alla conversione, dalla ragione e dall'immaginazione, fino all'amore, alla Chiesa, a Cristo e allo Spirito. Un percorso che intreccia riflessione spirituale e biografia, con al centro la teologia dell'amicizia di Newman, al quale l'autore del volume dedica una via a sé. Per il santo inglese, infatti, l'incontro con Dio passa attraverso relazioni autentiche. Nella nostra natura primigena siamo esseri comunionali, affermava Newman. La nostra prima vita è in noi stessi, la seconda nei nostri amici.
0: È tutto per questa edizione, grazie a Patrizio Ciprari in regia, un saluto da Francesco De Remigis al microfono, l'informazione torna alle ore 9.
10: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882, in Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le nuove informazioni della Radio Vaticana. La Russia conferma il massiccio attacco missilistico e con droni lanciato durante la notte sulla regione di Kiev e sulla stessa capitale ucraina, in cui sono morte almeno 15 persone. Mosca parla di armi di precisione e droni a lungo raggio contro centri logistici utilizzati per lo stoccaggio e la fornitura di armi. Zelensky, è urgente sedersi al tavolo. Gaza, il premier israeliano Netanyahu in un video sui social: resto fermo sulle mie posizioni in materia di sicurezza, non ci ritireremo dalle nostre attuali linee nella striscia finché Hamas non sarà completamente disarmata. Ceuta, salgono a 77 i morti nel tentativo di entrare nell'exclave spagnola. La polizia iberica ha avviato un processo di triage per i migranti rimasti nell'area dopo il massiccio afflusso della scorsa settimana. Ieri riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La crisi migratoria di Ceuta era un test per la resilienza europea e per la solidità del confine esterno dell'UE, ha approvato il commissario europeo Magnus Brunner, dichiarando di aver superato questo test. È tutto, la linea Radio Vaticana con voi, estate.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon mercoledì 5 agosto, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto vi giunge da Silvia Giovarrosa
2: e da Stefania Ferretti. Buongiorno, buongiorno a Bruno Orti in regia e poi vediamo già pronto Orazio Coclite, perché oggi mercoledì ritorna l'appuntamento con l'udienza del Santo Padre, quest'oggi direttamente dalla Basilica di San Pietro, e tutto questo verrà raccontato a tutti voi in ascolto a partire dalle 9.30 circa.
1: Esattamente, alle 9.30 circa, minuto più minuto meno, passeremo il microfono a Orazio Coclite, che seguirà, attenderà con voi l'inizio dell'udienza generale di Papa Leone, poi continuamente in continuo con quello che è accaduto all'interno della Basilica Vaticana, sarà in vostra compagnia anche nei momenti successivi. Stefania, oggi 5 agosto ci sono molti appuntamenti del giorno. Io farei una cosa, farei un'inversione di rotta, come ho fatto ieri, perché poi i minuti stringono e abbiamo tante cose di cui parlare. Diamoli già subito adesso, visto che abbiamo parlato alle 10 l'udienza di Papa Leone, ricordiamo gli altri appuntamenti del giorno.
2: Sì, partiamo da Loreto alle 12 la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e a Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime.
1: E ricordiamo anche che tutti questi appuntamenti è possibile seguirli non solo attraverso le frequenze della Radio Vaticana, ma anche attraverso la nostra app, il live streaming del nostro sito sul canale 733 del digitale terrestre televisivo, quindi avete tutti i modi per seguirci. E poi oggi 5 agosto
2: è una giornata particolare,
1: no? È una giornata particolare, esattamente. Oggi è la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, nonché appunto si ricorda anche la solennità della Madonna della Neve. Forse avremo modo di approfondire questo tema nel corso della nostra trasmissione, vedremo. Comunque vi diciamo subito che alle 10 ci sarà la Santa Messa presieduta dall'arciprete della Basilica, il Cardinale Roland Macricas, proprio in occasione di questo anniversario.
2: Sì, era il 358 dopo Cristo e appunto avvenne questo miracolo in pieno agosto, la neve lì dove poi fu edificata Santa Maria Maggiore. Di questo parleremo più tardi?
1: Probabilmente sì, vediamo se ce la facciamo. Comunque andiamo un attimo in giro per il mondo, ricordandovi che a Seul c'è la pubblicazione del comunicato finale del primo colloquio confuciano-cristiano, che è stato promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso in collaborazione con la Conferenza Episcopale Cattolica della Corea, l'Università di Sogang e l'Accademia Confuciana Coreana. Il tema è dialogo sul contributo del cristianesimo e del confucianesimo a una società ideale, nuovo cielo, nuova terra e grande unità.
2: Mentre a Washington c'è una riunione straordinaria del Consiglio Permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani sul Nicaragua, in seguito alle recenti dichiarazioni di Daniel Ortega, che ha affermato che nel paese non ci saranno mai più elezioni.
1: Ad Amman, la riunione dei ministri degli esteri della Lega Araba, più quelli di Indonesia, Pakistan, Turchia e Malesia, sulle misure decise da Israele che minerebbero l'identità di Gerusalemme e dei suoi luoghi sacri.
2: A New York, riunione di informazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul terrorismo.
1: E poi andiamo a un ultimo appuntamento, ci spostiamo infine in Cile. L'anniversario della frana nella miniera di San José, nei pressi della città di Copiapò, 5 agosto 2010, lo ricorderete probabilmente, 33 minatori rimangono intrappolati nel sottosuolo per 69 giorni a circa 600 metri di profondità. Fra il 13 e il 14 ottobre 2010 un'operazione di soccorso riesce a portare in salvo tutti i minatori.
2: E allora adesso io partirei con il primo brano, che vuole in qualche modo ricordare qualcosa che sta avvenendo e che domani racconteremo in diretta qui da Assisi. Il Papa sarà ad Assisi con l'incontro con i giovani, e partiamo con un brano che in qualche modo ci avvicina a San Francesco, perché è Zucchero che canta "Amor che muovi il sole e le altre stelle", che è la frase finale della Divina Commedia, è quella in cui Francesco appare per Dante, per il Dante come il sole colui che muove tutto.
1: Ascoltiamo.

0: E questa è la voce di Zucchero, amor che muove il sole e le altre stelle, beh insomma è vero, no?
1: Sì, sì, amor, è più vero di così. 335 12 43 722 i messaggi dei nostri ascoltatori, Stefania, che stanno arrivando anche corredati di foto. Mi piace molto la foto di Gianni, ci aveva già avvisato ieri che sarebbe partito per una piccola vacanza, così, e ci manda un fresco saluto dal Gran Sasso. Confido che lassù la mia umile preghiera sia stata udita dall'altissimo, vagabondo in attesa di essere rimesso in fiducioso cambio. Ma che bella questa
2: però,
1: frase
2: però, Silvia, io mi do il benvenuto da solo,
1: sì,
2: così,
1: vai,
2: no, perché
1: sì,
2: sono troppo curioso di sapere che tipo di passaggio abbia fatto il nostro amico per arrivare sul Gran Sasso, perché non ce n'è solo uno, quindi se vuole scrivercelo io sono
0: certo
2: ben felice,
0: sì, perché lui è della zona,
1: sì, sì, assolutamente,
0: quindi...
1: Gianni, allora la domanda è, ma che fargliela precisa, che passaggio, che in che senso, che sentiero,
2: quale percorso ha scelto di fare?
1: Gianni, che percorso hai scelto di fare? Ma soprattutto, vagabondo in attesa di essere rimesso in un fiducioso cammino. Questa frase così bella, che praticamente abbraccia tutto il genere umano,
0: sì,
1: perché non sei solo a vagabondare.
0: Esatto.
1: Come ti è venuta? Cioè, se l'hanno ispirata le alte vette? Faccelo sapere, sempre 335 12 43 722. Stefania, un saluto anche a Filomena.
0: Sì, a Filomena che ci manda il suo abbraccio caloroso come ogni giorno, un motivo per amare e farsi amare, giusto? E ci ricorda che anche da lei, che si trova in Puglia, si festeggia la Madonna della Neve.
1: Mi fa sorridere invece il messaggio di Tobia che dice: un caldo così non si vedeva da ieri.
0: Da ieri.
1: Buongiorno. Veramente grazie a quanti appunto stanno scrivendo qui alla nostra chat. Adesso però, come al solito, noi dobbiamo capire chi è il santo del giorno per poi insomma fare gli auguri di buon onomastico.
3: Oggi, 5 agosto, la Chiesa ricorda Santo Osvaldo. A Muswellfield, in Inghilterra, chiamata poi dal suo nome Oswestry, Osvaldo Martire. Re di Northumbria, insigne nell'arte militare ma più ancora amante della pace, divulgò strenuamente nella regione la fede cristiana e fu ucciso in odio a Cristo mentre combatteva contro i pagani.
0: Auguri agli Osvaldo che ci stanno ascoltando, agli Osvaldo.
1: E auguri anche, non così senza motivo, come diceva Alice nel Paese delle Meraviglie, il cappellaio matto, auguri anche a Francesco De Remigis per il suo nonno onomastico che ci ha raggiunto qui in studio per raccontarci quelle che sono le principali notizie della giornata, Francesco.
2: Eh sì, purtroppo il sorriso viene meno in questo caso, perché abbiamo naturalmente scelto di introdurre il nostro radiogiornale questa mattina alle 8 e temo proseguiremo su questo sentiero anche nel corso della mattinata con la situazione che c'è in Ucraina, perché nella notte sono ripresi dei massicci attacchi russi con missili balistici dal cielo non solo nella regione della capitale ucraina Kiev, ma anche nelle aree periferiche della stessa città. Un avvenimento che fa registrare almeno 17 morti, 44 i feriti, li ha confermati proprio pochi istanti fa il presidente ucraino Zelensky, che all'interno di quella che sembra mera cronaca di guerra apre un dibattito attorno a un tema che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi e che cerchiamo di tenere alto, perché di qui passeranno gli sviluppi su questo scenario di crisi, e cioè la necessità per l'Ucraina di avere degli intercettori dei cieli. Infatti Zelensky prontamente ha rivendicato questa necessità dicendo in modo netto: se avessimo avuto gli intercettori Patriot americani, ma anche altri di fornitura europea in maggiore quantità, le persone che sono state uccise dall'attacco russo sarebbero ancora vive. Dunque cronaca dal campo, ma non solo. Poi c'è anche da segnalare un'estensione di questi attacchi. Davvero non si vedeva un attacco così massiccio sull'Ucraina da diverse settimane, perché è stata colpita anche l'area dell'ospedale pediatrico di Zaporizhia, una zona che era stata risparmiata negli ultimi giorni, che è tornata ad essere bersagliata dall'esercito russo. Naturalmente l'Ucraina non sta a guardare e a sua volta, con una produzione di droni, che anche d'attacco, che è diventata davvero imponente, ed attualmente la più grande d'Europa, colpisce anche in territorio russo, e sia ieri che l'altro ieri c'erano stati anche dei feriti in alcune località della federazione. Questo per quanto riguarda lo scenario ucraino. C'è poi anche qualche aggiornamento da dare per quanto riguarda la diplomazia, che ci riporta in Medio Oriente, in particolar modo in quell'area che abbiamo imparato a conoscere meglio, ovvero lo Stretto di Hormuz. Siamo nel Golfo Persico, dove da giorni Iran ed Oman, i due paesi che condividono le acque dello Stretto, potrebbero condividere in futuro anche la sua gestione attraverso pedaggi. Su questo elemento si è infatti riaperta la discussione diplomatica ed è stata anche condita da una ennesima minaccia del presidente americano Trump: riaprire presto lo Stretto, ha detto il leader della Casa Bianca, oppure torneremo a colpire duramente l'Iran. Secondo un media americano, il sito Axios, solitamente molto bene informato sulla questione statunitense e iraniana, potrebbe esserci un annuncio di sviluppo positivo di un accordo provvisorio di almeno 30 giorni nella giornata di oggi o entro domani. Questo per quanto riguarda, diciamo, i temi trattati sul fronte internazionale nel radiogiornale.
0: Perché oggi i media, scusami, parlano di spiraglio per quanto riguarda la situazione.
2: Sì, una parola che sta cominciando ad essere un po' logora, nel senso che se ne parla spesso per ragioni forse di titolazione, perché in realtà la trattativa non si è mai chiusa, e lo spiraglio è la necessità che percorrono soprattutto gli stati che non sono coinvolti in modo diretto, diciamo la verità, perché questa crisi di Hormuz riguarda anche i prezzi del petrolio che crescono, dunque quelli della benzina, e ci sono delle pressioni diplomatiche laterali al tavolo che è in corso, che sono quelle degli europei, ma sono anche quelle di altri paesi dell'Asia. Spiragli sì, vedremo quanto concreti.
1: Francesco, la notizia che così veramente campeggia su tutte le prime pagine dei giornali, noi non avremo modo di fare il nostro consueto giro titoli, ma possiamo darne conto, è quella invece che ci porta alla riunione ieri dei ministri dell'interno dell'Unione Europea e alle decisioni, o quantomeno alle proposte che sono state avanzate per la gestione delle persone migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Su questo che cosa su quanto ci puoi aggiornare?
2: Non solo sulla gestione, in realtà è stata una riunione straordinaria dei ministri dell'interno, quindi non decisionale, per fare un po' il punto su quella che è una strategia europea che viene portata avanti da mesi e che si vuole consolidare, ovvero quella di proteggere meglio le frontiere esterne, non chiudendo le porte a migranti che hanno la necessità di ricevere asilo in Europa, anzi si è parlato di migliorare quei percorsi burocratici per concedere il diritto d'asilo a chi ne ha realmente bisogno, ma anche di presidiare meglio i confini. Si è parlato per esempio di barriere fisiche che potrebbero anche sorgere, non immaginiamo i muri come quelli del presidente americano Trump, ma delle strutture che dovrebbero aiutare anche a intercettare meglio dei movimenti massicci di persone in alcune aree critiche. Stiamo parlando naturalmente del Nord Africa. Una novità importante e forse un po' sottovalutata dai titoli di oggi sulla stampa che abbiamo rapidamente scorso prima di entrare in studio è quella del potenziamento della missione europea navale nel Mediterraneo, Frontex. Infatti il commissario europeo Brunner agli affari interni e alle migrazioni ieri ha annunciato che ci sarà un potenziamento operativo già dalla fine dell'estate. Questo cosa vuol dire? Che l'Unione Europea, pur nelle divergenze di lettura rispetto a questa nuova evoluzione dello scenario di Ceuta, in particolare con una contrapposizione piuttosto netta tra la posizione spagnola, appoggiata in parte da dalla Francia, che hanno delle rimostranze piuttosto muscolari sulla possibilità di aprire e ricorrere ai cosiddetti hub di ritorno, cioè di aprire dei centri per migranti da rimpatriare in paesi terzi, direttamente in paesi terzi, e su questo non c'è stata un'intesa, ma il commissario europeo ha sostanzialmente dato un via libera anche a dei fondi europei per quei paesi che riusciranno, ha detto, ad avere degli accordi di partnership con determinati paesi terzi, che devono essere necessariamente quelli che rientrano nella lista di paesi sicuri dell'Unione Europea. Ma dicevo, al di là di questa divergenza di aspetti, hub paesi terzi sostenuti da Italia, Germania, Austria, Danimarca e invece non condivisi da Spagna e Francia, ma anche Portogallo, ma ognuno potrà agire in merito, c'è stato un elemento che riguarda una riflessione più ampia, e cioè il commissario europeo ha parlato di uno stress test per l'Unione Europea quanto ai confini. Uno stress test che qualcosa di concreto deve lasciare, questa è stata la riflessione finale in conferenza stampa di Brunner, e uno degli elementi è stato proprio quello di ricorrere a questa sorta di barriera in punti critici, non per fermare fisicamente i migranti, ma per raccogliere meglio delle informazioni, che poi sarà anche la collaborazione con la polizia Europol a dover, diciamo così, dare informazioni in tempo reale, tempestive, per non trovarsi con quelle scene che abbiamo visto anche a Ceuta e che la Spagna ha dovuto affrontare anche con la solidarietà europea. Dunque maggiore attenzione ai movimenti, intercettarli prima anche con una sorta di radar, di questo si parla a ottobre, poi saranno i leader europei al Consiglio europeo a prendere delle decisioni effettive, ma anche un presidio migliore per quanto riguarda i social. Infatti, notizia di ieri sera, sui social, su alcuni canali social, campeggiava già un elemento che ha altamente preoccupato i ministri dell'interno europei, di una nuova ondata proprio su Ceuta che potrebbe addirittura esserci nel giorno 15 agosto.
1: Grazie Francesco, grazie per l'esaustività della tua informazione. Adesso cambiamo decisamente argomento, rimani un secondo con noi, anzi se vuoi saluta i tuoi ascoltatori che ti ringraziano per la chiarezza. Rimani un secondo qui con noi perché ci spostiamo dalle notizie principali ad Assisi, Stefania. Perché?
0: Perché sono già tantissimi, migliaia i ragazzi che in questi giorni sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, proprio ad Assisi, dopo aver percorso la marcia francescana. Tra loro c'è anche il gruppo della pastorale giovanile francescana della Toscana, che sono partiti dal santuario dell'Averna, hanno attraversato diverse località prima di raggiungere, tra l'altro posti meravigliosi, prima di raggiungere Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove, abbiamo già detto in apertura di trasmissione, parteciperanno insieme ad altri migliaia di giovani al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, che si concluderà domani mattina, giovedì, alla presenza di Papa Leone. Noi naturalmente racconteremo questo in diretta.
1: E allora
0: domani
1: ascoltiamo Fra Gianfranco Rollo della pastorale giovanile francescana della Toscana, insieme a una giovane ragazza che ha accompagnato la marcia, al microfono della nostra Marina Tomarro.
4: La marcia si chiama appunto Marcia Francescana, noi andiamo verso Assisi e quindi la figura di Francesco tutti gli anni viene fuori. Questo anno è stato un anno particolare, l'anno del transito. Francesco ci ha fatto riflettere un po' anche sull'eredità che ha lasciato. Cosa voglio dire? Che nella marcia francescana si sperimenta l'essenziale, 2 o 3 magliette, uno zaino dove c'è un po' tutto, dormire sul materassino a terra, il caldo, i chilometri, e in tutta questa essenzialità, quindi può immaginare un po' che abbiamo sperimentato, sulla nostra carne sperimentavamo poi l'essenzialità che viveva Francesco, quindi la sua semplicità. E poi una cosa che vedo che affascina i ragazzi è quello che viene fuori dopo, lo sguardo contemplativo, cioè Francesco, ci rendiamo conto che non sceglie le cose, lui accoglie la realtà. Vedi il cantico delle creature, si vede che non ha scelto lì poi la povertà massima. E nella marcia facciamo questa esperienza, noi non scegliamo il menù, i marciatori non scelgono le tappe, non si sceglie, ma si accoglie noi che la organizziamo, si accoglie il tempo, quando piove, piove, ma noi camminiamo, metti chi vuoi e vai. Quindi anche un'eredità di Francesco di vivere con uno sguardo contemplativo, che non sceglie, ma che accoglie con quello che c'è, e, ecco, e lo ripensa in una nuova luce, fino a chiamare la morte sorella, che è quasi follia, no? Però arriva questo Francesco, quindi forse la marcia un po' ci allena col corpo a questo, mi viene da dire.
5: Fra Gianfranco, quali sono state le varie tappe che hanno scandito questa marcia e come è andata poi? Quali sono stati i momenti più significativi che avete vissuto?
4: Allora, siamo partiti da Laverna, e quindi già la partenza è significativo il luogo in sé, perché il luogo, io dico, Laverna è una catechesi vivente, cioè tu vai a Laverna e ti catechizza il luogo. Quindi Laverna, il primo giorno abbiamo dormito, poi Pieve Santo Stefano, quindi la prima tappa molto tranquilla, una, non so se 13 chilometri, 14, dopo Anghiari, poi dopo Palazzo del Pero, e poi c'è stata quella forse tra le più complicate, cioè quella complicatissima, cioè Cortona. Complicata perché? Per il caldo, ma per l'altura di Cortona. Siamo arrivati fino a Santa Margherita di Cortona, fin su, ci hanno accolto i frati, suonando le campane di continuo, è stato un momento meraviglioso. Dopo Cortona, Passignano sul Trasimeno, anche lì stare sul lago Trasimeno e vivere tutto il pomeriggio una penitenziale, quindi questo momento dove i giovani potevano confessarsi, è stato veramente importante. Le deve pensare che abbiamo anche giovani magari non battezzati o giovani che non hanno vissuto tutto quell'iter classico che uno pensa, battesimo, comunione, cresima, e quindi per alcuni era anche la prima volta di fronte a momenti di preghiera così. Abbiamo avuto anche un'adorazione eucaristica e quindi abbiamo già dei rimandi di ragazzi che dicono quello che abbiamo vissuto è stato veramente bello, e poi sì, tanta condivisione nel cammino. Poi c'è un momento in un bus dal lago Trasimeno, siamo arrivati in bus a Spello, perché non, altrimenti non tornavano i chilometri, ci voleva un'altra settimana, diciamo. E poi da Spello abbiamo dormito lì e a piedi verso Assisi. Sì, queste un po' le tappe.
5: E ora siete arrivati ad Assisi.
4: L'arrivo ad Assisi è sempre speciale, è un ringraziamento ora ai frati dell'Umbria, Umbria Sardegna, perché organizzano tutti gli anni un'accoglienza bellissima, molto curata, quindi arrivare con un palco che ti accoglie, così come l'organizzazione è stata ben curata, e quindi tutti ci siamo sentiti accolti. Banalmente loro organizzano anche le persone che ti accompagnano verso la Porziuncola, e quindi i ragazzi non sono poi così soli, ma c'è questo cordone di persone, destra e sinistra, un corridoio che ti accompagna fino alla Porziuncola. È un'emozione, per me è sempre la prima volta.
5: E siamo anche alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone. In questo momento, Fra Gianfranco, non sei solo, accanto a te c'è una delle ragazze che non solo ha fatto la marcia, ma ha avuto un ruolo importante proprio da volontaria, Francesca Ticciati, che arriva da Pisa. Ciao Francesca, cosa vuol dire per te aver vissuto questa esperienza e perché hai deciso di viverla?
6: Appunto, io ho fatto la marcia da marciatrice negli anni passati, ne ho fatte tre, e quindi quest'anno mi piaceva l'idea di restituire un po' quanto ho vissuto io, quindi appunto io ho fatto l'esperienza del servizio nel pulmino, che è appunto questo servizio in cui con altre persone ci spostiamo in questo pulmino e attendiamo i marciatori alle varie soste per dargli acqua da mangiare. Appunto, loro camminano col caldo e tutto, e quindi abbiamo avuto proprio uno sguardo di cura e di attenzione nei loro confronti costante, quindi il nostro pensiero era costantemente, perennemente a loro, a quanto stavano vivendo, e cercare di dargli quei piccoli comfort per quanto possibile, appunto quando ogni tanto si fermavano. E quindi, ecco, ho vissuto questa cosa stando dall'altra parte e ho pensato che fosse bello restituire in qualche modo.
1: E così concludiamo questa mezz'ora insieme, Stefania, grazie a Bruno Orti, grazie a Francesco De Remigis, grazie a Marina Tomarro per questa intervista.
0: Grazie a te Silvia.
1: A te Stefania, nostri ascoltatori, continuate a rimanere in sintonia dei programmi della Radio Vaticana.
0: Ci ritroviamo domani, ciao.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Amici, siete collegati in diretta con la Basilica di San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV. Oggi infatti è mercoledì 5 agosto. Riprendono dunque i consueti appuntamenti del mercoledì del Papa con i tanti pellegrini convenuti a Roma. Quella odierna è la 58esima dall'inizio del suo pontificato. Stamane sono presenti in Basilica circa 6.000 pellegrini provenienti da diversi paesi del mondo, in maggioranza, come sempre, gli italiani appartenenti a diverse diocesi della penisola. Oggi il Papa riprende le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Oggi parlerà nel particolare della dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. L'ultima udienza prima delle vacanze estive, il 24 giugno scorso, ecco, in quest'ultima udienza il Papa invece ci ha invitati a riscoprire l'unità che nasce dalla mensa eucaristica e dalla parola di Dio. Promuoviamo, ha detto, la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. E tra poco sentiremo cosa dirà con la nuova catechesi. Prima, ecco, abbiamo ancora diversi minuti prima di accogliere qui in Basilica il Santo Padre. Ecco, questi minuti che ci separano dall'inizio dell'udienza, ecco, vorrei dedicarli a un recente incontro, un incontro nazionale delle presidenze diocesane, delle delegazioni regionali dell'Azione Cattolica, incontro tenutosi a Bari nei giorni scorsi, esattamente dal 30 luglio al 2 agosto. Si è trattato di un tempo privilegiato di ascolto, di discernimento e di progettazione condivisa per il futuro dell'associazione e della presenza dei laici nella Chiesa e nella società. Ma per saperne di più io mi collego subito, e lo faccio veramente con una grandissima gioia, mi collego con Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, eccellenza, parliamo di questo incontro. Lei ha parlato di Bari come un luogo altamente simbolico, ma anche un luogo che concretamente si misura con le grandi sfide del nostro tempo. Affrontare le questioni del Mediterraneo, sono ancora sue parole, significa misurarsi con tutti i grandi temi con cui l'umanità sta facendo i conti ai nostri giorni.
1: Beh, vediamo come il Mediterraneo sia al centro di un dibattito anche di carattere internazionale, un crocevia di problematiche che riguardano la mobilità umana, le migrazioni, il dialogo culturale, la convivialità delle differenze, e poi siamo tutti in qualche modo segnati dal pontificato di Papa Francesco, che ha voluto fare del Mediterraneo il luogo proprio dell'incontro. La Fratelli Tutti è la sintesi di una serie di rapporti, di incontri in diversi paesi del Medio Oriente, fino al documento di Abu Dhabi, che hanno segnato questa stagione. Ed è veramente impressionante come da una parte ci siano, sia storicamente sia nell'oggi, tanti movimenti. Pensiamo alla Pira, che ha voluto promuovere proprio attraverso il Mediterraneo l'incontro dei sindaci, delle comunità, fino ai nostri giorni, agli eventi di Bari organizzati dal Cardinal Bassetti, di Firenze, di Marsiglia. Ecco, da una parte grandi movimenti che tendono alla pace e al dialogo. Dall'altra, purtroppo, continuano a morire persone nel Mediterraneo, si alimentano conflitti, ci sono quegli scontri di civiltà che invece dovremmo evitare in tutti i modi.
0: Durante i 4 giorni dell'incontro, abbiamo detto, è iniziato il 30, si è concluso il 2 agosto, ecco, durante questi giorni sono state affrontate alcune delle grandi sfide del presente, la pace, la gestione dei conflitti, la migrazione, eccetera. Un momento centrale è stato poi rappresentato dai tavoli sinodali insieme ai presuli italiani. Se non vado errato, erano circa 20. Si è trattato di un'occasione, Eccellenza, un'occasione di ascolto reciproco e di confronto sul ruolo dell'azione cattolica nella Chiesa italiana del futuro.
1: Sì, esattamente. A Bari si sono ritrovate circa 700 persone, dell'azione cattolica in rappresentanza delle presidenze diocesane e delle delegazioni regionali. E questo incontro è stato pensato all'interno del processo sinodale delle chiese che sono in Italia e quindi alla luce anche del documento che è stato approvato dall'Assemblea dei Vescovi nel maggio scorso, si è voluto proprio aprire un confronto diretto con i pastori per pensare insieme l'attuazione del cammino sinodale. Ed è stato importante questo dialogo perché l'azione cattolica in questi anni è stata protagonista del cammino sinodale. Un terzo dei delegati alle assemblee sinodali erano membri di azione cattolica, ma non tanto come associati quanto come delegati delle rispettive diocesi. Questo vuol dire che l'azione cattolica è proprio nel tessuto vivo delle comunità, è un sostegno costante al fianco dei pastori e quindi vuole attuare con i pastori quei processi di evangelizzazione, di dialogo con il territorio, di educazione, formazione delle coscienze, di impegno sociale e politico, che sono i grandi temi del cammino sinodale. E di questo si è parlato insieme in maniera molto fruttuosa e molto costruttiva.
0: Ecco, al centro anche di questo incontro, dicevo, la pace. E bisogna, Eccellenza, credo che sia d'accordo con me, affermare che serve a tutti il coraggio della pace.
1: Assolutamente sì, e a differenza di tendenze che spingono alla diffidenza, al pregiudizio e quindi alimentano le tensioni e i conflitti, si è riflettuto in modo molto concreto come ciascuno possa essere nel suo ambiente, nella comunità, negli scenari nazionali e internazionali, protagonista di percorsi di pace. Quegli artigiani di pace di cui parlava già Papa Francesco, quella pace che Papa Leone ci ha chiesto di costruire con uno spirito davvero disarmato e disarmante, cioè capace di invertire la tendenza. E questo è lo spirito che ha contrassegnato tutti i partecipanti e alcuni momenti, le piazze, in cui non solo all'interno dell'associazione, ma coinvolgendo anche la cittadinanza, si è voluto così discutere, si è voluto anche pensare alla pace come un grande progetto, un grande impegno, senza lasciarci prendere dallo sconforto che purtroppo sembra segnare un po' i nostri giorni.
0: Ecco, la pace va costruita giorno per giorno nelle coscienze, nei rapporti interpersonali. Non sono mancati poi i momenti di preghiera e di celebrazione anche nella cattedrale di Bari, la preghiera ecumenica poi nella Basilica di San Nicola, attività associative diffuse in diverse strutture cittadine e incontri aperti alla città. In questo senso, per rendere visibile la dimensione pubblica e generativa della fraternità, gli incontri mediterranei hanno portato il confronto direttamente in 4 piazze del centro storico.
1: Sì, abbiamo vissuto questi momenti molto intensi. Penso quello di San Nicola sia stato uno dei primi momenti in Italia di celebrazione, ma non solo di carattere liturgico, proprio di impegno, nel dialogo ecumenico e anche nel confronto interreligioso. In Italia, a gennaio prima e proprio a Bari. E di recente, a giugno, sono stati firmati due patti, cioè due impegni, quello di gennaio tra le confessioni cristiane, quello di giugno tra le varie realtà religiose del paese, che impegnano tutti a riconoscersi reciprocamente, a costruire percorsi di dialogo, ad essere insieme costruttori di pace. È stato un momento toccante, molto forte, che avrà anche direi una eco nelle realtà locali e territoriali. Quindi abbiamo mobilitato l'azione cattolica anche sul versante ecumenico e del dialogo religioso. E poi queste quattro piazze aperte a tutta la cittadinanza di Bari e non solo, anche della regione, difatti erano tutte strapiene, sono stati momenti di confronto con personalità che hanno in questo momento, diciamo, nel panorama culturale e sociale del paese, anche un ruolo importante nel parlare, nel descrivere scenari, ma anche nel operare scelte importanti per invertire la tendenza, cioè vedere le migrazioni come una risorsa e una opportunità gestite con responsabilità, ma sempre con il rispetto della dignità delle persone, la pace appunto come una realtà possibile che impegna tutti in maniera diretta, ciascuno nel suo contesto e nelle sue relazioni, e la possibilità anche di valorizzare le differenze. Ecco quell'espressione di Tonino Bello, la convivialità delle differenze. L'abbiamo scandagliata, l'abbiamo esplorata, l'abbiamo in qualche modo anche riproposta come condizione bella per crescere insieme e poi l'impegno a vivere il Vangelo concretamente ogni giorno, nelle realtà sociali, politiche e culturali del nostro paese.
0: Eccellenza, io starei ore e ore ad ascoltarla, è un piacere ascoltarla. E vorrei salutarla perché abbiamo in linea il professor Giuseppe Notar Stefano, che è il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Ecco, prima di far ascoltare il professore, vorrei salutarla, eccellenza, ricordando quanto disse Giovanni Paolo II all'Azione Cattolica il 12 febbraio del 1983. L'azione cattolica, disse San Giovanni Paolo II, richiama alla mente quei discepoli, uomini e donne, che prontamente aderirono all'invito di cooperare con gli apostoli alla diffusione del Vangelo. Oggi più che mai sono necessarie figure laicali cristiane, che nell'assolvere la responsabilità connessa al proprio stato si impegnano in forma vocazionale alla diffusione del Vangelo per farlo risuonare nei vari ambienti, per riproporne esplicitamente le superiori ragioni e per rivendicare l'irriducibile determinatezza a pro dell'uomo e permeare del Vangelo le diverse espressioni culturali, le manifestazioni di costume e la mentalità corrente. Questo è quanto disse Giovanni Paolo II e tutto ciò viene incarnato benissimo dagli uomini e dalle donne dell'Azione Cattolica, Eccellenza.
1: Assolutamente sì, lo confermo. Sono parole molto belle, intense, incisive, quelle di Giovanni Paolo II, ma direi in continuità anche Papa Francesco, che ha affidato all'azione cattolica proprio questo carisma peculiare di essere stretti collaboratori dei pastori e di condividere in tutto e per tutto il cammino della Chiesa, dando testimonianza nel mondo. Ecco, un laicato formato, un laicato disponibile, coraggioso, un laicato che vive la vocazione alla santità e che dà testimonianza nel mondo. E anche oggi l'azione cattolica vive e direi testimonia tutto questo.
0: Eccellenza, io la ringrazio ancora una volta per quanto ci ha detto, per le bellissime parole. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Ma per quello che è possibile, spero con una voce migliore, perché da Bari mi sono portato un po' di mal di gola e quindi mi scuso con gli
0: No,
1: ascoltatori per
0: grazie.
1: la fatica della voce.
0: E la faccio salutare il presidente, il professor Giuseppe Notar Stefano, è in linea? Pronto? Non è ancora in linea. Allora, eccellenza, io la saluto, le auguro buona giornata. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Un caro saluto.
0: Grazie a
1: Grazie,
0: Monsignor
1: arrivederci.
0: Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Allora, chiederei alla regia di mettermi in contatto col professor Giuseppe Notar Stefano, che è il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Continueremo a parlare con lui dell'incontro nazionale delle presidenze diocesane, delle delegazioni regionali dell'Azione Cattolica che si è tenuto, lo dicevamo poco fa, a Bari dal 30 luglio al 2 agosto. Si è trattato di un tempo privilegiato di ascolto, di discernimento. Il tema dell'iniziativa, lo ricordava anche Monsignor Giulio Dori, Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo in diretta il professor Giuseppe Notar Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie anche a lei per il tempo che ci dedicherà questa mattina.
2: Grazie a
0: Professore,
2: voi.
0: nel presentare l'incontro, ha detto che in questo tempo sempre più abitato da tensioni profonde, che spesso diventano violente polarizzazioni, e da un linguaggio d'odio che riflette il clima e la cultura della guerra, l'Azione Cattolica vuole essere una realtà di pace al servizio della Chiesa e della società, nel segno del dialogo e dell'amicizia fra generazioni, culture e popoli. Molte situazioni nella storia si sono risolte con la guerra, ma, professoressa, porta con sé più violazioni dei diritti umani, più mali che soluzioni.
2: Assolutamente, la guerra è sempre una sconfitta per l'umanità, è una sconfitta per tutti gli uomini e quindi abbiamo il dovere, la necessità e sentiamo anche il bisogno di cercare vie alternative, vie di pace, vie che possano costruire percorsi di superamento dei conflitti che inevitabilmente ci sono oggi, delle tensioni che sono per certo verso ineliminabili, ma che possono avere esiti diversi quando persone di buona volontà cercano strumenti che possono essere alternativi alla contrapposizione. E noi crediamo che una realtà come la nostra, che è un'associazione che educa allo stare insieme, al tenere insieme le differenze, le sensibilità diverse, le opinioni diverse, le condizioni di vita diverse, ecco, possa essere una sorta di laboratorio che aiuta a trovare forme e pratiche concrete di dialogo che diventano occasione di superamento dei conflitti in questa direzione. Ecco, la pace si costruisce a partire dal linguaggio, questo Papa Leone ce lo sta indicando con grande forza. Il linguaggio è il modo con cui noi anche regoliamo il senso delle esperienze che facciamo. E questo noi vogliamo essere a servizio di questa trasformazione che è quotidiana, che va fatta nei contesti locali, a partire dalle nostre famiglie, a partire dai nostri quartieri. Ecco, la pace si costruisce in questo modo, in maniera instancabile, infaticabile. Ecco, noi sentiamo di dire che ci mettiamo a servizio di questo processo di costruzione quotidiana della pace. Lo facciamo sapendo che è un compito difficile, che per certi versi oggi diventa anche più in salita, più complicato, ma non per questo meno importante, meno necessario.
0: Ecco, come dicevamo poco fa con Monsignor Giulio Dori, la pace va costruita giorno per giorno, va anche difesa, perché nella visione cristiana la vita trova la sua giustificazione ultima nel precetto evangelico dell'amore. Perché, professore, avete scelto la città di Bari come sede del vostro incontro?
2: Sì, noi pensiamo che il Mediterraneo o oltre a essere un contesto, un luogo significativo, sia anche un modo di guardare alle cose, sia un modo di pensare oggi alla complessità che viviamo in una prospettiva diversa, appunto capace di tenere insieme le grandi diversità, le grandi tensioni che ci sono. E allora abbiamo scelto una città che è un po' al cuore del Mediterraneo, che è ponte tra Oriente e Occidente, una città simbolica dal punto di vista, diciamo, dell'incontro delle grandi culture, delle grandi confessioni religiose, delle grandi, anche dei grandi movimenti di mobilità, di spostamento che ci sono sempre state nei secoli e che oggi sono particolarmente intense. E abbiamo trovato una città straordinariamente accogliente, una comunità cristiana, una chiesa locale estremamente accogliente che ci ha accompagnato in questo percorso, delle istituzioni allenate a questo lavoro di squadra, a questa capacità di accoglienza. Quindi l'intuizione di Bari è stata davvero felicissima. Siamo stati a Bari e abbiamo fatto esperienza di che cosa significa vivere dentro questa condizione, se vogliamo, di attraversamento, di passaggio, vivere dentro anche delle tensioni, ma guardarle come qualcosa che ci può arricchire, qualcosa che può diventare l'inizio di una storia comune, di un lavoro comune, ecco, il percorso della costruzione di quel grande noi che un po' anche siamo chiamati a essere come Chiesa e come cristiani. Ecco, a Bari abbiamo scoperto anche il valore del dialogo tra le fedi, l'importanza che questo cammino comune sia alimentato dall'incontro tra i credenti, dal dialogo tra le confessioni religiose, dall'esperienza dell'ecumenismo che abbiamo fatto e che non è solo la celebrazione di un momento, è uno stile quotidiano, uno stile che vogliamo maturare nell'incontro che facciamo giorno per giorno nelle nostre comunità. E quindi davvero ancora una grande gratitudine per Bari. È stata una scelta davvero molto molto simbolica, ma che davvero si è rivelata per tutti i partecipanti all'incontro una scelta che ha rilanciato uno stile diciamo di essere nella storia giorno per giorno.
0: Ecco, in questo tempo incerto, sofferente, inquieto, e qui cito Vittorio Bachelet, che fu presidente nazionale dal 1964 al 1973, professore, l'Azione Cattolica vuole essere una forza di speranza?
2: Sì, la speranza non è facile ottimismo, l'abbiamo imparato nei giorni della pandemia, quando Papa Francesco continuamente ci ha mostrato che la via della speranza non può essere semplicemente un hashtag, andrà tutto bene, una pacca sulla spalla o un aspettare che le cose cambino da sole. La speranza è mettersi al servizio della trasformazione profonda che passa attraverso la conversione di ciascuno di noi.
0: Professore, ecco, la devo fermare per un istante per dare la linea subito alla regia e poi ci ritroviamo.
2: Eccoci.
0: Eccoci di nuovo in diretta dalla Basilica di San Pietro. Il Papa ha fatto il suo ingresso qui in Basilica, sta salutando i pellegrini presenti, oltre 5.000, questi dati forniti dalla Prefettura Pontificia. Abbiamo ancora al telefono il professor Giuseppe Notarstefano, mi scuso per averlo interrotto, il professore è presidente nazionale dell'Azione Cattolica.

0: diventa forza, forza costruttiva, in quella prospettiva che anche Papa Leone nella Magnifica Humanitas descrive attraverso la profezia di Neemia, la costruzione comune della città. Ecco, l'Azione Cattolica vuole ribadire questa sua responsabilità a essere una realtà che costruisce laddove si trova, con le persone, con tutte le persone, senza, accogliendo tutti e senza escludere nessuno, cercando di tenere insieme le differenze che ci sono, cogliendole come ricchezza nella prospettiva del Mediterraneo, e con il desiderio di guardare avanti con fiducia, di essere una realtà che pone nel tempo parole di bene. Ecco, abbiamo bisogno di persone, di uomini, donne, di ragazzi, di giovani, di adulti che sappiano dire bene di questo tempo, un tempo abitato dal Signore, un tempo in cui il regno di Dio cresce continuamente, e abbiamo bisogno di persone che si mettono a servizio di questo lavoro quotidiano di costruzione del bene, di farlo costruendo e stabilendo anche legami di fraternità, lavorando con lo stile che noi abbiamo definito lo stile dell'alleanza, del lavorare insieme, non da soli mai, ma sempre insieme, sia a livello ecclesiale nel percorso sinodale della Chiesa che cerca di camminare come popolo tenendo insieme tutti, sia nella vita civile lavorando per una fraternità possibile.
1: Professore, io la ringrazio per quanto ci ha detto. Ripeto l'invito che ho fatto a Monsignor Giulio Dori: per voi c'è sempre spazio qui ai microfoni della Radio Vaticana. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie al professor Giuseppe Notar Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Bene, io a questo punto mi collegherei subito con il collega che sta in Basilica, Edoardo Valentino. Edoardo.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti.
1: Ti abbiamo fatti attendere, stai in mezzo ai 5.000 pellegrini presenti in Basilica.
2: Sì, il Papa è appena entrato da dove, nella nostra azione dove mi trovavo, ha iniziato a salutare i fedeli, anzi adesso sta terminando il percorso nella navata centrale e sono tutti ancora in piedi, il Papa sta salutando gli ultimi fedeli prima poi dell'inizio dell'udienza di oggi qui all'interno della Basilica di San Pietro.
1: Ecco, ci anticipi il tema della catechesi?
2: Sì, assolutamente. Oggi riprende la riflessione sulla Costituzione conciliare, sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium. In particolare il Papa oggi si soffermerà sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica.
1: Allora, Edoardo, noi ci risentiremo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché il Papa sta raggiungendo la sede, tra poco con il segno della croce darà inizio a questo primo appuntamento subito dopo le vacanze estive. Edoardo, a te buon lavoro e ci risentiremo subito dopo.
2: A dopo, Orazio, a dopo.
1: Grazie a Edoardo Valentino, il collega che sta in Basilica. Bene, io amici mi fermo qui perché, come dicevo, il Papa con il segno della croce dà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
6: De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni,
essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a Lui. Afferma Sant'Agostino, quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno, vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 5 agosto, udienza che ha avuto luogo nella Basilica di San Pietro, presenti oltre 5.000 pellegrini giunti da diversi paesi del mondo. Oggi il Papa ha ripreso le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II e sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Questa mattina ha parlato della dimensione ecclesiale della preghiera liturgica, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io adesso mi fermo, sono le 10.47, riprenderemo la linea alle 11 e subito dopo l'appuntamento con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Linea subito alla regia.

0: frequenza con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

사람이 좋아서 하나 갔다 왔잖니.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, udienza generale di Papa Leone nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia, Sacrosantum Concilium. Sostenere le azioni quotidiane con la preghiera, l'invito del Pontefice. In diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica, tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, ha sottolineato Papa Leone, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. Papa Leone ha ricordato inoltre San Paolo VI alla vigilia dell'anniversario della sua morte avvenuta il 6 agosto 1978. Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, le parole di Paolo VI citate da Leone. È tutto, l'informazione torna un minuto prima delle 12.

0: E la nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclita al microfono e da Damiano Caprio in regia. Siete nuovamente collegati, cari amici, con la Basilica di San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 5 agosto. 5.000 circa i pellegrini presenti, e il caldo record che in questi giorni ha avvolto Roma e molte altre città italiane non ha fermato i pellegrini arrivati da ogni parte del mondo per l'appuntamento settimanale con il Pontefice. E in Basilica c'è per noi il collega Edoardo Valentino. Edoardo.
1: Sì, Orazio, eccomi, buongiorno.
0: Allora, stamani hai avuto la gioia di seguire l'udienza generale proprio dal vivo nella Basilica Vaticana. Come hai vissuto questo momento?
1: È stato sicuramente un momento bellissimo, anche perché ho potuto vedere da vicino la gioia di tutti coloro che sono venuti, nonostante il caldo, ad assistere qui all'udienza di oggi. Ho visto tantissimi gli sposi novelli che sono venuti qui in abito da sposa. Ricordiamo, entro il terzo mese dalla data di celebrazione del matrimonio hanno potuto assistere a quest'udienza. C'è un posto riservato speciale per loro, ma veramente tantissimi i fedeli che sono oggi qui nella Basilica di San Pietro.
0: Ecco, ci vuoi anche riassumere la catechesi di Papa Leone XIV?
1: Assolutamente, il Papa ha continuato il ciclo di riflessioni sui documenti del Concilio Vaticano II, ricordiamo da lui definiti all'inizio dell'anno stella polare del Magistero della Chiesa. Come abbiamo anticipato prima, la riflessione di oggi si è soffermata sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica, prendendo come documento di riferimento la Sacrosanctum Concilium. Il Papa oggi ha voluto rivolgere lo sguardo alla dimensione ecclesiale, citando all'inizio l'Apostolo Paolo, e ci ha ricordato di proprio come lo Spirito Santo ci guidi

0: abiti la Chiesa ed ispiri ogni sua attività insegnandoci proprio a pregare e mantenendo viva la memoria della Pasqua all'interno dell'Eucaristia. Papa Leone poi ha tenuto a sottolineare come nella società di oggi, spesso condizionata da una logica di produttività, dove è difficile a volte fermarsi, penso anche ai giovani, la preghiera poi corra il rischio di essere vista come una perdita di tempo, oppure come una semplice forma, ha detto oggi il pontefice, di evasione o una tecnica finalizzata al benessere personale. Ha richiamato su questo le parole, abbiamo sentito, di San Paolo, il quale proprio nel documento della Sacrosanctum Concilium ha ricordato con forza la necessità di mettere Dio al primo posto attraverso la preghiera e la liturgia. Il centro della catechesi di oggi è stato proprio ricordare come la liturgia, alla luce della Riforma, sia stata concepita come un momento unico di preghiera e che il suo asse portante sia proprio la partecipazione attiva di tutti i fedeli. Ha citato poi Sant'Agostino, ricordando la profonda unione tra Cristo e la Chiesa e di quanto il Verbo dimori ed abiti tutto il corpo della Chiesa, ha detto e ci ha ricordato di come Cristo stesso preghi per noi, in noi ed è pregato da noi. Per finire, Orazio, il Papa si è poi soffermato sul ruolo fondamentale della liturgia delle ore, sottolineando come questa forma di preghiera quotidiana, inseparabile, ha detto, dal momento dell'Eucaristia, rappresenti il vero respiro della comunità della Chiesa, infatti ci accompagna dalla mattina fino alla sera nelle fatiche un po' dell'intera giornata anche di lavoro, e poi nella notte ci lascia nel riposo e nella pace di Dio. È quindi uno strumento importante che si può riscoprire, oggi ci è stato indicato come alleato e come amico nel nostro cammino nella vita cristiana. Questo è stato, Orazio, un po' l'excursus della catechesi che ha svolto oggi Papa Leone e che ricordiamo si è appena terminata qui all'interno della Basilica di San Pietro. In questo momento il Papa sta continuando i saluti, ricordiamo, dei
1: Sta
0: gruppi
1: salutando
0: presenti.
1: alcuni dei
0: Sì.
1: partecipanti. Sei stato chiarissimo, Edoardo, veramente grazie per quanto ci hai detto. Noi torneremo a parlare della catechesi di questa mattina con uno degli ospiti della puntata. Edoardo, noi per il momento riprendiamo la linea, ma quando vuoi chiedici pure la linea. Se avrai degli ospiti, ci ricollegheremo con la Basilica, ok?
0: Sì, ci risentiamo più tardi, ti anticipo già che ci sarà un ospite, Orazio, tra
1: Allora,
0: poco.
1: appuntamento tra poco con il nostro Edoardo Valentino che si trova all'interno della Basilica Vaticana. Grazie per il momento. Allora, ritorniamo in studio, andiamo avanti con la nostra trasmissione per parlare dapprima di vacanze. In questo periodo estivo è importante che il riposo non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto, in tal caso non sarebbe un vero riposo. È importante, cari amici, che il riposo sia riempito con l'incontro. Diceva Giovanni Paolo II, riposa bene colui che lavora bene. A sua volta, colui che lavora bene deve riposarsi bene. Ma poi, ecco, non parleremo solo di vacanze. Come anticipato, ritorneremo ad approfondire la catechesi odierna. Allora, non perdiamo tempo e trasferiamoci subito ad Assisi, dove ad attenderci c'è un grande amico della Radio Vaticana, Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazioni della Basilica di San Francesco. Fra Giulio, pace e bene.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, grazie.
1: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Nel Vangelo si legge che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco questo, un tempo diverso, perché si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro e rilassarsi. È interessante, Fra Giulio, che la parola ferie originariamente, ma anche oggi, nel linguaggio liturgico significa giorno dedicato al culto. La ferie, cioè il giorno in cui si fa vacanza del resto delle attività per dedicarsi ad un'attività diversa. Quindi, come dice la Bibbia, ricordati di santificare le feste. Bisognerebbe dire anche ricordati di santificare le ferie, Fra Giulio.
2: Ma che bello, sì. Poi una cosa bella, sai, Orazio, è che la parola cultura, ha la stessa radice della parola culto, perché il culto è questo mettersi in relazione, no, con il Signore e alzare lo sguardo, no? E questo genera cultura, quando alziamo lo sguardo genera cultura. Allora era bello quello che tu dicevi, santifichiamo le ferie, cioè non dimentichiamo il Signore, non dimentichiamo la relazione con Lui, ma anche leggere un buon libro, no? E anche gustare le relazioni, anche andare a vedere un museo o non so, una esperienza culturale diversa, perché in realtà l'autentica vita di fede, l'autentico culto alimenta anche il nostro intelletto, no? Ci rende persone che alzando lo sguardo hanno una visione più bella della realtà, no? Più completa, questo, più arricchita della realtà.
1: Ecco, il periodo delle ferie estive è tempo, come dicevamo, di vacanze per il fisico, ma è anche un'occasione di rinnovamento spirituale, come in diverse occasioni e in diverse riflessioni la Chiesa e i Papi hanno spesso sottolineato. Cito ancora Giovanni Paolo II, che all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore del silenzio. Un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore. Vita interiore che ha bisogno di silenzio, fra Giulio.
2: Perché il silenzio è un valore, nel senso che ci permette di essere in ascolto, no? Non è semplicemente il silenzio dell'assenza di qualcosa, di parole, no? Ma è la disponibilità a lasciar parlare l'altro, l'altro con la A grande, il Signore, e gli altri con la A piccola, che sono le persone che sono accanto a noi. E non so se ti è mai capitata questa esperienza, a me ogni tanto capita anche proprio a me interiormente, no? Che mentre qualcuno parla, io in realtà neanche penso di ascoltarlo, che già sto pensando a quello che devo dire, no? A quello come devo rispondere. E fremo lì perché smette di parlare a chi parlo anch'io. No? Questo non è silenzio. Il silenzio invece è questo spazio, cioè c'è un silenzio magari formale, esterno, no? Cioè io sono in silenzio, ma in realtà nella mia mente io non sto facendo silenzio, perché non sto ascoltando veramente quella persona.
1: Allora, bella questa immagine, veramente bella, fra Giulio.
2: Di accogliere. Grazie, grazie. Poi detto da te, Orazio, vale doppio.
1: Grazie, fra Giulio.
2: E quindi ecco un po' questo, cioè dicevo, il silenzio è quest'arte di mettersi in ascolto, di accogliere gli altri, no? Perché la fede è il vivere sulla terra l'amore che Dio da sempre vive nel cielo. E l'amore è tanto concreto, no? Uno degli aspetti è proprio l'ascolto. Tra l'altro qui a Basilica Francesco Giotto ha rappresentato, come dire, in maniera allegorica il voto dell'obbedienza che Francesco ha vissuto, no? Che in realtà siamo tenuti a vivere. E allegoricamente rappresenta l'obbedienza come una signora, una signora bella, diciamo, in carne, non sembra Anna Magnani così, e la virtù dell'obbedienza, che fa shh con il dito, no? Ha il dito davanti alla bocca e fa shh. E perché? Perché obbedienza viene dal latino, no? Ob, audire, cioè prestare ascolto, no? Tendere l'orecchio verso. E forse è proprio questa la logica anche di quello che diceva Giovanni Paolo II, no? Silenzio come quest'arte di prestare ascolto alla voce della natura, alla voce di Dio, alla voce dei fratelli, perché la comunione non è soltanto un affetto, l'amicizia, ma è anche proprio fare spazio all'altro in noi.
1: Certo. Papa Francesco ha più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo quanto mai opportuno, soprattutto fra Giulio, in questo periodo.
2: Eh sì, anche perché la nostra casa comune, vediamo che soffre, no? Perché quest'estate è un'estate meno in Europa, no? Particolarmente anomala, no? Per il caldo, gli incendi, la mancanza di pioggia, i disagi anche che hanno portato, si parla di tante persone morte per il caldo, no? In Europa. E quindi a maggior ragione credo che sia proprio il caso di vivere questa dimensione contemplativa, cioè per renderci conto con responsabilità che abbiamo ricevuto un dono grande, no? Direbbe Francesco, no? Che sono tutte le creature di cui questo mondo è, come dire, la casa, e per la sua bellezza merita rispetto, merita attenzione. Quindi paradossalmente, ecco, nella mia visione, che spero abbia qualcosa di francescano, anche l'impegno ecologico non nasce dalla paura, ma al contrario proprio dalla meraviglia, no? Il mondo è così bello, è un tesoro che Dio ci ha dato, e che ci chiede di maneggiarlo con cura, no? Con rispetto, con attenzione. Quindi a mio avviso dici proprio bene, no? La contemplazione, cioè l'ammirazione, la gioia per la bellezza del mondo è una medicina grande, no? Di fronte alla sfida ecologica che stiamo vivendo per l'incuria dell'umanità, no? Nei confronti dell'ambiente.
1: Certo. Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo le distanze dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno, e lo fa a distanza.
2: Questo è molto vero, perché a volte, soprattutto alcune attività rischiano di, come dire, di essere ripetitive o di dare l'impressione alla persona che in realtà non sta realizzando niente. Pensiamo per esempio al lavoro di una persona, di una casalinga, no? che ha cura delle persone che ama, delle persone della sua famiglia, no? Ogni giorno lava, ogni giorno cucina, ogni giorno fa da mangiare, ogni giorno lava, pulisce, no? E magari non ricevono neanche dei grazie opportuni, no? Allora la tentazione a volte è quella di dire: ma a che serve, no? Faccio sempre le stesse cose, sempre da rifare, no? Non costruisco nulla, no? Oppure è non soltanto il lavoro della casalinga, cioè sono tanti mestieri, no? In cui magari non si vede il risultato, si fa parte di un team e non si vede quello che uno produce, no? quello che uno dona alla società per lo stesso lavoro. Ed è bello invece, magari nelle ferie, poter rendersi conto che tutto ciò che fa aumentare, cioè aumentare viene dal latino, no, augere, no, far crescere, tutto ciò che nutre la vita delle persone, il benessere degli altri, questa è una benedizione per il mondo. Allora riscoprire, magari a distanza, in un attimo di pausa, senza l'affanno di ogni giorno, quanta grazia abbiamo avuto attraverso il nostro lavoro, nel permettere agli altri di fare il loro, di crescere, di svilupparsi, questo non può che renderci orgogliosi, no? Perché alla fine il nostro lavoro non è un'opera, ma è un'opportunità, è un far crescere le persone, le relazioni, il mondo. E conta, no? Perché attraverso la nostra cura, che si manifesta in molti modi, è il mondo come umanità che cresce, che si rinforza e che diventa più resiliente, no? Tante le sfide che affrontiamo. Quindi mi sembra molto saggio quello che dici, no? Il riposo è questa, ci permette senza affanno di vedere quanto bene anche il nostro lavoro, che magari sembra una cosa di poco conto, in realtà sta facendo. E come dice Gesù nel Vangelo, lui ci ricompenserà per un bicchiere d'acqua. E quindi pensare ai bicchieri d'acqua che abbiamo donato, che sembra una cosa poca, in realtà ci farà comprendere quanto è grato il Signore verso di noi. E questo ci incoraggerà a riprendere il cammino con nuovo entusiasmo.
1: Il riposo è anche generatore di ottimismo e di benevolenza verso il prossimo. Si racconta che San Francesco di Assisi, essendo una volta disturbato dai topi mentre si trovava nell'eremo di San Damiano, ecco, fece loro una predichina. «Fratellini miei», incominciò a dire il santo, «andatevene per piacere a divertirvi altrove. Se voi infatti continuate a disturbarmi, io non posso riposare e mi rendete mesto. E quando Francesco è mesto, sono ancora parole del santo, anche i miei frati diventano tristi». Fra Giulio, chi non vuole riposarsi mai finirà per essere nervoso e stancare gli altri, che dovranno sopportare le sue reazioni incontrollate. Anche lo scegliersi dei tempi di ristoro e di pace è un nostro dovere.
2: Sì, ed è un piacere che facciamo agli altri. Se vogliamo bene agli altri, prendiamo un po' di riposo. Sì, sono pieno, cioè, è proprio così. Nessuno è indispensabile, nessuno. Ma tutti siamo utili nella misura in cui appunto riusciamo a vivere in armonia, no? In equilibrio. Quindi anche la fatica a volte di prendere le vacanze forse nasce da una tentazione, che è quella di pensare che senza di noi le cose non vanno avanti. Invece magari senza di noi qualche volta le cose vanno molto bene. E quindi è un modo anche per relativizzarsi nelle relazioni. E quindi relativizzandoci magari diventiamo, ecco, più ottimisti, più al nostro posto, no? Se non abbiamo la bacchetta magica per ogni situazione, gli altri non sono degli irresponsabili che non sanno fare senza di noi. E secondo me è veramente proprio una bella palestra le vacanze, no? Prendersi un po' di riposo alcuni giorni per permettere a chi è con noi e chi lavora con noi e a noi stessi, come diciamo prima, di prendere un po' le distanze e di riscoprire il nostro posto, che non è quello che magari pensavamo, no? Magari tutti tendiamo a considerarci delle persone indispensabili, poi magari non è proprio così. Fare questa esperienza magari un po' ci spiazza, ma dall'altro ci libera, no? Perché quello che fa bene al cuore non è quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo nelle cose che facciamo. E a volte l'amore, come dicevamo, per il bene degli altri, come diceva San Francesco, sa fare anche un passo indietro, dice: guarda, oggi non ci sono, così io mi riposo e domani siamo più felici tutti quanti.
1: Certo. Possiamo concludere, Fra Giulio, dicendo che il nostro primo e fondamentale dovere nei confronti del nostro corpo è quello di concedergli l'adeguato riposo. Se il lavoro è un mestiere, il sapersi riposare e farlo a tempo opportuno è abilità, è promozione di armonia, come diceva lei, armonia fra il corpo, la mente e lo spirito.
2: È proprio così, sì. L'armonia è una parola molto bella. E credo che l'armonia è sempre qualcosa che è davanti. Non è che si raggiunge un giorno e poi è fatta per sempre, no? Abbiamo tutti delle fasi di più o meno armonia, ed è un'armonia sempre da ricostruire, da riconquistare. E in questo senso, ecco, il riposo fa parte di questo cammino, come quando uno cammina a due passi, no? Ha il passo destro e il passo sinistro, con un piede solo non si cammina, si saltella. Così anche l'armonia ha diversi movimenti, no? Ha l'aspetto spirituale, ha l'aspetto relazionale, ha l'aspetto fisico, ha l'aspetto alimentare, ma certamente anche l'aspetto proprio del riposo, che non è soltanto spegnere la spina, no? Ma è anche proprio, come dicevamo prima, un po' guardare le cose da un altro punto di vista, no? E tra pochi giorni celebreremo l'ascensione,
1: l'assunzione
2: del Signore, domani la trasfigurazione.
1: Sì.
2: E se vuoi, la trasfigurazione è quando il Signore porta i discepoli in alto, no, sul monte, e fa loro vedere la sua vita da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista di Dio, no? Fa vedere che Lui è il Figlio, no? E allora, ecco, il punto di vista sicuramente arricchente per vivere la vita di ogni giorno. Quindi in questa armonia c'è la mischia del lavoro di ogni giorno con il traffico delle nostre città, le arrabbiature ai semafori, ma c'è anche appunto questa quiete delle vacanze per riequilibrare, no? Tutto qua.
1: Ecco, prima di congedarla, un consiglio per i nostri ascoltatori. Vacanza è tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consiglierebbe ai nostri ascoltatori, Fra Giulio?
2: Allora, io vi consiglio il libro, penso che sia il libro che io amo di più, che ho letto di più, penso, nella mia vita. Forse non è quello che uno si aspetta di sentire la Radio Vaticana, però io lo dico comunque. Allora, c'è un autore inglese, si chiama C.S. Lewis, forse è più conosciuto per aver scritto Le Cronache di Narnia, questo grande romanzo che in qualche modo presenta in maniera fantastica per i bambini proprio la vicenda della salvezza che il Signore ci dona. Lui era un grande credente, no? Anglicano, ma veramente un grandissimo credente. Ebbene, allora lui negli anni 40 ha fatto un programma alla BBC, quindi di Londra, che si chiamava Il cristianesimo così com'è, cioè lui in 10 minuti faceva delle pillole alla radio in cui spiegava che cos'era il cristianesimo, non l'anglicanesimo, il cristianesimo in generale, no? Cosa credono i cristiani. E poi queste conferenze sono diventate un libro che in italiano si intitola proprio così, no? Il cristianesimo così com'è, ed è pubblicato da Adelphi. È un librettino piccolo, sono forse non arriva a 200 pagine, anche il formato è piccolino, e poi sono tutte conferentine di 10 minuti, quindi si legge veramente in un quarto d'ora, legge un capitolo. E secondo me è uno dei libri più belli che abbia mai letto, perché presenta la fede in una maniera molto semplice, con tantissimi esempi, e ti aiuta a vedere proprio come la fede illumina la vita di ogni giorno, persino le vacanze, in una maniera come la luce, no? Che non chiede niente in cambio, ma rende più bella la vita, no? Di giorno sono tutti più felici perché la luce è un dono, no? E così la fede non toglie niente a noi, ma al contrario anima tutte le nostre realtà, no? Dall'amore al lavoro, dal riposo all'alimentazione. Lui parla proprio al rapporto con gli altri, parla proprio di tanti ambiti. Quindi ecco, è un libretto che io proprio consiglio a tutti, e tutti quelli che lo leggono poi mi dicono che sono rimasti contenti. Tra l'altro c'è anche su YouTube, si trova facilmente, almeno in inglese, certo. Si trova anche come audiolibro.
1: Allora, grazie per quest'ultimo consiglio per una sana lettura, e grazie soprattutto per quanto ci ha detto Fra Giulio, veramente grazie. Ho un'ultima richiesta: porti lì ai piedi, davanti alla tomba di San Francesco, i nostri ammalati, le nostre persone sofferenti, i nostri carcerati. Ecco, li porti tutti lì davanti alla tomba di San Francesco.
2: Ma certo, ci potete contare, sicuro.
1: Allora, ancora grazie a Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco ad Assisi. A lui il prossimo brano.

0: Ancora grazie a Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazioni della Basilica di San Francesco ad Assisi. A proposito di Basilica, ci chiede la linea dalla Basilica di San Pietro il collega Edoardo Valentino. Edoardo, a te.
1: Sì, Orazio, eccomi, sono qui, come detto, in Basilica. Il Papa ha terminato l'udienza e sta terminando l'uscita nella navata centrale di saluti e sono qui con l'associazione Chic in Carcere Italy e col presidente Giancarlo Bagnulo, che oggi sono qui stati presenti in una ventina tutti in uniforme, hanno appena incontrato il pontefice e lascio a lui la parola per raccontare, immagino, la gioia incredibile e la missione che portano con la loro associazione.
2: Sì, assolutamente, una giornata emozionante, una giornata indimenticabile. Noi come Kids Kicking Cancer Italia siamo venuti qui per portare in qualche maniera a conoscere al Santo Padre la nostra mission, che è una mission che si svolge negli ospedali in oncoematologia pediatrica, a partire dal Bambino Gesù qui proprio a Roma, ma a Milano, Palermo, in Piemonte, in Puglia, in Umbria. Abbiamo una serie di ospedali dove operiamo come volontari, come aiuto terapeutico attraverso le arti marziali, attraverso quello che è lo spirito e chiamiamola la filosofia delle arti marziali, per far sì che i bambini, i bimbi, abbiano una sorta di immagine di diventare degli eroi, delle cinture nere, dei piccoli samurai e con questa forza vincere lo stress della malattia.
1: E questo è bellissimo, la dimensione profonda dell'incontro di se stessi attraverso le arti marziali, e questo è uno strumento, ricordiamo, sia per i bambini ma anche per i genitori, immagino.
2: Assolutamente, quello che noi troviamo è questa condivisione. Quando andiamo, diciamo, a operare all'interno delle stanze, all'interno delle strutture, alla fine abbiamo anche i genitori che si mettono con noi e gli diamo in qualche maniera la possibilità anche di una sorta di antistress nel momento in cui, proiettati nella situazione ospedaliera, chiaramente cadono in un buio abbastanza profondo. E la reazione che hanno sia loro, ma soprattutto i bambini, a questa forma, diciamo, di allenamento che noi proponiamo è veramente efficace. L'abbiamo provato, l'entusiasmo con cui le direzioni sanitarie ci accolgono. Continuare.
1: E l'entusiasmo anche nel volto di Papa Leone, che poco fa siete riusciti ad incontrare. Ho visto che gli avete portato, ecco, siete dei doni.
2: Sì, sì, siamo riusciti ad avere un incontro ravvicinato, che era la cosa che speravamo, proprio perché gli abbiamo consegnato una serie di testimonianze, che sono quelle del karateggi, per esempio, che diamo ai bambini, i braccialetti che diamo ai bambini. A lui abbiamo regalato una cintura nera col suo nome, proprio a testimonianza del lavoro che facciamo, ma soprattutto cercando in lui una benedizione che sicuramente ci porterà avanti nel nostro compito.
1: Perfetto, allora ringraziamo Giancarlo Bagnulo, ecco, e la partecipazione.
0: Trasmetti, sì, il nostro ringraziamento e penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori. Grazie per quanto fanno. E ricorda, non viene riportato dal Vangelo ma dagli Atti degli Apostoli, quel passo che dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Incarnano molto bene questo passaggio loro.
2: Dare. Sì, assolutamente sì, azzeccatissimo. Noi ogni volta che andiamo in ospedale abbiamo questa forma, diciamo, anche di carica che un po' trasmettiamo ma un po' riceviamo, per cui è un dout des, ed è molto importante, però è un'osmosi continua. Non è facile, però devo dire che la soddisfazione è tanta.
0: Allora, grazie a lei e a tutti i membri dell'associazione, grazie per quanto fate. E ringrazio anche il collega Edoardo Valentino, che ti aspettiamo qui in studio, Edoardo.
1: Assolutamente, Orazio, grazie, grazie per la linea.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata. Allora, noi proseguiamo la nostra trasmissione. Tra poco ci collegheremo con Milano, con Don Norberto Donghi, parleremo con lui della catechesi odierna. Pregherei il collega Bruno Orti di mandare un breve stacco musicale e poi ci collegheremo con Milano.

0: E grazie al collega Bruno Orti per la scelta musicale, grazie anche per il suo preziosissimo aiuto. E allora, come anticipato, andiamo a Milano, dove troviamo un grande amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi, quasi un collega. Con lui parleremo della catechesi odierna di Papa Leone XIV. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, grazie per essere con noi anche questa mattina. Don Norberto, il Papa ha ripreso la sua riflessione sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium e oggi si è soffermato sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Nel nostro tempo la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio. In un mondo dove la scienza, ha detto il Papa, la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. La preghiera merita di essere invece di essere riscoperta e riscoperta nella sua verità.
1: Ha ragione il Papa di puntare il dito su questa dimensione un po' egocentrica di noi stessi, o addirittura riduttiva rispetto all'umano che siamo, perché senza nulla togliere al progresso, alla scienza, alle tante risposte che ci vengono da queste considerazioni e che aiutano l'umanità ad essere migliore, ma l'essere umano è più dell'uomo, ha una dimensione interiore più profonda, è desiderio di Dio, è richiamo all'infinito, e la preghiera è esattamente tutto questo, è la voce dello spirito che ci rende consapevoli della nostra grandezza. Qualche autore spirituale ce lo aveva detto, che non siamo mai così grandi come quando sappiamo metterci in ginocchio e porci davanti a Dio. Quindi certamente è importante la scienza, il progresso, la tecnica, ma la preghiera ci dice un'altra verità della dimensione umana, quella più profonda che abita il nostro cuore.
0: Ecco, Paolo VI, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV, oggi ha ricordato l'anniversario di domani della morte. Ecco, Paolo VI, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò che Dio è al primo posto, la preghiera la nostra prima obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina, a noi comunicata, e prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine preghiera designa tutta la liturgia.
1: Sia quella personale che quella comunitaria. Ed è bellissima questa espressione di San Paolo VI che fa notare, ecco, che il primo documento ad essere approvato è come l'intenzione della Chiesa, del Papa di allora, di rimettere al primo posto Dio e di ricordarci quello per il quale anzitutto la Chiesa esiste, la comunità cristiana esiste, che è quella della dimensione verticale, la dimensione della preghiera. Questa è una dimensione importantissima, un certo efficientismo che caratterizza il nostro tempo, ce lo ha ricordato bene Leone XIV, rischia di far pensare che è più importante quel che facciamo, è più importante quel che dipende da noi, da quello che invece dipende da Dio. La Chiesa invece ci ricorda questa dimensione diversa, ci ricorda che Dio è al primo posto, e mettere Lui al primo posto, come ci insegna Gesù, cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrabbondanza, non vuol dire deresponsabilizzarci dagli impegni che ciascuno di noi personalmente o comunitariamente abbiamo nei confronti di questo mondo, ma mettere Dio al primo posto significa recuperare la giusta gerarchia per la quale anche le altre cose più terrene si mettono in fila e non rischiamo di prendere abbagli rispetto a cose che invece magari erano meno importanti, alle quali invece magari abbiamo dato un'importanza eccessiva. Ecco, la preghiera ci aiuta a stabilire la giusta gerarchia della vita.
0: Ecco, il Papa ha citato anche Sant'Agostino che affermava che quando parliamo a Dio nella preghiera riconosciamo in Lui la nostra voce e la sua voce in noi.
1: È una cosa molto bella che Papa Leone sempre Agostiniano, evidentemente, la sua radice, la sua formazione ci aiuta ad approfondire con quasi sempre, ecco, alcune espressioni di questo dottore della Chiesa davvero, davvero straordinario. Sì, nella preghiera c'è questa triplice dimensione, lo diceva bene Papa Leone. Cristo prega per noi perché la preghiera, ricordiamocelo, non è solo o prima di tutto azione umana, ma è lasciare che lo Spirito gridi in noi i gemiti inesprimibili, come ci ricorda San Paolo tra i Romani, è lasciare che Cristo preghi in noi, ma nello stesso tempo Cristo prega per noi, è l'intercessore ed è pregato da noi, per cui c'è questa dimensione che attraversa tutta l'esperienza umana, ecco, ci sta fuori di noi ed è dentro di noi, è un'esperienza cosmica la preghiera.
0: Con la preghiera, Don Norberto, è un legame invisibile che unisce la comunità dei fedeli. È un legame molto forte e molto profondo. In essa si esprime l'unità spirituale del popolo di Dio.
1: Sì, io ho in mente un'osservazione che qualche anno fa il nostro arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, annotava in una sua lettera pastorale che mi ha molto colpito. Diceva: la Chiesa di oggi viene ritenuta molte volte scuola di comunità, scuola di carità, cioè chi viene dai nostri ambienti spesso trova formazione su molte dimensioni. Per esempio quelle comunitarie, quelle della solidarietà e della carità. Lui faceva notare che le nostre comunità forse devono recuperare questa dimensione di scuola di preghiera, cioè chi entra in una comunità cristiana non solo prega con la comunità, ma dovrebbe sempre di più e sempre meglio trovare anche un ambiente dove si impara a pregare, ecco, perdendo quella dimensione personalistica alla quale faceva un po' riferimento Papa Leone nella sua catechesi e recuperando invece questa dimensione più comunitaria, più ecclesiale, di respiro più ampio di preghiera che oggi il Papa ha sottolineato così bene nella sua catechesi.
0: Ecco, ci sono parecchie definizioni della preghiera. Spesso la si chiama colloquio, conversazione, trattenimento con Dio, ma conversando con qualcuno, non soltanto parliamo, ma ascoltiamo. La preghiera quindi è anche un ascolto. Essa consiste nel mettersi in ascolto della voce interiore della grazia, in ascolto della chiamata.
1: È prima di tutto questo, ecco, noi spesso intendiamo la preghiera come andare davanti a Dio e parlare di noi. E io ogni tanto lo dico a me stesso e lo dico anche ai miei fedeli, ma ti immagini uno che ti bussa alla porta, tu gli apri, inizia a parlare ininterrottamente e poi ti saluta e se ne va e tu sei lì muto come un pesce. E questo non, non, non, viene da ridere quasi pensando alla dimensione umana. Ed è quello che purtroppo noi facciamo nei confronti con Dio, parlando sempre a noi stessi. Invece i nostri pastori ci richiamano, guarda che la preghiera è esattamente un incontro, è esattamente un dialogo. Pregare significa avere davanti una pagina della parola di Dio. Pensiamo alla preghiera comunitaria per eccellenza, che è l'Eucaristia, che è la liturgia delle ore. Quanta parola di Dio ci fa incontrare? Perché lì tu ascolti, lì reagisci alla voce di Dio con la tua voce, con il tuo cuore. Allora proprio la preghiera diventa dialogo. Qualche volta bisogna dire che il dialogo diventa anche difficile, e allora però lì siamo chiamati a quella dimensione forse ancora più alta. Paradossalmente, quando il cammino si fa difficile, Dio alza l'asticella e ti chiama a vivere una preghiera ancora più alta, che è quella della contemplazione, dove non c'è ascolto, non c'è una parola tua, ma c'è semplicemente il sostare, il rimanere, come Gesù dice: rimanete in me, rimanete nella mia parola. Il Santo Curato d'Ars, un giorno trovò un contadino in chiesa. Credo che i nostri ascoltatori forse hanno già sentito questo fatto della vita di San Giovanni Maria Vianney. E rimase per ore lì seduto sulla panca di fronte al tabernacolo. E il curato d'Ars, incuriosito, alla fine gli ha detto: ma che cosa dice il Signore? E quel contadino, con la semplicità e la ricchezza della sapienza umana che aveva acquisito, gli dice: non dico niente, lui mi guarda, io lo guardo. È l'espressione degli innamorati che non hanno bisogno di dire parole perché con gli occhi, con le emozioni, sperimentano la vicinanza, l'incontro, l'intimità, l'unione di loro stessi.
0: Grazie, Don Norberto, per quanto ci ha detto. Prima di congedarla, la prossima settimana, 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Qual è il significato di questa solennità, Don Norberto?
1: È un significato che mette in luce la dimensione corporea. Noi tante volte non ci pensiamo, ma il significato è esattamente questo: non celebrare semplicemente un privilegio di Maria, che è questo, certamente lei, dopo Gesù Cristo risorto, è la prima delle creature assunta in cielo con la sua anima e il suo corpo, ma guardarla come a una profezia, come a un segno di consolazione, di speranza per ciascuno di noi. Dio ama tutto di noi, non solo la nostra anima, non solo la parte più spirituale di noi. Dio porta in cielo anche la carne di sua madre, l'umanità di sua madre. È la dimensione concreta, reale, corporale, materiale del cristianesimo che ci dice che tutto di noi sarà assunto in Dio, saremo una cosa sola, risorti in Lui risorto. E Maria è la primizia.
0: Ecco, la teologia non ci dice se Maria sia morta o meno prima dell'assunzione. In Oriente si parla di dormizione. E qual è il suo pensiero a riguardo?
1: Questo è un vecchio problema teologico perché noi sappiamo che nella lettera ai Romani la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, così dice l'Apostolo. E quindi i padri della Chiesa, i santi successivamente, i teologi fino alla definizione con Pio XII, hanno spesso riflettuto su questa cosa che siccome Maria è immacolata, non ha conosciuto peccato e quindi di per sé non dovrebbe conoscere anche la morte. Ma tutto questo viene poi evidentemente ribaltato pensando che l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lui per primo è entrato nella dimensione della morte. Quindi forse quel riferimento della lettera ai Romani non è tanto alla morte fisica, ma è la morte letta alla luce del peccato che diventa quella tragedia di chi muore senza Dio e che non ha futuro. Ecco, questo Maria non ha conosciuto, questa morte così disperata evidentemente Dio non ha conosciuto, Maria non ha conosciuto. Ma la Chiesa d'Oriente, esatto, parla di dormizione come di un passaggio attraverso la morte alla gloria del paradiso e così noi la veneriamo anche nella Chiesa Cattolica, pur non definendola pienamente perché il dogma è preciso, ma la Chiesa è chiamata ancora sempre di più a riflettere e a progredire nella comprensione del Magistero.
0: Ecco, qual è il suo rapporto con Maria? E poi le volevo chiedere, come possiamo farci accompagnare da Maria, nel nostro cammino di fede?
1: Il mio rapporto con Maria è un rapporto davvero importante, bello per un prete. Maria è davvero la madre che ci prende per mano e ci guida. E poi devo dire che almeno in queste ultime destinazioni dove sono stato nominato parroco, mi ha sempre accompagnato la presenza di un santuario importante a Treviglio, dov'ero il santuario della Madonna delle Lacrime, e qui a Rho, dove sono parroco, il santuario della Dolorata. Due santuari che mi dimostrano ogni giorno l'attaccamento del popolo di Dio alla Vergine Maria. Io ho l'impressione, per come dicevamo anche poco fa, che Maria ci strappa da un certo spiritualismo religioso. Con Maria Gesù è in carne ed ossa, non è un'idea. Benedetto XVI dicevano, ecco, la fede non è un'idea, una filosofia, un comandamento, un principio morale. Maria, nella misura nella quale entra nella nostra vita spirituale, ci ricorda la carne di Gesù, la verità dell'incarnazione di Gesù e quindi ci è necessaria. Perché non è facoltativa, non è facoltativa, perché è proprio attraverso di lei che incontriamo il Signore così com'è, tutto intero, ecco, nella sua divinità e nella sua umanità. E questo per me è davvero molto, molto importante.
0: Allora, Don Norberto, io la ringrazio per quanto ci ha detto. Anche a lei raccomando i nostri ammalati, le persone in carcere e le persone sole nelle case di riposo. Ecco, li porti lì davanti alla statua della Vergine Maria.
1: Volentieri lo farò, come sempre, una promessa.
0: E allora a lei dedichiamo il prossimo brano. Grazie ancora a Don Norberto Donghi, parroco a Rho San Vittore, alle porte di Milano.

0: E siamo addirittura d'arrivo, sì, il tempo a nostra disposizione, cari amici, sta per terminare e ci ha raggiunto in studio il collega Edoardo Valentino, che ha vissuto dal vivo l'udienza generale di questa mattina che ha avuto luogo nella Basilica Vaticana.
1: Assolutamente, buongiorno Orazio e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi ci siamo trovati all'interno della Basilica anche per fronteggiare il caldo di questi giorni a Roma. E ricordiamo le più di 5.000 persone che abitavano la Basilica, ma che si sono disposte in realtà per assistere, per ascoltare l'udienza, Orazio, anche all'esterno.
0: Che seguivano, erano molti pellegrini che seguivano, grazie ai maxi schermi in Piazza San Pietro, seguivano l'incontro con Papa Leone, che questa mattina ha parlato di...
1: Si è soffermato sulla dimensione della preghiera liturgica, quindi della preghiera nella liturgia. È stato un po' il centro della catechesi di oggi e ci ha ricordato di come nella riforma conciliare la liturgia venga concepita come un atto unico, partecipato. E questa chiesa viva che dimora ed abita la chiesa è quella anche che ho respirato all'interno oggi della Basilica. Il Papa ci ha tenuto a specificare come nella società di oggi, dove spesso è molto difficile soffermarsi e prendersi un tempo, una società, ricordiamo, che comunque incentiva la produttività, ecco, che ci ricorda molto spesso e che ci vuol far credere che non abbiamo un valore se non in relazione a quello che produciamo, la preghiera possa risultare quasi una perdita di tempo oppure una tecnica, un momento esclusivamente legato al benessere personale. In realtà il Papa ha tenuto a specificare come in realtà questo momento ci avvicini a Cristo e faccia sì che partecipi, come hai detto poco fa insieme al nostro ospite, che partecipi Cristo all'interno del cuore di ciascuno di noi. E poi ha concluso il Papa ricordando l'importanza della liturgia delle ore, che scandisce un po' la preghiera nel corso della nostra giornata. Ecco, quello che si è respirato e che incarna, è bellissimo il contenuto della catechesi e della riflessione di oggi e di quanto e che poi è stato espresso nella riforma conciliare, non si stia lì assistendo a qualcosa, ma il valore centrale della preghiera come parte integrante e asse portante poi della liturgia.
0: E dal tuo volto si vede la gioia di questo incontro che hai vissuto questa mattina. Veramente un grande erede. A te poi lascerò la mia eredità, Edoardo, te lo auguro con tutto il cuore. E allora, con Edoardo ci risentiremo mercoledì prossimo, ti rimanderemo in Basilica o in Aula Paolo VI, vedremo dove avrà luogo l'udienza generale. E ne approfitto per ringraziare ancora gli ospiti di questa mattina, fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio stampa della Basilica di San Francesco di Assisi, Don Norberto Donghi, parroco invece a Ro San Vittore, alle porte di Milano. Un enorme grazie lo facciamo anche al nostro collega in regia, Bruno Orti, per l'assistenza, per tutto, e grazie agli ascoltatori per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite
1: ed Edoardo Valentino,
0: l'augurio di una felice e serena giornata.

0: conciliare Sacrosanctum Concilium, dedicata proprio alla liturgia. L'invito del Papa è a vivere nella comunità la liturgia delle ore e a trasmettere di nuovo la preghiera in famiglia. Un pensiero particolare è stato rivolto dal Pontefice anche alla Polonia, dove in questi giorni migliaia di pellegrini sono in cammino verso il santuario mariano di Jasna Góra. La fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzino la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Prego per la pace nel mondo assieme a voi e per le nuove vocazioni, ha aggiunto Papa Leone. È tutto.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione del Signore. Padre nostro che sei qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et te nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, Maria.

0: integrino. Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak egziavir misachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Ore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo delle Eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo, Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: preghiamo insieme la preghiera nel libretto a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni papà il tuo limpido cuore affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Riceviamo la benedizione del Signore, come il Signore stesso ce la dà attraverso questo luogo così santo, il santuario della Santa Casa, dove è vissuto Gesù, Maria, dove sono vissuti la Santa Famiglia insieme. Scenda quindi su tutti noi la benedizione dell'Altissimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Pace e bene a tutti.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

massiccio attacco di missili e droni russi sulla regione di Kiev e sulla stessa capitale ucraina sono andati a fuoco edifici residenziali, magazzini e siti industriali. Mosca rivendica l'azione spiegando di aver colpito centri logistici per lo stoccaggio di armi. Il presidente Zelensky: abbiamo bisogno di un intercettore Patriot, uno in più ogni giorno, di fabbricazione statunitense. Se li avessimo avuti non sarebbe morto nessuno. Riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità, questo l'invito di Papa Leone all'udienza generale oggi dalla Basilica di San Pietro, la catechesi, la quinta sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, dedicata alla liturgia, l'invito del Pontefice a vivere nella comunità la liturgia delle ore e a trasmettere di nuovo la preghiera in famiglia. È tutto, l'informazione torna alle 14.00.

I programmi musicali presentano Zoom.

0: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E proseguiamo l'ascolto della seconda parte dell'intervista a Sandro Savino in occasione della presentazione del suo nuovo album Sandro Savino Quintet Italians Do It Better. Ricordiamo la line-up di quest'album: Fabrizio Gaudino al flicorno, alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore, Sandro Savino al pianoforte, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. E ascoltiamoci un altro brano da quest'album, ovvero E la chiamano Estate di Bruno Martino, nella rilettura di questo quintetto.

0: Ed era E la chiama d'estate di Bruno Martino nella rilettura del Sandro Savino Quintet. Ricordiamo appunto la line-up: Fabrizio Gaudino, flicorno, Gianfranco Menzella, sax tenore, Sandro Savino, pianoforte, Giampaolo Laurentaci, contrabbasso, Fabio Accardi, batteria. E sentiamo cos'altro ci ha detto Sandro Savino.
1: E hai accennato, Sandro, alla didattica. Appunto, insegni pianoforte jazz, sei responsabile del Dipartimento Jazz e Conservatorio d'Uni di Matera, sei anche vice direttore. Come ti trovi in questo ruolo?
2: Allora, sarò vice direttore nel futuro, nel novembre. Ho
1: Sì,
2: avuto
1: avevo capito
2: recentemente
1: male,
2: questa.
1: sì, fuori onda, avevo capito. Già t'avevo promosso, insomma, vabbè.
2: Sì, nel senso, è stata una bellissima notizia proprio recente, freschissima, che mi hanno, insomma, il direttore futuro mi ha recentemente chiamato e mi ha detto: "Guarda, Sandro, mi fido completamente di te, insieme cerchiamo di portare avanti insomma, il conservatorio di Matera." È stata una, è un, è un escurso. Io, come ti dicevo, ho studiato in Olanda per 10 anni, ero lì, ero quasi diventato olandese, diciamo così, nel senso che c'era andato che non, come purtroppo accade a molti italiani, non conoscendo bene la lingua, ma quello è un problema della televisione dei sottotitoli. Vabbè, adesso non voglio aprire quest'altra parentesi. Insomma, dopodiché, dopo 10 anni, ho imparato diverse lingue, mi ero completamente, come dire, inglobato nel nord Europa, suonavo sostanzialmente lì, vivevo con una donna olandese, stavo quasi per diventare olandese, mi mangiavo il tramezzino alle 12 e mezza, insomma. Per cui, però a un certo punto, sai il detto moglie e buoi dei paesi tuoi, quindi torno a casa, ritornavo normalmente d'estate qui a Matera, incontro quella che adesso è diventata mia moglie. Non me ne innamoro, le dico di venirmi a trovare in Olanda, che ci stai a fare qui? Lei si era appena laureata in architettura, dico venire con me, io sto lì in Olanda, eccetera, eccetera. Lei viene, era insomma il 2013, e dopo qualche mese sostanzialmente rimane incinta di quella che adesso è la mia prima figlia. Madonna, che dobbiamo fare? Che cosa fa? No, niente. Lei decide di ritornare in Italia perché sentiva odori, puzze dappertutto. Dice: "No, devo tornare in Italia." E io per un anno intero faccio su e giù, perché lì avevo tutto, avevo le serate, avevo gli studenti, mi ero appena appunto diplomato nei conservatori che dicevo di Den Haag e di Rotterdam. Però poi alla fine prendo la decisione, dico: "Vabbè, basta, me ne scendo pure io in Italia, me ne ritorno in Italia dopo 10 anni." Tutte le persone che conosco, molte delle persone che conoscevo, mi dicevano: "Madonna, ma che hai fatto? Ma chi te l'ha fatta fare? Ma perché sei sceso qui in Italia? Ma adesso che eri lì, che ti eri organizzato, che c'avevi il tuo mondo?" Perché la gente normalmente non lo sa. Nel senso che un conto è andare all'estero, andare in Olanda per, diciamo, come posso dire, per goliardia, ecco. Un altro conto è andarci per un Erasmus per un anno, un altro conto è starci 10 anni, nel senso che, ripeto, noi abbiamo qui in Italia delle cose meravigliose, che però ce n'è ancora una volta Italian Sweet Better, ce ne dimentichiamo, cioè avevo bisogno del cielo, che lì non, delle stelle, del mangiare, di una certa socialità che qui in Italia c'è, lì invece un po' meno. Ci sono tante cose meravigliose che ho imparato lì, ho avuto modo, ripeto, di studiare con dei pianisti eccezionali, tutto quello, imparare diverse lingue, però mi mancava, insomma, mi mancava la mia terra. Sono venuto qui, ho iniziato a fare domande in tutti i conservatori d'Italia. Mi ricordo, vinsi un concorso, in giuria c'era Aldo Bassi. Dopo questo concerto lui disse: "Ma tu dove stai? Che fai?" "No, no, sto lì, insomma." E fu lui che mi disse: "Ma Sandro, incominci a metterti da parte i titoli, le cose, incominci a fare domande, sai, si stanno aprendo tante possibilità nei conservatori." E così feci, insomma, da Milano a Palermo, fin quando poi mia figlia nel frattempo era appena nata, io cercavo di sbarcare il lunario qui a Matera, lezioni private, qualche concertino, eccetera. Mi arriva questa chiamata dal conservatorio Nicola Sala di Benevento, e a un certo punto rispondo al telefono, faccio: "Pronto, è il maestro Savino?" Faccio io: "Sì, sono Sandro Savino." "E veni a firmare." Faccio io: "No, guardi signora, allora non sapevo bene come
1: La
2: funzionava questo
1: procedura.
2: mondo. Signora, Sì, dico signora, guarda, si è sbagliata, sono arrivato quarto in quella graduatoria e lei mi dice, ma ha pigliato secondo, quarto o quinto? E veniva a firmare. Faccio, sì signora, io come ti dicevo facevo su e giù, prendevo tipo 8 aerei al mese, una roba incredibile. Dico, guardi signora, io domani c'ho un concerto ad Amsterdam, fra 2 giorni posso essere, se non vieni domani mattina a firmare, prendiamo secondo, quinto o sesto. Quindi è andata così, io il giorno dopo mi sono vestito, sono andato in conservatorio, ho iniziato a insegnare lì con un contratto. Ci sono stato il primo anno, è andata bene, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e poi c'è stata una graduatoria nazionale nella quale sono rientrato, per cui dopo questi 4 anni al Nicola Sala di Benevento sono passato al Piccinni di Bari, in cattedra per 3 anni, fin quando 5 anni fa, insomma, ho firmato il ruolo al Conservatorio di Matera, che è la mia città meravigliosa, che nel frattempo fervono i preparativi per la festa meravigliosa che si fa qui a Matera il 2 luglio, che si chiama Festa della Madonna della Bruna, che è una cosa esagerata, incredibile, che un giorno ci dovremmo fare tutta una trasmissione per la
1: Direi.
2: meraviglia, la 637esima edizione di questa festa. E quindi niente, firmo il ruolo a Matera. Ci sto un paio d'anni con dei colleghi meravigliosi del Dipartimento e dopo 2 anni i colleghi dicono, Alessandro, avevamo pensato che tu potessi essere il coordinatore del Dipartimento, e così è stato. Quindi negli ultimi 3 anni, e questo è l'ultimo, diciamo, anzi in realtà sono quattro, no, 3 anni dico bene, ho fatto, diciamo, questo, ho avuto questo ruolo, un conservatore meraviglioso, che è il nostro Gigi Romualdo Duni, veramente una perla incastonata nel centro di, insomma, Matera. Tu ci sarai stato a Matera sicuramente,
1: Sì,
2: mi
1: beh, bellissima. Una
2: auguro, comunque è un posto incredibile,
1: meraviglia,
2: quindi
1: sì.
2: insomma si è,
1: Vivi nella coda del paradiso, tu, guarda, veramente.
2: mamma mia, bellissimissimo, e quindi sono molto felice di questo traguardo che ho raggiunto. Insegnare in conservatorio lo considero un privilegio, perché faccio quello che amo, insomma, ho degli studenti fortissimissimi ed è un'occasione di continuare a studiare. La musica, uno dei, come dire, delle cose belle della musica è che, come dire, non smetti mai di imparare. Molti mestieri, a un certo, molti, non tutti, però molti mestieri a un certo punto sai che cosa è. Invece nella musica sì, certo, la cosa importante è il minimo. Nel senso, questa cosa me la insegnò uno dei miei maestri, Rob van Creveld, un pianista meraviglioso olandese, che un giorno mi insegnò, Sandro, la cosa importante è il minimo. E io non capivo. E lui mi disse, no, la cosa importante è il minimo, perché del massimo non ne puoi essere, non dipende da te. Il massimo dipende sai, i pianisti hanno sempre questo fatto che si trovano il piano che si trovano, no? Non possono portarsi il proprio strumento in giro, quindi dipende dal piano che trovi, dal pubblico che ci sta, da quello che hai mangiato prima, da se hai litigato con tua moglie, senso, qualunque cosa succede, mi diceva lui, tu sei un professionista, quindi il tuo minimo. E lui mi fece questo esempio assurdo. Ti faccio un esempio stupido, mi disse, però ti rende l'idea. E fece, mi dica, maestro, prova a immaginare che stai dormendo e a un certo punto, durante la notte, alle 3 di notte ti buttano un secchio di ghiaccio in faccia e dopo 10 secondi devi sederti al pianoforte e suonare, che ne so, Giant Steps a 320 di metronomo. Quello che succede lì è il tuo minimo, e quel minimo deve essere alto, perché il andare a pensare, dici, come vado a suonare, faccio chissà che, non, il più delle volte non funziona così. Quindi la cosa importante è il minimo, è fare sì che il tuo minimo sia molto alto, di modo tale che poi ti puoi godere eventualmente le giornate, le serate in cui appunto canta tutto il pubblico, sei felice, hai suonato bene. E quindi adesso, ripeto, un paio di settimane fa mi è stata comunicata questa cosa, che da novembre dell'anno prossimo, dal prossimo anno accademico, avrò diciamo, l'onere e l'onore di essere il vice direttore del Conservatorio di Matera.
1: Altro ascolto, Sandro.
2: Allora, ascoltiamo il brano più, non lo so, insomma, più forse, non so se dire divertente. Vabbè, ascoltiamo l'italiano di Toto Cutugno.

0: Ed era l'italiano di Toto Cotugno, ovvero Buongiorno Italia, che è la rilettura appunto da parte del Sandro Savino Quintet di questo brano, dall'album Italian Street Better che stiamo presentando appunto in compagnia di Sandro, album pubblicato da Alfa Music. Sandro, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è appunto dietro l'angolo per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, quali riferimenti internet, social e quant'altro, Sandro?
1: Allora, come ti dicevo, questo progetto è un progetto
0: Andrà
1: a lungo
0: avanti, insomma,
1: termine,
0: a
1: andrà avanti,
0: lunga
1: sempre
0: gittata.
1: lunga gettata se Dio vuole, come sempre, e quindi diciamo, spero che entro la fine di quest'anno registreremo il volume 2. Stiamo già, diciamo, sto già lavorando ai nuovi arrangiamenti. Quindi saremo sempre noi quinti, il quintetto rimarrà base per tutte anche le future registrazioni, però probabilmente ci sarà un ospite che non ti svelo, però insomma sarà quintetto più se Dio vuole, sempre una special guest. E forse, ripeto, prenderò coraggio a registrare anche una traccia cantando, perché è una cosa che mi piace tanto e mi emoziona tantissimo. Quindi io ho un sito internet, sandrosavino.com, che ho recentemente rimesso su, dove ci sono un po' di informazioni, alcuni dei progetti che sto portando avanti. Poi sì, non sono una persona molto social, diciamo così, e questo è uno dei miei limiti, però insomma ho una pagina su Facebook, ho aperto anche questa recentemente una pagina su Instagram che ho chiamato proprio Sandro Savino Quintet, dove raccolgo un po' di video, un po' di cose simpatiche della mia band, e quindi insomma andiamo avanti, è uno spettacolo, Luigi, davvero, è come dire. La cosa più bella di quando vai a suonare sono gli occhi delle persone. È ancora più bella del cachè. Nel senso, sentire, avvertire che la gente ha passato quell'ora, l'ora e mezza si è divertita, ha cantato, ha apprezzato. È il riconoscimento più importante. Poi la gioia dei ragazzi insieme sulla band, insomma, le risate che ci facciamo, i nostri aneddoti.
0: Sandro, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo con l'ultimo brano del disco, che è un mio brano che si chiama Aion, che è una divinità del tempo circolare. È un pezzo, ripeto, originale, dove appunto proprio in forza di questa circolarità anche i soli sono, come dire, facciamo tutti quanti il solo in maniera circolare, quindi c'è questo tema che poi ho scritto e riarrangiato, e poi l'alternarsi dei soli dei vari, diciamo, membri della band.

0: E con l'album Italians Do It Better del Sandro Savino Quintet, pubblicato da Alfa Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sandro Savino.
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento.

0: riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV e il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina, un ampio tour in America Latina che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa, ora la dichiarazione della sala stampa, con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa in Perù. Una tappa, quest'ultima, dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
0: Sono migliaia i ragazzi che in questi giorni sono arrivati a Santa Maria degli Angeli ad Assisi dopo aver percorso la marcia francescana, tra loro anche il gruppo della pastorale giovanile francescana della Toscana. Partiti dal santuario della Verna, hanno attraversato diverse località prima di giungere nel capoluogo umbro, dove stanno partecipando al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, che si concluderà giovedì mattina con la presenza di Papa Leone. Ascoltiamo Fra Gianfranco Rollo della pastorale giovanile francescana della Toscana al microfono di Marina Tomarro.
2: Per noi incontrare il Santo Padre è sempre sentirci parte di un qualcosa di più grande e quindi sentirci parte di una chiesa che è tanto grande, e durante un evento come Go, che vede credenti e non credenti, mi viene da dire che si parla di tutti, di una chiesa che abbraccia tutti. Lo stiamo sperimentando perché qui ci sono giovani da tutta Europa, e quindi andare tutti e ascoltare quello che il Santo Padre ha da dire per noi è non sentirci soli.
3: Siete arrivati ad Assisi marciando. Ecco, allora, com'è stata questa esperienza?
2: È stata un'esperienza di essenzialità, e partendo dalla Verna per noi è stato un po' come dare il là a tutta l'esperienza, quindi Francesco ci ha accompagnato, Francesco è l'essenzialità di Francesco, e poi nella e ci siamo resi conto che è bello avere nella vita uno sguardo contemplativo, cioè non scegliere ma accogliere, che è proprio un'altra prospettiva. E quindi la marcia è un'esperienza veramente totalizzante della persona: stanchezza, poi c'è lo spirito, momenti di preghiera, momenti di confronto. Questo è stato per noi la marcia.
0: Tra poco torneremo sull'udienza generale di questa mattina, ma prima la cronaca internazionale, la riapertura dello stretto di Hormuz, il capitolo cruciale al centro dell'intesa mediata dall'Oman fra Stati Uniti e Iran. Una pagina complessa sulla quale Teheran precisa: senza la cessazione delle violazioni statunitensi il passaggio marittimo rimarrà chiuso. Intanto resta alta la tensione nell'aria sul fronte dello Yemen. Paola Simonetti.
4: Un possibile accordo tra Iran e Oman sulle modalità di passaggio delle navi nello stretto di Hormuz non equivarrebbe a un'immediata riapertura se le violazioni degli Stati Uniti continueranno. Questa è la posizione di Teheran riportata da Al Jazeera. Quello che dunque per il presidente USA Trump era attuabile in 24 ore si fa ora più incerto, con le autorità iraniane che definiscono il capo della Casa Bianca contraddittorio e inaffidabile. I patti in ballo per lo sblocco del barco strategico prevedrebbero, prima di negoziati sul nucleare, un meccanismo provvisorio di 60 giorni, prorogabile, per la libera circolazione dei mercantili, e avallerebbero la richiesta iraniana di controllo sul passaggio marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Sullo sfondo intanto non si placa l'incandescenza del fronte yemenita. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, proseguono il dichiarato blocco all'Arabia Saudita, che ha visto un attacco a una sua petroliera nel Mar Rosso.
0: Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Kalandia, a nord di Gerusalemme, arrestando diverse persone e aggredendo gravemente un giornalista, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui le truppe hanno fatto irruzione nella sede del comitato popolare del campo, hanno costretto alcuni residenti a uscire dalle loro abitazioni e hanno obbligato una famiglia a evacuare la propria casa. È salito a 17 morti e una cinquantina di feriti il bilancio dell'attacco effettuato questa notte da Mosca sulla città e sulla regione di Kiev, che ha causato diversi incendi. Zelensky torna a chiedere ai partner gli intercettori di missili, che anche stanotte avrebbero potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino, ma il presidente USA Trump respinge la richiesta. Roberta Barbi.
5: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco con droni e missili che la notte scorsa Mosca ha effettuato su Kiev e il suo oblast, provocando incendi in diversi quartieri. 17 sarebbero le vittime, una cinquantina i feriti. La Russia, che afferma di aver intercettato sempre nella notte quasi 500 droni ucraini, sostiene di aver effettuato

0: effettuato i raid contro strutture di stoccaggio e distribuzione di componenti per droni, mentre secondo l'Ucraina sarebbero state colpite una stazione ferroviaria, magazzini e altre strutture civili. Il presidente ucraino Zelensky torna a lanciare un appello ai propri partner sulle forniture per la difesa aerea. Avrebbero potuto salvare le vite umane perse stanotte, ha detto, rivolgendosi al G7 e all'Unione Europea, chiedendo più sanzioni alla produzione russa di missili balistici. Intanto la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato nuove entrate per 1,4 miliardi di euro provenienti dal sequestro dei beni russi da destinare ai finanziamenti per l'Ucraina.
1: Secondo fonti sudanesi, l'esercito etiope ha bombardato nei giorni scorsi diversi obiettivi nella regione del Nilo Azzurro in Sudan, lungo l'asse di Al-Karmuk, suggerendo un continuo intervento etiope a sostegno della milizia di supporto rapido. Torniamo in Vaticano, la verità della preghiera nella chiesa, luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli. È stata al centro della catechesi dell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana, la quinta sulla Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium, dedicata alla liturgia. Oggi, in contesti dominati da una mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio, ha detto il Papa. Ascoltiamo le sue parole.
2: La preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità.
1: E oggi si celebra la solennità della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, la solennità della Madonna della Neve. Ma cosa ricorda esattamente questo evento? Silvia Giovarrosa lo ha chiesto al cardinale Roland Makritskas, arciprete della Basilica.
3: 16 secoli fa questa basilica è stata costruita e dedicata alla Madre di Dio dopo il concilio di Efeso, quando Maria è stata proclamata come Theotokos, Madre di Dio, dopo la storica nevicata sul colle di Esquilino del 358, proprio 5 di agosto, un segno, un prodigio che indicava dove deve sorgere il primo santuario dedicato a Madre di Dio. È stata la stessa Maria a indicare questo luogo.
4: Questa rievocazione, anche molto suggestiva per il popolo di Dio, ha un significato che va al di là del segno.
3: La solennità che noi celebriamo, prima di tutto, è ricordare la cura di Dio per il suo popolo, perché ogni basilica, ogni chiesa è presenza di Dio. E per noi questa festa ancora indica proprio questa cura continua di Dio attraverso la Madre di Dio.
1: Un'ultima ora di cronaca internazionale. Secondo Medici Senza Frontiere, quella nella Repubblica Democratica del Congo è la più grande epidemia mai registrata di Ebola. Dal centro medico di Bunia si legge in un comunicato: il 90% dei pazienti ricoverati non era stato identificato attraverso il tracciamento dei contatti. Allora è tutto da Daniele Giorgi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Alle 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Leone Pellegrino in America Latina dal 6 al 17 novembre, il sale che farà tappa in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date delle città che il pontefice visiterà. La verità della preghiera nella chiesa, luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli, è stata al centro della catechesi dell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana. La quinta sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. È salito a 17 morti e una cinquantina di feriti il bilancio dall'attacco russo su Kiev. Zelensky torna a chiedere ai partner gli intercettori di missili, ma il presidente USA Trump respinge la richiesta. Taiwan ha avviato le esercitazioni militari annuali An Quang, volte a simulare una risposta a una potenziale invasione cinese dell'isola. È tutto.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
1: Buongiorno, don Andrea.
0: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
1: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Ha avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. E la rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
0: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione Francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
1: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molti anime al buon Dio. Era il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, ed è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì, con altri ragazzi, ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato uno schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Colin, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i Fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere, perché con il latino non ce la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, e che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, un uomo per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria Vianney. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese. Ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato la cesi, la penitenza. L'istruzione era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato e ha detto per un solo prete, faceva un'osservazione, ha detto non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abbevalé è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese, gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete, lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine: l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era la prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux. E lì, quando non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, l'hanno mandato nel confessionale. Ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale. E così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo molto semplice, ma che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame per studio tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che dovevano nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
0: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
1: Così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessavano al santo curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo. Ogni giorno, la mattina, alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si dice, una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
0: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
2: Ti amo, mio Dio. E il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. E il santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere alla sua altezza, all'altezza della grandeur, la vocazione sacerdotale sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui. Ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire, posso dire che questa adesso è l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi dal paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. E il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quali servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha fatto esercito il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche a un jeep con il santo curato. E una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa mille preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, e padrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha celebrato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E sì, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E per tutto il possibile vivono insieme sotto nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Cioè, adesso siamo 140 preti di diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si sente di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì, la mia missione è mi sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Donato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, questi grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dove si conserva il cibo dell'anima. Delle parole molto semplici, quando si riflette a questo, è un tesoro. Quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che, questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di curato d'Arso, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali. Seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il santo curato alla fine della sua vita parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del santo curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del santo curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Padre Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. E per questa nostra seconda parte vi ho portato un disco di Barbara Streisand, un disco che ho scoperto quando ero ancora uno studente universitario a casa del mio insegnante di recitazione, e curiosando appunto tra i suoi dischi trovai l'album Classical Barbara e provai appunto ad ascoltarlo, scoprendo un album veramente particolare, veramente originale. Barbara Streisand aveva desiderato cantare dei brani classici per molto tempo e aveva poi incontrato Klaus Ogerman, con il quale aveva appunto deciso gli arrangiamenti di questi brani, che vanno da Debussy a Fauré, da Handel a Schumann. Il primo brano che ascoltiamo, che è anche quello che apre il disco, è Beau Soir di Claude Debussy.

primo è la famosissima Pavan, opera 50, originariamente scritta per orchestra e coro, che noi ascoltiamo invece come vocalizzo dalla voce di Barbra Streisand.

E chiudiamo l'ascolto dell'album Classical Barbara con l'aria Lascia che io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Leone Pellegrino in America Latina, dal 6 al 17 novembre il sesto viaggio apostolico internazionale che farà tappa in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha annunciato le date ufficiali e le città che il pontefice visiterà. La verità della preghiera nella chiesa, luogo dell'incontro con Dio e asse portante della partecipazione attiva dei fedeli, è stata al centro della catechesi dell'udienza generale di Leone XIV nella Basilica Vaticana, la quinta sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. C'è un 50% di possibilità che USA e Iran arrivino entro venerdì a un accordo, è quanto sostiene un funzionario di alto grado di un paese del Golfo citato dalla CNN. Tre persone sono state accoltellate nella zona di Covent Garden nel centro di Londra, lo riferiscono i media britannici secondo i quali è stata fermata una donna. È tutto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple croyant
3: in Pantheon, in
4: semblance de son,
5: la mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Puntata agostana del Mondo alla Radio, puntata estiva in cui faremo il punto sulle alte temperature in Italia e in Europa e soprattutto su come affrontare questi cambiamenti climatici che secondo gli esperti sono destinati a rimanere anche negli anni futuri. Poi andremo ad Assisi, dove venerdì arriverà Papa Leone XIV, e infine parleremo di assistenza ai migranti nell'isola di Cipro da parte della comunità di Sant'Egidio. Ben trovati all'ascolto da Michele Ragliare e da Bruno Orti in regia. 335 1243 722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Lo dicevamo, oggi in Italia 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute sono con il cosiddetto bollino rosso, che è il più alto livello di rischio per le conseguenze legate al caldo e che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone più vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici, ma anche per le persone tecnicamente sane. Domani saranno addirittura 27 città su 27 con il bollino rosso. Questo comporta anche un aumento degli incendi, ci sono al momento in Calabria e in Piemonte, dove lunedì è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di una siccità senza precedenti. In Europa, per dare un po' di contesto, a Vienna sono stati registrati 41 gradi, che è la temperatura più alta mai verificata, mai rilevata in Austria. Sono fenomeni che purtroppo tendenzialmente si ripeteranno nei prossimi anni e

0: Quindi è necessario adeguarsi, prepararsi, se possibile anche cambiare abitudini. Ce ne parla e ci spiega anche come si dovrebbe o come si potrebbe affrontare questo cambiamento climatico Carlo Giovannini, che al momento è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASBIS. Ascoltiamolo.
1: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'Europa si riscalda più della media mondiale, l'Italia più della media europea, e la ragione è che il Mediterraneo è una sorta di grande lago caldissimo che dunque modifica i sistemi climatici di questa zona e genera gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. E come ha detto qualche scienziato, l'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
0: Le città, è evidente, non sono attrezzate per poter gestire in maniera continuativa queste temperature così alte. Perché e che cosa ci sarebbe da fare?
1: In primo luogo dare attuazione al Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che è stato approvato nel 2023, ma in realtà andrebbe rivisto, ma che di fatto non è stato minimamente attuato. Quindi quando noi pensiamo alle città, passiamo la responsabilità ai sindaci, che ovviamente non hanno né la colpa né le risorse per gestire l'adattamento al cambiamento climatico. Dunque servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo, non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare. E i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
0: In questo senso è necessario ripensare le nostre abitudini. Mi spiego meglio: tradizionalmente tanti uffici chiudono magari la settimana di Ferragosto, che a volte è più fresca rispetto al luglio che abbiamo vissuto. È necessario ripensare anche il modo di lavorare, incentivando il lavoro da casa? C'è bisogno di fare un passo ulteriore per accettare questo cambiamento?
1: Ma ci sono molti passi da fare. In primo luogo capire che il problema non si affronta per una, due settimane, un mese di agosto, ma è qualcosa che incide su tutti i nostri cicli, a partire da quelli agricoli, ma anche i cicli di lavoro. Le previsioni con l'arrivo del Niño, che è questo fenomeno naturale che periodicamente colpisce in qualche modo i sistemi climatici e quindi determinerà ancora più caldo anche nei periodi invernali, è evidente che tutto deve cambiare. Adattarsi non vuol dire semplicemente farsi un impianto di aria condizionata, vuol dire cambiare il meccanismo con cui noi intanto pensiamo al rapporto con la natura, ma poi anche organizziamo le nostre attività. Lasciare sole le città a trattare questo tema è il più grave errore che noi possiamo fare. Basta pensare agli incendi che sono così frequenti, basta pensare ai disastri che si sono avuti in Spagna, in Francia, ma soprattutto alle decine di migliaia di morti premature all'anno che abbiamo a causa del clima. Nella commissione di cui ho fatto parte dell'Organizzazione Mondiale della Salute, che ha pubblicato il suo rapporto nel maggio scorso, diamo indicazioni ai governi su come affrontare ad esempio i risvolti sanitari, perché tantissimi ospedali non sono pronti a gestire il cambiamento climatico, non hanno necessariamente attrezzature di aria condizionata laddove normalmente non è necessario, e questo è solo un esempio per dire che anche il sistema sanitario deve cambiare in profondità.
0: Abbiamo parlato delle città, ma il discorso non è solo di vivibilità, perché poi ci sono anche gli impatti del cambiamento climatico, di questo caldo, sulle attività produttive. Abbiamo citato l'agricoltura e penso a quello che sta avvenendo in questi giorni in Piemonte, che ha dichiarato lo stato di emergenza per una delle siccità più gravi che ha mai vissuto.
1: Esattamente, il tema della siccità non è semplicemente localizzato come è stato nel passato, e ha bisogno di fortissimi investimenti, molto di più bisogna fare e bisognerà fare nei prossimi anni, e soprattutto in attesa di questi investimenti, di cui normalmente non si sente parlare come priorità governative, avremo varie aree del nostro paese dove bisognerà fare una scelta molto drammatica tra dare l'acqua ai cittadini, agli agricoltori, alle imprese, perché appunto i nostri alvei, i nostri fiumi, le nostre ormai per metà piene di detriti aree dove mettiamo l'acqua, pensiamo ai grandi laghi artificiali ma anche agli invasi più piccoli, non sono sufficienti. Ecco, qui c'è una miopia drammatica della politica, perché senza acqua tutte le attività economiche ma anche sociali diventano impossibili da essere realizzate.
0: C'è qualcosa che il cittadino può fare sia nei comportamenti sia anche a livello di sensibilizzazione rispetto alle istituzioni?
1: In primo luogo capire che appunto la crisi climatica non è semplicemente che fa caldo ed è un fenomeno strutturale, quindi non dar retta ai negazionisti o a chi dice che tanto questo è un problema che si può risolvere facilmente. Secondo, ovviamente gestire al meglio la risorsa acqua, non solo non sprecandola, ma anche con tutta una serie di accorgimenti per ridurre il consumo d'acqua. E infine, ma non meno importante, è la pressione che la cittadinanza può e deve esercitare nei confronti delle politiche pubbliche, degli amministratori nazionali e locali e anche delle imprese, perché altrimenti a pagare lo scotto della crisi climatica saranno non per chissà quali motivi tecnologici, ma saranno i più poveri, i più fragili, i più deboli. Non solo la povertà energetica ormai affligge milioni di persone che non riescono a scaldare nella propria casa durante l'inverno, ma ci sarà anche un problema di vivibilità a causa del caldo durante varie fasi dell'anno. Insomma, la crisi climatica è la più grande emergenza che dobbiamo affrontare e non è più accettabile sentir dire che in nome della sicurezza, in nome della competitività, in nome dell'ordine pubblico, le autorità politiche non hanno tempo e modo di pensare a questa che è veramente un'urgenza che miete migliaia e migliaia di vittime ogni estate.
0: Al mondo, alla radio, parliamo anche del mondo che visiterà Papa Leone XIV, perché è stato annunciato oggi il sesto viaggio apostolico che vedrà il pontefice far ritorno in quello che è stato il paese di missione per oltre 20 anni, il Perù, con tappa tra le altre a Chiclayo, di cui fu vescovo dal 2015 al 2023, a Pucallpa, nel cuore dell'Amazzonia. Poi il pontefice si recherà anche in altri due paesi, l'Argentina, la terra natale di Papa Francesco, e nell'Uruguay, visitato l'ultima volta 40 anni fa circa da San Giovanni Paolo II. In 12 giorni, 10 città saranno queste le tappe del viaggio di Papa Leone in America Latina, ma ci sono anche le visite in Italia. Venerdì Leone XIV sarà ad Assisi, da dove ci colleghiamo con la nostra inviata Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
2: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori. Sì, domani Papa Leone arriverà qui ad Assisi, dove sono migliaia e migliaia i ragazzi arrivati, giunti da tutta Europa, che lo stanno aspettando veramente con una grande gioia e con un salire proprio di emozioni, perché in questi giorni ad Assisi da lunedì è iniziato il Go Franciscan Youth Meeting, che vuole proprio un raduno internazionale che vede proprio la gioventù francescana radunata qui in, a Santa Maria degli Angeli in particolare, dove si stanno confrontando attraverso degli incontri, dei meeting, dove possono appunto, scambiando anche delle idee e cercando di capire, ecco, in che modo poter camminare e rendere questo mondo sempre pieno di speranza. E allora è proprio quello, ma naturalmente, che vogliono fare questi giovani. Molti di questi giovani, caro Michele, arrivano da quella che è stata la marcia francescana, che in questi giorni ha interessato buona parte della Toscana e dell'Umbria. Tanti sono stati gruppi che sono partiti da varie località francescane o no, e sono arrivati qua lunedì sera ad Assisi, dove poi si sono riuniti agli altri giovani per iniziare questi incontri. E noi siamo arrivati appunto stamattina, e già questa mattina quando siamo arrivati nella piazza c'erano tantissimi ragazzi, tanti accompagnati dai frati naturalmente, che cantavano, che erano con le chitarre, ma anche vedevi tantissimi dei nostri giovani che si confessavano. Quindi davvero Assisi, ma in particolare Santa Maria degli Angeli, è diventata una cattedrale a cielo aperto, in particolare la piazza di Santa Maria degli Angeli. Io qui in questo momento ho tre ospiti che hanno fatto la marcia francescana. Loro arrivano dalla Toscana, in particolare sono partiti dalla Verna. Allora abbiamo Fra Gianfranco Rollo, che ha accompagnato un centinaio di questi ragazzi. Buongiorno, anzi buonasera Fra Gianfranco, grazie di essere con noi.
3: Buonasera Marina, grazie a te.
2: E poi ho due ragazzi che hanno partecipato alla marcia, Sara ed Enrico. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera. Con Enrico parleremo subito dopo, adesso abbiamo microfonata Sara. E allora Fra Gianfranco, se a te non dispiace, io inizierei Sara. Ecco, allora Sara, raccontaci quali sono state proprio le tue impressioni, le tue emozioni quando sei arrivata lunedì qui ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, e sei stata accolta da questo corteo, da questi ragazzi, questi tanti volontari che ti hanno poi accompagnata all'interno della Porziuncola. Quali sono state le emozioni dopo tanti chilometri di cammino?
4: Beh, sicuramente l'ingresso in fondo al vascone, il scorgere soltanto da lontano la piazza gremita e tutte le persone, il cordone di accoglienza da parte dell'Umbria e della Sardegna, ma anche di tutti gli altri marciatori presenti, è stata una sensazione, un'emozione incredibile. E questa è la mia terza marcia, ma diciamo la chiamo un po' la marcia della consapevolezza, perché arriva dopo 12 anni dall'ultima marcia effettuata, e quindi sicuramente con un carico emotivo ed esperienziale molto diverso rispetto alla prima, e quindi anche appunto emotivamente l'ingresso, e proprio perché i pesi portati, le fatiche, i desideri, i sogni sono cambiati nel corso degli anni, quindi arrivare lì davanti, baciare la terra, affidare al Signore e liberarsi di tutti quegli ostacoli, tutte quelle fatiche che magari abbiamo nel nostro cuore, che abbiamo sulle nostre spalle, è stato assolutamente liberatorio. E poi tutto è culminato in questa gioia piena, infinita, e una volta arrivati proprio nella Porziuncola, quindi questo pianto liberatorio, questa gioia di gustare, assaporare davvero la bellezza di questo cammino, di questa chiamata, della missione anche, che magari d'ora in poi siamo chiamati a concretizzare nelle nostre vite.
2: Fra Gianfranco, Sara dice questo pianto liberatorio. Io arrivando ho visto tanti ragazzi anche con gli occhi lucidi mentre si confessavano sotto agli alberi dai frati, sì, che stavano, sì, sì, lì. E questa cosa mi ha estremamente colpito. Ero appena scesa dalla macchina quando ho avuto proprio questa scena di fronte qui alla Domus Pacis. E, ecco, che cosa vuol dire? Perché c'è tutta questa necessità oggi, c'è questo bisogno, perché qui si respira proprio qualcosa di diverso, anche questa attesa poi di Papa Leone così forte che c'è.
3: E quello che a me viene da dire è che se questo è un luogo di pace è perché è un luogo che unifica. Cioè, i ragazzi, questo l'ho sperimentato io prima di entrare in convento, lo sperimento quando è sempre la prima marcia, anche se ne ho fatte altre, sì. È sempre la prima. E quello che chiediamo ai ragazzi e alle ragazze e a noi è di non entrare divisi, cioè di non lasciare pezzi. E quindi quando tu entri alla Porziuncola, entri con tutta la tua storia, con tutta la tua biografia, questo necessariamente fa tremare le gambe, ma anche di gioia, perché inizi a integrare le cose. Quindi entrare alla Porziuncola e non lasciare pezzi significa entrare con tutto. E perché non lasciare pezzi? Perché poi dopo la marcia uno torna a casa e quei pezzi se li ritrova, mentre sarebbe bello che tutto venga trasfigurato. Per questo forse l'emozione, almeno io provavo questo senso di eternità, come se passato, presente e futuro fossero tutti lì in quel passaggio, ok? E quindi le lacrime sono di gioia, le lacrime sono di liberazione, e mi viene da dire, io vedo i ragazzi all'iscrizione, all'inizio, alla verna, e poi li vedo dopo, diversi, sono con un altro sguardo, e un altro cuore, mi viene da dire più tenero, ora non, però un po' più tenero, sì.
2: E questo è vero, questo è il cammino, ti cambia sempre e comunque. Sara, domani arriva Papa Leone, c'è grande attesa anche per quello che vi dirà, che vi regalerà, ecco. In che modo anche tu ti stai preparando, ti sei preparata, ecco.
4: Beh, io sicuramente attendo questo incontro con grande gioia, perché sono sicura che Papa Leone sappia trovare le parole giuste per ciascuno di noi, perché le sue parole, le sue omelie arrivano sempre a toccare delle corde di ciascuno di noi, nel nostro profondo, che magari parlano a noi in questo momento, e questo è fondamentale. Perché soprattutto per noi giovani, in una società in cui magari siamo un po' portati a distrarci, a pensare a tanto altro, a pensare a cose magari anche un po' fugaci, ecco, tornare all'essenziale, tornare alla bellezza della chiamata, alla bellezza della vocazione, qualunque essa possa essere, e, ecco, è qualcosa che sicuramente metterà in discussione. Quindi ecco, dentro di me aspetto tante parole di vita, tanti strumenti per, certo, affrontare anche poi la quotidianità nel modo migliore possibile, anche perché appunto questo è un evento straordinario, e quindi la, sì, sfida è davvero tornare all'essenzialità nella nostra vita di tutti i giorni, e non è scontato, soprattutto la nostra età, quindi portarci questo carico, questo bagaglio di parole, di bellezza, di incontri, di relazioni, ma farlo nella concretezza delle piccole cose quotidiane.
2: Farlo nella concretezza delle piccole cose quotidiane, Michele, ci dice Sara, però adesso io voglio sentire anche la voce di Enrico, e allora chiedo di fare un change in diretta.
0: Marina, nel frattempo sì, che cambiamo ospite, allora domani arriva Papa Leone, per un lapsus, sì, avevo detto venerdì, chiaramente, domani possiamo fare un po' un riepilogo di quello che sarà il programma della visita, e tra l'altro con i giovani che sono uno dei fili conduttori proprio di tutto quello che sarà la giornata di domani.
2: Sì, assolutamente, Papa Leone arriverà proprio domani mattina, e dopodiché ci sarà appunto ci sarà l'atterraggio al campo sportivo di Santa Maria degli Angeli, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Assisi, Monsignor Accrocca, dove ci sarà il viceprefetto di Perugia, ci sarà l'onorevole Mantovano, ci sarà la sindaca di Perugia, l'onorevole Proietti, e poi ci saranno naturalmente ci sarà fra Massimo Fusarelli, ci sarà fra Roberto Genuin, quindi sarà accolto naturalmente dai ministri generali degli ordini francescani, e dopodiché alle 8:45 a Piazza Santa Maria degli Angeli si svolgerà questo atteso incontro con i giovani, dove il Papa risponderà ad alcune domande che alcuni giovani gli porranno, e successivamente sicuramente ci sarà un saluto nel chiostro del convento con alcuni rappresentanti degli ordini francescani, per poi alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa in Basilica. E quindi questo è un fine naturalmente del quando il Papa al mezzogiorno dovrebbe concludersi la messa, da lì il rientro a Roma. Quindi non è una mattinata molto densa, piena di incontri che attende il Papa, una mattinata dove tra l'altro questi giovani vivranno davvero delle emozioni sicuramente indimenticabili, e quelle parole che vi rivolgerà Enrico, che vi rivolgerà il Papa, poi le porterete con voi. Ecco, che cosa racconterai anche quando tornerai a casa ai tuoi amici, ai tuoi coetanei che magari non sono potuti venire, o magari hanno detto ma io oggi me ne vado al mare perché devo andare a vedere il Papa? Ecco, come si risponde allora in questi casi?
5: Sai Marina, per me è un'emozione grande domani rivedere Papa Leone per la seconda volta dall'anno scorso, nel primo grande incontro in cui l'abbiamo visto, ecco, a Tor Vergata. Lo rivedo domani e quindi sicuramente racconterò la gioia di poter incontrare il Santo Pontefice, ecco, e di poter passare anche il tempo della celebrazione, che sicuramente per noi cristiani, ecco, è il centro poi da cui prendiamo vita, no? All'interno poi del nostro credere. E poi, ecco, sicuramente tutto questo, ecco, accompagnato da, come si diceva prima, dalla presenza poi del nostro cammino nella marcia francescana, che ci ha accompagnato qua ad Assisi e che ci ha permesso anche poi di portarci dentro in questa celebrazione che avremo domani con Papa Leone, ecco, tutti i nostri desideri, le nostre fatiche che abbiamo portato qui a Santa Maria degli Angeli nel perdono, ecco, proprio il 2.
2: Tu cosa ti porterai da queste giornate così intense che stai vivendo ormai da una settimana, giusto, fra Gianfranco?
3: No, dieci giorni.
2: Di più?
3: Dieci giorni.
2: Sì. Cosa porterai a casa? Ormai siamo quasi in conclusione, l'incontro con il Papa è la ciliegina sulla torta, certo, che vi va a chiudere un po' questi intensi e indimenticabili giornate. Ecco, cosa porterai a casa?
5: Beh, a parte qualche piccolo dolore al ginocchio, magari, o al piede, quello indimenticabile sicuramente dalla marcia, però ecco, a parte la fatica, sicuramente questo senso di gioia e di gratitudine, di gratuità che abbiamo potuto sperimentare in questi giorni. Dicevamo con altri ragazzi, a volte la marcia, lo stare qui ad Assisi a questi grandi eventi, ci porta anche ad affrontare un piccolo disagio, una piccola sfida, ad affrontare quella, anche andare oltre quella quotidianità di tutti i nostri giorni, e questo ci permette di essere uniti e di avvalorare una gratuità nei rapporti. Quindi sicuramente mi porto questo senso di unità forte che ci ha unito, appunto, e che ci permette poi di essere autentici nelle relazioni.
2: E questo è molto bello.
0: Grazie Marina, grazie per averci portato al Assisi e averci fatto un po' sentire quelle,
2: grazie,
0: che sono le aspettative soprattutto dei giovani, ma non solo, per questa visita del Papa ad Assisi di domani. Grazie a te Marina, e grazie anche a,
2: grazie,
0: Gabriele Di Domenico che sta curando la parte tecnica.
2: Grazie, grazie a te Michele, grazie, appuntamento a domani con Papa Leone ad Assisi.
0: Un appuntamento a cui invitiamo ad assistere anche i nostri ascoltatori, chiaramente qui alla Radio Vaticana, attraverso i nostri media, per seguire questo incontro. Ora un brano e poi torniamo al mondo della radio.

0: Torniamo in diretta al mondo, alla radio, e salutiamo un'ascoltatrice che ci scrive: il mondo è dei giovani e il futuro del mondo riguarda loro rispetto a quello che abbiamo detto sulla situazione climatica, facendo un po' la sintesi su quelli che sono stati i temi che abbiamo affrontato finora, cioè la crisi climatica e la visita domani di Papa Leone XIV ad Assisi, che potete poi riascoltare in podcast sul nostro sito Vatican News. Cambiamo scenario e andiamo sull'isola di Cipro, che è al centro di diverse rotte migratorie ed è diventato un approdo spesso obbligato per le persone migranti. Sebbene negli ultimi anni gli ingressi in questa parte, in questo lembo estremo d'Europa, dell'Unione Europea, siano diminuiti, la situazione rimane complessa. Ad oggi circa 650 migranti si trovano infatti bloccati nei due campi profughi di Cipro in attesa del riconoscimento del proprio status essenziale per poter proseguire il viaggio. Per portare sollievo e assistenza alle numerose vite sospese presenti sull'isola, la comunità di Sant'Egidio ha dato il via ad una vacanza solidale. Fino alla fine di agosto un centinaio di volontari vivranno a contatto con le persone migranti, offrendo non solo pasti regolari ma anche cura, vicinanza e ascolto. Ce ne parla Giancarlo Pensa, membro della comunità di Sant'Egidio e tra gli organizzatori dell'iniziativa. L'intervista è di Bianca Tombini.
1: Da molti anni ormai, esattamente dalla visita di Papa Francesco nel dicembre 2021 a Cipro, dall'estate successiva abbiamo iniziato questo programma di vacanza solidale. Vacanza solidale vuol dire unire la visita all'isola di molti volontari di Sant'Egidio, giovani e meno giovani, con un'attività di sostegno, di animazione volta ai rifugiati richiedenti asilo che sono nell'isola. L'isola di Cipro è un'isola che sta nel mezzo del Mediterraneo, sotto la Turchia, di fronte al Medio Oriente, quindi è, pur essendo Europa, la parte naturalmente greca, è ovviamente soggetta a una grande mobilità umana, specialmente nei momenti di crisi. Noi abbiamo sviluppato questo programma che prevede una tenda dell'amicizia, un ristorante solidale tutti i pomeriggi nel campo profughi di Purnara, alla periferia di Nicosia, che è un campo di identificazione, quindi dove vengono identificati i rifugiati che vengono nella parte europea di Cipro. E poi ovviamente facciamo una bella e grande scuola d'inglese, è molto utile perché li aiuta a interagire con la popolazione locale, comunque a integrarsi nell'isola. Tutto questo si svolge in questo clima, che è un clima di grande festa, di amicizia e soprattutto di incontro fra diverse nazionalità. La cosa più bella di questo ristorante è proprio il fatto che si mettono a tavola nazionalità diverse. Come diceva il nostro beato martire Floriberto, Sant'Egidio mette tutto il mondo a tavola, nella stessa tavola, e questo è un po' il simbolo di questo programma, di questa vacanza solidale.
2: Quali sono nello specifico le principali attività che svolgono i volontari? Di cosa c'è bisogno nei campi?
1: Sicuramente di tanta amicizia e di dialogo e di conoscenza dei problemi di queste persone che hanno bisogno di amici, di persone alle quali raccontare la loro storia. Ovviamente hanno bisogno di stare insieme, di essere sollevati dalle incognite del futuro, che sono tante, e quindi anche di una garanzia di un rapporto umano che poi continua nel tempo, che non si limita evidentemente soltanto all'estate. Nella pratica si fa scuola d'inglese, si preparano questi pasti per i rifugiati, si organizza la vita in un piccolo grande ristorante che tutte le sere fornisce pasti, e insieme ai pasti ovviamente amicizia, calore, solidarietà. E poi si fa scuola con i bambini. La scuola della pace di Sant'Egidio è una delle caratteristiche della nostra attività con i minori ovunque nel mondo, e si replica anche a Cipro con i figli dei rifugiati, aiutando i bambini a vivere in una maniera un po' più leggera e meno pesante la vita di un campo profughi.
2: Quanti sono i rifugiati che voi assistete e che cosa hanno vissuto?
1: Nel campo di identificazione di Purnara in questo momento ci sono 150 rifugiati. Questo è anche impressionante perché il numero è piuttosto basso. Va ricordato che quando noi abbiamo cominciato il numero dei rifugiati a Purnara è di circa 2500, 2700, 2800. Quindi questo è anche il segno di come sia sempre più difficile arrivare in Europa, tanto più adesso con questo nuovo patto per l'immigrazione europeo che certamente non aiuta l'accoglienza e l'integrazione. Abbiamo poi un campo profughi di Cofinu, che invece non è un campo di identificazione, è un campo dove si vive. Sono circa 500 persone, si può uscire, si può andare a scuola, si può anche abbinare la presenza in questo campo anche con un'occupazione, un lavoro magari saltuario o non regolare, però si può fare. Qui però il problema è un altro, è proprio l'angoscia per il futuro, perché magari sono in questo campo di Cofinu da 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni anche, e non vedono un futuro più roseo, sono come intrappolate, ecco, in questa situazione.
2: Secondo la sua esperienza, cosa significa per i volontari partecipare a missioni come questa?
1: Ma incide molto, contribuisce ad aprire i loro orizzonti, la loro mente alle dimensioni dei dolori del mondo, che sono tanti e di cui spesso non si parla nell'opinione pubblica, però nello stesso tempo in una maniera molto gentile, familiare, stabilendo dei rapporti umani e di amicizia che poi durano col tempo e che ciascuno conserva nel proprio cuore quando ritorna. È davvero un periodo di grande, veramente formativo da questo punto di vista. Si vive una vita impegnata ma nello stesso tempo bella, aperta, gioiosa. Ecco, questo è un po' la dimensione che spiega molto, direi, del successo di queste vacanze solidali.
0: E questa è l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio a Cipro per diciamo sensibilizzare, ma anche per dare una mano alle persone migranti che si trovano sull'isola. E ora continuiamo la nostra diretta del Mondo alla Radio con un'ultima ora, un'agenzia che arriva dall'Ucraina. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria di 525 bambini dall'area di Kramatorsk, nella parte orientale del paese, a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. L'ordine di evacuazione è stato firmato dal governatore della regione di Donetsk, Vadim Filashkin. Si tratta di una decisione difficile ma necessaria. La situazione della sicurezza sta peggiorando, quindi lasciare i bambini sotto la costante minaccia di attacchi russi è inaccettabile. Chiedo ai genitori di non esitare e di agevolare il lavoro delle squadre in evacuazione, ha scritto Filashkin in un messaggio su Telegram. La misura coinvolge 525 bambini che saranno evacuati insieme ai loro genitori o tutori legali. E questa è solo l'ultima delle notizie che provengono dall'Ucraina, dove, lo stiamo vedendo in questi giorni, continuano gli attacchi. E questa è anche l'occasione a questo punto per fare un po' il punto sulla situazione della popolazione ucraina che vive sotto costante minaccia degli attacchi russi, e lo facciamo con un'intervista arrivata proprio qualche minuto fa in redazione da parte del programma ucraino della Radio Vaticana. Ascoltiamo quindi al microfono di Svitlana Dukovic l'arcivescovo Visvaldas Kulbokas, che è il nunzio apostolico della Santa Sede appunto in Ucraina.
3: Sì, di fatto in Ucraina già da tempo, quando ci vediamo con altri ambasciatori o con sacerdoti, con vescovi, spesso il saluto è grazie a Dio sei vivo o sei viva, perché anche le morti dei civili sempre sono in costante aumento. E, prendendo soltanto le ultime settimane, gli ultimi mesi, per esempio nel mese di luglio almeno 10 bombardamenti attraverso missili balistici su Kiev, quindi una media di un bombardamento intensivo ogni 3 giorni, uguale adesso in agosto. Questo significa anche molte vittime tra i civili. Ho controllato adesso i numeri, che sono per molti sono tanto i numeri statistici, ma io quando penso ai morti li prendo soprattutto alla mia preghiera. E 1 agosto 10 civili morti a Kiev, 2 agosto 7 morti a Zaporizhia, 3 agosto, 16 morti nelle varie regioni. Oggi, stanotte, 15 morti solo a Kiev e intorno a Kiev. Quindi ogni giorno una decina o più di 10 civili morti, senza contare i feriti e poi senza contare tante distruzioni. E evidentemente questo ci spinge ancora di più ad apprezzare ciò che Papa Leone dice con insistenza. Per esempio, proprio ieri sera, ho avuto un bel incontro con alcuni amici ortodossi, tra l'altro. C'era un vescovo, un sacerdote, un diacono ortodossi, e hanno sottolineato con grande sincerità dicendo: ecco, abbiamo Papa Leone che insiste che nessuna guerra può essere giustificata. E quindi anche per i nostri amici ortodossi, questo impegno, questa chiarezza di Papa Leone che non ci possono essere giustificazioni per la guerra, apprezzano tantissimo, perché è come se fosse l'unica voce alzata alla difesa della pace. Quindi questo lo volevo sottolineare, che è molto apprezzato questo messaggio qui in Ucraina.
4: Nelle scorse settimane l'Ucraina ha accolto la visita del cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per le questioni umanitarie, e dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Quale significato hanno avuto queste due visite sul piano diplomatico e umanitario, sia dal punto di vista spirituale per la Chiesa locale e anche per lei personalmente come nunzio apostolico?
3: Sono visite molto importanti per vari motivi. Sono state due visite diverse perché Cardinale Zuppi è venuto per le questioni umanitarie, delle quali si occupa già dal 2023 e Papa Leone l'ha confermato come inviato speciale per le questioni umanitarie. Invece l'arcivescovo Paul Gallagher per due aspetti molto importanti: uno spirituale, la celebrazione Eucaristica Berdichev, che era un momento molto importante dal punto di vista di preghiera spirituale, e l'altro aspetto è stato quello degli incontri con le autorità civili, quindi l'aspetto di lavoro diplomatico e politico. E innanzitutto vorrei sottolineare due cose. Tutte le autorità e anche molte persone hanno apprezzato già lo stesso fatto delle visite, perché oggigiorno, come tutti ben sanno, arrivare fino a Kiev è molto più difficile che non arrivare diciamo, a Nuova Zelanda, perché è molto impegnativo tecnicamente. Però il secondo aspetto ancora più importante, perché anche pubblicamente poi non si riesce a spiegare tutti i dettagli degli incontri, perché arrivando, dedicando con la propria presenza, dedicando il tempo, l'attenzione agli incontri, molti incontri hanno un altro valore in sé, perché non sono incontri superficiali, sono incontri approfonditi. Quindi è questo l'aspetto che io valorizzo in primo luogo. Queste visite permettono di approfondire davvero le questioni dal punto di vista lavorativo, perché sia la questione della pace, sia le connesse questioni umanitarie non sono questioni superficiali, richiedono molto lavoro, molta comprensione, molta continuità, e spesso non c'è altro modo per approfondire queste questioni se non con queste visite di lavoro. Questo è veramente, essendo io presente agli incontri, sono nella posizione privilegiata per sapere di quanto sono importanti queste visite di lavoro. Poi, come già ho menzionato, la celebrazione eucaristica a Berdichev, con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Gallagher, è stata una celebrazione importante anche per me, perché anche se io sono rappresentante del Papa in Ucraina, però anche per me è importante fisicamente vivere l'unione con tutta la Chiesa. E quando viene un rappresentante speciale, un inviato speciale del Papa qui, per me il mio cuore si apre, perché vedo fisicamente presente l'inviato del Papa, quindi anche Io stesso ho bisogno di questa vicinanza fisica di preghiera, perché è diverso pregare da lontano, invece pregando insieme è un'altra cosa. Come spesso anche da Gesù venivano le persone, volevano toccarlo. Questo toccare la preghiera, toccare la presenza della Chiesa, di questo aspetto è stato importante per me e credo che sia stato importante che anche per noi, molti altri nostri vescovi, fedeli, cattolici, non soltanto, questa visita anche dal punto di vista spirituale.
4: Lei vive a Kiev e vede ogni giorno le sofferenze della popolazione. Che cosa significa concretamente vivere sotto continui bombardamenti? Come è cambiata la vita quotidiana delle persone?
3: Sì, sono esperienze molto pesanti perché a Kiev, quando vedo le informazioni che spesso circa 45.000-50.000 persone passano le notti nelle stazioni della metropolitana, senza contare altri luoghi, altri rifugi. Quindi un grande numero di abitanti di Kiev, soprattutto quando sanno che è alto rischio una notte di bombardamento, passano la notte sottoterra. Quindi questa è la realtà, vivere sottoterra. In alcune altre città, per esempio a Kherson, gli ospedali funzionano sottoterra, anche tutti gli aiuti umanitari non possono essere distribuiti se non sottoterra, uguale a Kharkiv. Quindi c'è questa difficoltà sia psicologica sia fisica a causa dell'intensità dei bombardamenti. Non sai mai dove arriveranno i missili, quindi questo significa che io, non avendo una mia famiglia, posso essere più rilassato, per dire. Ma quando immagino i genitori, i papà, le mamme, che devono preoccuparsi non tanto per se stessi, ma per i propri figli, è un'esperienza certamente drammatica. Poi, quando parlo, per esempio, con colleghi ambasciatori, so che molti hanno cambiato anche le proprie abitudini, perché dicono, siccome la notte non si può dormire. Mi diceva un ambasciatore alcuni giorni fa, dice, vado a dormire alle 8 di sera, perché dice, poi a mezzanotte e mezza, all'ennesimo bombardamento, non potrò più dormire. Quindi dice, dormo alcune ore di sera perché non c'è più modo di dormire dopo. Quindi siamo obbligati a cambiare le abitudini. Poi la mattina, anche stamattina, ci dicevano i nostri collaboratori dell'annunciatura, è difficile prendere l'autobus perché molte strade sono chiuse a causa dei bombardamenti, perché bisogna ripulire le strade anche non soltanto dai detriti, ma alcuni missili balistici hanno delle piccole bombe a grappolo, quindi bisogna anche bonificare le zone dagli esplosivi, eventuali esplosivi. E poi la metropolitana spesso non riesce a funzionare da subito al mattino perché i ponti vengono chiusi per motivi di sicurezza, quindi anche la vita della città riprende poco a poco, senza parlare dell'aria. A volte quando io sento le preoccupazioni di molti per l'ecologia, qui dopo i bombardamenti basta ficcare il naso fuori dalla porta ed è un odore di bruciato dei motori, dei missili, del carburante dei missili e poi il bruciato delle case distrutte. Quell'odore che poi rimane per dei giorni, delle settimane. Quindi anche questo influisce su tutti. Quindi è una realtà diventata, per così dire, normale, purtroppo. E proprio per questo ho voluto sottolineare quanto è importante questa invocazione di pace da parte di Papa Leone, perché chi può giustificare una guerra? Chi può osare dire che la guerra possa avere un senso? E credo che nessuno. Quindi, perciò preoccupa quando sento che alcuni ancora cercano di perfino mistificare, dare un senso morale persino, o benedire la guerra, purtroppo. Quindi qui già preghiamo per la conversione dei nostri fratelli.
0: Ed è tutto per oggi dal mondo alla radio. Un saluto da Michele Raviare, da Bruno Orti. L'appuntamento è a domani, ricordiamo domani mattina la visita del Papa ad Assisi. Ora qualche minuto di pausa e poi la linea all'informazione. Restate sulla Radio Vaticana.

Le 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Leone Pellegrino in America Latina, dal 6 al 17 novembre il sesto viaggio apostolico internazionale che farà tappa in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date delle città che il pontefice visiterà. Le possibilità che Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo entro domani sono del 50%, nonostante l'ottimismo espresso dal presidente USA Trump, lo ha riferito alla CNN un alto funzionario di un paese del Golfo a conoscenza dei colloqui. Il Montenegro non ha condotto negoziati sull'istituzione di centri di accoglienza e rimpatrio per migranti irregolari provenienti dai paesi UE, lo ha affermato il primo ministro montenegrino Spajić. Centinaia di persone sono state evacuate in seguito all'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, che ha riversato cenere, gas e lava lungo i suoi pendii. Le autorità restano in stato di allerta. È tutto.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: L'offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunce smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
3: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
4: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate

0: 100, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale.
1: Vivaccaro come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
3: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal Padre Comune. Quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
4: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
3: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente

0: molto importante.
1: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
2: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
3: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare, ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale, trovato l'accordo nella maggioranza, al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati, ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigo: nelle condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazza Teruel.
4: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici. Manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo, che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua. Oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
5: Sono 25 oggi le città con bollino rosso. Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
0: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore rapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Arrighi, sindaco di Carrara.
6: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo legato proprio al settore lapidio. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
0: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport in nuoto, nuovi trofei per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria oggi nella 5 km di nuoto in acque libere. Medaglia di bronzo per Barbara Puzzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche questo pomeriggio, perché l'arte non è mai solo immagine, non è mai solo racconto, è un luogo dove ci si ferma, si guarda e si ascolta davvero. Oggi due progetti che al fine non si sono mai parlati, ma in qualche modo si rispondono. Uno cerca il sacro guardando in alto, l'altro lo cerca scendendo sottoterra. Un paese sul lago di Como fatto di chiese e una città di Puglia fatta di ipogei. Questi sono gli argomenti che ascolteremo in questo nostro programma. Buon ascolto.

0: Avellano fino al 13 settembre devota, porta 10 artisti contemporanei dentro 7 luoghi storici del paese: chiese, un santuario, il museo Giancarlo Vitali con un'opera di Lucio Fontana come riferimento al fine centrale del percorso. Un progetto curato da Chiara Gatti, da un'idea di Velasco Vitali. Ricordiamo che l'ingresso è libero, gli orari che variano da sito a sito, poi chiaramente vi daremo tutte le coordinate precise. Le ultime visite guidate con la curatrice sono previste sino al 5 settembre, e a questo punto noi salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi nel collegamento telefonico Chiara Gatti, che ci accompagna in questa bella esposizione. Ben trovata e buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei.
0: Senta, perché l'uovo di Fontana, ovvero concetto spaziale, natura, del 1967, tra tutte le opere possibili, doveva diventare la chiave di lettura dell'intero progetto?
1: Perché è una sorta proprio di ex voto in potenza, nel senso che già l'opera di Fontana comunque si rivolge sempre verso il cosmo, verso l'infinito, per cui ogni suo buco o taglio sulla tela è sempre un passaggio dal visibile all'invisibile. L'uovo in sé come iconografia è comunque un'iconografia di matrice classica, per cui fa pensare proprio alla rigenerazione, alla nascita, è anche un simbolo mariano. Per cui il tema di lavorare su queste bulle di Fontana, che oltretutto sono d'oro, per cui recuperano il tema dell'oro, che dalle icone bizantine era il luogo appunto dell'immateriale, e il luogo di passaggio insomma fra la vita mortale e la vita insomma eterna, e racchiude in sé tutta una serie di rimandi storici che però poi vengono sigillati in una forma assolutamente contemporanea, per cui è il punto chiave che ci fa riflettere e anche incominciare questo percorso da un maestro storico che ha insegnato a tutti come guardare, come raccontare l'invisibile.
0: Tornando all'oro, negli affreschi trecenteschi, come nelle opere contemporanee in mostra, diviene come è il simbolo di ascensione. Cosa sale in questa mostra, secondo lei?
1: Vorrei dire sale lo spirito, sperando che la sensibilità dei visitatori riesca a, come dire, concentrarsi e confrontarsi con l'opera d'arte contemporanea, che a volte può essere anche un po' più difficile da interpretare, perché chiaramente non parliamo di immagini riconoscibili come nell'arte sacra del passato, per cui non si tratta di iconografie che vanno, non lo so, dall'ultima cena alla crocifissione, sono chiaramente immagini più sintetiche, minimaliste, simboliche e concettuali, però contengono in sé dei riferimenti a quelle che sono le nostre esigenze, per cui l'esigenza di fare questo passo verso l'altrove, per cui lo spettatore è invitato attraverso un dialogo tra le opere d'arte del passato che vivono queste chiese e le opere d'arte contemporanee che sono state innestate per confrontarsi col passato, per cui è un viaggio fra passato e presente che parla sempre dello stesso argomento, cioè del nostro rapporto con l'ignoto.
0: 7 chiese, 10 artisti, secoli diversi messi in dialogo diretto. Le chiedo quanto è rischioso far parlare un compianto rinascimentale con un'opera generata dall'intelligenza artificiale.
1: Una componente di rischio c'è, però mi piacerebbe citare una frase che diceva sempre il grande collezionista di arte minimalista del Novecento, che era il conte Pancia di Biumo, che è stato il primo a portare il minimalismo in Italia, e lui diceva, mettendo accanto delle opere minimaliste vicino alla sua collezione d'arte del passato, che aveva insomma capolavori anche di opere d'arte del passato, lui diceva sempre: se messe accanto queste opere del passato e del presente dialogano, significa che la qualità è lo stessa, per cui è un modo per confrontarsi con nuovi linguaggi che hanno la capacità di trasferire nell'assoluto comunque i temi pur essendo anni conici, ma che hanno la stessa potenza di una di un compianto.
0: A proposito del programma annuale, del titolo del programma annuale, che appunto titola Essere uno con il tutto, una frase che potrebbe dire un mistico al fine, da che parte viene presa e soprattutto da che parte pende?
1: Abbiamo pensato a questa frase perché in un momento anche di drammi e che nella nostra contingenza insomma vanno affrontati, c'è necessità di avere un orizzonte e una prospettiva, una visione più a lungo termine e soprattutto una sorta di riconciliazione con il cosmo, col mondo naturale, per cui è una sorta di invito a guardare verso una prospettiva possibile al di là, insomma, delle tragedie a cui assistiamo quotidianamente.
0: Abbiamo aperto con un'opera, L'uovo di Fontana, e volevo chiudere con un'altra opera, ovviamente tra le tante che compongono questo itinerario d'arte diffusa, Convivio, che evoca un cenacolo contemporaneo ma senza figure umane intorno. È un'assenza, secondo lei, che invita chi guarda a sedersi o un'assenza inquieta?
1: Preferisco immaginarla come un invito a sedersi, per cui l'idea di tornare tutti intorno a un tavolo e riflettere e anche fare comunità. L'idea del progetto nasce poi di fatto intorno all'idea della comunità, perché si apre il percorso, parte diciamo da una chiesa, dalla chiesa di San Nicolao, e si apre al territorio, per cui oggi che si parla moltissimo di diversi tipi di pubblico e soprattutto del rapporto fra arte e comunità, è importante immaginare che questo percorso allacci tutta una serie di tappe fra di loro, e in tutte queste tappe ci sia una sorta di abbraccio collettivo, per cui visitare luoghi diversi di uno stesso territorio che messi in rete rappresentano appunto una sorta di grande convivio.
0: Ricordiamo dunque a Bellano fino al 13 settembre Devota, 10 artisti contemporanei dentro 7 luoghi storici del paese, a cura di Chiara Gatti, ancora qui con noi, da un'idea di Velasco Vitali. Ricordiamo che l'ingresso è libero nelle chiese, orari che variano da sito a sito. Vogliamo lasciare un sito di riferimento?
1: Sì, è tutto raccolto, l'itinerario e la mappa del percorso, sul sito del BAC, che sarebbe Bellano Arte e Cultura, per cui bacbellano.eu.
0: Io ringrazio Chiara Gatti per essere stata qui con noi anche quest'oggi, le auguro buon lavoro e un appresto.
1: Grazie mille, l'aspettiamo a Bellano.

0: A Parabita, in provincia di Lecce, è stata inaugurata L'uomo che cammina all'indietro, una nuova opera permanente di Rossella Biscotti, un'antica macina che diventa una riflessione sul tempo, sulla memoria, sul senso del progresso. Fa parte di un progetto più vasto, progetto di Ipogea, il percorso che il comune dedica agli spazi sotterranei della città, quindi cave, frantoi scavati nella roccia. È curato da Carmelo Cipriani, direzione artistica di Giovanni Lamorgese. Ed essendo un'opera permanente, resterà visitabile in qualsiasi momento e insieme al percorso votiva nel centro storico. Noi salutiamo e ringraziamo in collegamento telefonico Stefano Prete, sindaco di Parabita e ideatore del progetto. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Perché una macina, tra tutti gli oggetti del mondo contadino, doveva diventare il simbolo di questo progetto?
1: Allora, la macina è un simbolo del nostro ipogeo, il luogo che noi abbiamo voluto indagare appunto con questo progetto che si chiama Ipogea. Ipogea è un progetto d'arte contemporanea che vuole andare a scandagliare tutte le nostre ricchezze, la stratificazione dell'arte, dei vecchi mestieri, che sono sotto i nostri piedi, nel nostro sottofondo, diciamo. Quindi siamo partiti da altri strumenti, altre cose del nostro ipogeo, e ci siamo anche imbattuti in questa bellissima ruota d'immagine di un frattore di ipogeo che è diventata il pretesto perché una straordinaria artista potesse dare il suo segno all'interno della nostra città con una opera d'arte contemporanea che è perennemente posta su una strada di congiunzione di due spazi molto belli della nostra città.
0: L'opera si intitola L'uomo che cammina all'indietro ed è collocata sottoterra. Cosa rappresenta questo sottosuolo, questo scendere in basso?
1: Questo scendere è una, come dicevamo prima, uno scandaglio che noi facciamo nella nostra storia. Scendendo giù sottoterra incontriamo la nostra stratigrafia, incontriamo l'archeologia, incontriamo gli spazi del lavoro sottoterra, incontriamo le nostre vore, incontriamo le cave che hanno permesso a questo territorio di trovare una nuova edificazione. Quindi tutta questa ricchezza noi l'abbiamo voluta alla luce del sole, perché sono degli allestimenti che sono per strada, è arte pubblica. Abbiamo chiamato ad interpretare questa ruota alla macina e si chiama Rossella Biscotti, una grandissima esponente dell'arte contemporanea non solo nazionale ma anche internazionale. Il titolo L'uomo che cammina all'indietro è una sorta di grande suggestione. Si parte dalla prima invenzione tecnologica, che è la ruota insieme al fuoco. Questa ruota che doveva dare l'idea nel corso della storia della progressione del mondo che va in avanti, ma sappiamo che sono tanti i momenti che invece ci fanno proiettare verso l'indietro. Però c'è anche un significato molto edificante, molto costruttivo e positivo rispetto a quest'opera, perché proprio il suo titolo, L'uomo che cammina all'indietro, è un detto pugliese che in qualche maniera racconta la storia di una categoria lavorativa particolare che sono i cordai, le persone che facevano le funi e che invece vivevano la progressione del loro lavoro proprio andando verso l'indietro, incrociano le corde andando verso dietro e in questa maniera progredisce il loro lavoro. Quindi è una doppia lettura su quello che è il tempo che passa, tante volte dando l'idea di avere una progressione vertiginosa, in altre occasioni invece si ha una regressione, addirittura uno stare uno sul posto, segnare il passo. Questo è un'opera che appunto così profonda e potente, che racconta l'evoluzione, diciamo, della specie.
0: C'è la scritta in Arial, che è il font più anonimo e digitale che esista al fine, incisa in ottone su una pietra antica. Perché tradurre il presente più impersonale in qualche modo nel materiale invece più antico?
1: Il collegamento che l'artista ha voluto dare, no? Fra l'antica pietra, la pietra come elemento più risalente, più antico della storia, invece uno dei primi font che sono stati utilizzati nella tecnologia dei computer e quindi l'innovazione, quindi un ponte di significato che si erge tra quella che è l'antichità della pietra e quelli che sono i font della tecnologia e dell'informatica. Quindi si è voluto fare questo grande collegamento e sta anche in questo la potenza di questa opera, che può essere vista insieme alle altre 18 opere che sono disseminate per il centro storico di Parabita, che è questo bellissimo centro del sud Salento, e che ha deciso a un certo punto di puntare sull'arte contemporanea e di fare appunto del proprio centro storico un museo a cielo aperto.
0: Fino a quanto sarà possibile ammirare queste opere appunto a cielo aperto di cui accennava?
1: È un museo a cielo aperto proprio per questo, nel senso che è una collocazione perenne. Noi adesso abbiamo 19, per la precisione, opere che possono essere visitate per Parabita, sono all'aperto, non sono al chiuso di nessun museo, di nessuna fondazione, quindi chiunque può scaricare la nostra app Parabita per il contemporaneo e questo giro anche in libertà, vedendo queste opere per tutto il territorio del nostro centro storico, può anche geolocalizzarsi, essere portato da una all'altra opera, e quando arriva al cospetto di queste opere il racconto delle stesse opere è lasciato alla voce di Francesco Pannofino e Michele Placido.
0: Io ringrazio dunque Stefano Prete, sindaco di Parabita, ideatore del progetto. Ricordiamo appunto Ipogea, Rossella Biscotti, ma anche tante altre opere con questa macina titolata L'uomo che cammina all'indietro. Ricordiamo che sono delle opere permanenti, come appena detto, è un percorso che il vostro comune dedica agli spazi sotterranei della città, le cave, i frantoi scavati nella roccia. E anche ricordiamo l'altro, il curatore di questa esposizione, Carmelo Cipriani, direzione artistica di Giovanni Lamorgese. Grazie davvero, sindaco, e vi verremo a trovare senz'altro.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie.

Chi cerca il sacro guardando in alto a Bellano sale verso l'oro delle chiese. C'è anche chi lo cerca scendendo. A Parabita, in Puglia, il percorso va nella direzione opposta, sottoterra. E forse è proprio questo che l'arte ci chiede, fermarci abbastanza a lungo da vedere ciò che normalmente attraversiamo senza accorgercene. Bellano invita ad alzare lo sguardo, Parabita invece a scendere nella terra. Forse ogni viaggio verso l'alto o verso il basso conduce nello stesso luogo, dentro di noi.

perché scriveva che la vera patria, patria dell'uomo, è l'infanzia. Forse perché è l'unica stagione in cui sapevamo ancora guardare il mondo con stupore. L'arte, ogni tanto, ci restituisce proprio quello sguardo.

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Uruguay, Argentina, Perù, queste le tappe del sesto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, che si svolgerà dal 6 al 17 novembre prossimi. Oggi la sala stampa della Santa Sede ha dato l'annuncio ufficiale delle date delle città che il pontefice visiterà, riferendo che il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: C'era stato da missionario, parroco, formatore e vescovo, ora Leone XIV, il Papa peruano, come tutti lo definiscono, torna da pontefice in Perù, la terra andina, scenario dei suoi anni missionari. Lo farà a suggello del lungo viaggio che lo vedrà pellegrino in Uruguay e Argentina, un ampio tour in America Latina che con i suoi 12 giorni e le 10 città visitate supera il record finora detenuto dall'Africa. Da mesi i media locali e le stesse conferenze episcopali avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa, ora la dichiarazione della sala stampa con l'annuncio dell'itinerario che inizierà a Montevideo, Paysandú e Florida in Uruguay, proseguirà a Buenos Aires, Córdoba e Luján in Argentina e si concluderà a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa in Perù. Una tappa, quest'ultima, dal forte impatto emotivo con il ritorno di Prevost in quella diocesi di Chiclayo di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. Poi la visita a Pucallpa nel pieno della foresta amazzonica per ribadire l'attenzione alle popolazioni indigene e alla cura del creato.
0: Un accordo con l'Oman non può di per sé significare che lo stretto sia diventato sicuro per le navi di passaggio, perché i fattori che creano insicurezza nello stretto di Hormuz, in particolare il blocco navale statunitense, rimangono in vigore, e quanto ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. E il presidente ucraino Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della NATO Rutte in relazione alla fornitura di missili intercettori. È importante superare la burocrazia e prendere decisioni politiche necessarie, ha affermato Zelensky. In Venezuela la missione di Caritas italiana vino all'11 agosto, la delegazione attraverserà alcuni dei territori colpiti dal violento terremoto dello scorso 24 giugno, incontrando le comunità, gli operatori e i volontari impegnati nella risposta all'emergenza. Ascoltiamo dalla Guaira Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola, quindi dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo.
0: Questa era l'ultima notizia, con l'informazione è tutto, buona serata.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo la festa della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle che partecipano alla Santa Messa attraverso TV 2000. Presentiamo al Signore le richieste di preghiere di ciascuno, perché il cuore di Dio è un cuore grande, un cuore di Padre che accoglie, e umilmente chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Perdono, Padre, le colpe dei tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre del Figlio tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti,

0: la parola del Signore. Annunciatele alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
3: Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo ci racconta l'episodio della donna cananea che si rivolge a Gesù dicendole: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Si tratta di una donna straniera di cui non si dice il nome, e tuttavia questa donna, mossa dall'amore per la propria figliola, si presenta a Gesù, che all'inizio sembra ignorarla. Addirittura i discepoli dicono a Gesù: «Esaudiscila, vedi, ci viene dietro gridando». E la risposta di Gesù sembra ancora più strana, perché dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». E la donna deve aver sentito, perché la sua preghiera diventa più insistente: «Signore, aiutami». L'atteggiamento di Gesù può sembrare strano, tuttavia il Signore le ha dato un appuntamento e adesso la sta mettendo al centro dell'attenzione e le dice: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». La donna, con la sua grande fede, risponde: «È vero, Signore, pure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Gesù rimane ammirato dalla grande fede di questa donna e subito compie il miracolo. «Grande è la tua fede, donna, venga per te come desideri». Se noi rileggiamo attentamente questo Vangelo, ci accorgiamo che Gesù ha voluto mettere al centro dell'attenzione questa donna, al centro dell'attenzione dei suoi discepoli, di quanti stanno attorno, perché veramente grande è la fede di questa donna, una madre disposta a umiliarsi per salvare la vita della figlia. Niente la può fermare. Grida a costo di sembrare importuna, si prostra con la faccia a terra, accetta di essere paragonata ai cagnolini che sono talmente, ecco, ai piedi della tavola, pronti a mangiare delle piccole briciole. Si lascia anche umiliare perché sa che Gesù può tutto. Quella donna non è solo una madre che chiede il miracolo per la figlia, non è solo il simbolo delle tante mamme che piangono per i loro figli, ma è anche rivelatrice dell'amore di Dio per l'umanità, per ciascuno di noi. Un bambino del catechismo, alla domanda: chi è per te Dio? Risponde: Dio è un padre che ama come una madre. Il Signore oggi pone al centro della nostra attenzione la fede di quest'umile madre, una fede gigante, una fede forte, una fede che scaturisce dalla preghiera e dalla consapevolezza che Gesù può tutto. Questa sera, carissimi fratelli e sorelle, poniamo sotto lo sguardo della Madonnina, delle lacrime, la preghiera di tante mamme in pena per i loro figli, madri disposte a umiliarsi per loro. O Madonnina nostra, che hai versato lacrime di speranza, ti chiediamo di presentare al tuo figlio Gesù le preghiere delle mamme addolorate per la malattia dei loro figli. Gesù a te nulla rifiuta, all'umiltà delle tue lacrime non può dire no. Ascolta il grido che proviene dalle viscere del cuore materno, perché tu sei madre, sei nostra madre e sei madre di tutte le madri. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci sei degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
1: a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
1: Preghiamo. O Signore che ci nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero: Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio.
1: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio.
1: E allo Spirito Santo.

sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nei secoli dei secoli. Amen. Nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

amore condizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta, la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione, certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività, o viceversa potrebbero avere avuto una educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente inaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e ben voluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse, e quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio, ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono, che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è una sfida per tutti noi perché ascolteremo della musica realizzata senza strumenti musicali, o meglio, senza gli strumenti classici, perché nei brani che stiamo per ascoltare saranno degli oggetti della vita quotidiana a diventare strumenti musicali. Iniziamo subito con una delle mentalità più rivoluzionarie del Novecento musicale di tutto il mondo, vale a dire di John Cage, che ha così separato il pubblico tra adoratori, adulatori e invece detrattori convinti. E di John Cage stiamo per ascoltare Imaginary Landscape numero 4. Si tratta di un brano del 1951 in cui appunto gli strumenti non esistono, ma esistono piuttosto 12 apparecchi radiofonici che vengono gestiti dagli esecutori. Gli esecutori diventano così in qualche modo una via di mezzo tra esecutori classici come nella musica classica, nei concerti, e anche tramite nello stesso tempo di una realtà sonora e non soltanto musicale che viene da altre fonti sonore, perché tale è senza dubbio la radio. John Cage ci ha spesso così proposto una serie di provocazioni nell'ambito della sua lunga carriera, le provocazioni dei 4 minuti e mezzo di silenzio, le provocazioni anche di questi paesaggi immaginari, Imaginary Landscapes, che dal numero 1 del 1939 al numero 5 del 52 ci hanno offerto un modo sinceramente molto particolare di vivere il fatto sonoro. E bisogna usare la parola sonoro proprio per questa grande provocazione di Cage nel così farci riflettere sul ruolo del suono e quello del rumore, e su quando il suono possa essere considerato tale e così il rumore nel rapporto anche che c'è nel mondo del concerto, nel mondo sonoro che si crea in una sala da concerto, e il rapporto di questa con il resto del mondo sonoro che circonda gli ascoltatori e che soprattutto caratterizza la vita quotidiana di ciascun ascoltatore. Tornando a Imaginary Landscape numero 4, marcia numero 2, il sottotitolo del 1951 per 12 apparecchi radiofonici, lo stiamo per ascoltare nella interpretazione del Maelstrom Percussion Ensemble sotto la direzione di Jan Williams. Ciò che ci interessa è qui proprio il ruolo fondamentale della radio come tramite per altri suoni, suoni che si intrecciano appunto con i rumori, suoni che creano un paesaggio davvero immaginario e fantastico.
1: Open my car. À titre de ministre.
2: All done, thanks. Increase.
3: In but believes his party may be.
4: The Commerce Department reports that during the first quarter, the gross domestic product rose at a far from.
5: Like an all-day rain, I think.
6: And probably into June as well. Hopefully that will really help.
7: Before dawn today,
8: the whole day, 370 UN peacekeepers hostage.
9: That's all. Please, hold on.
7: Northern Alberta are now paying. Trying to recall a lunchtime flight.

0: Need new car?
1: Abbiamo ascoltato Imaginary Landscape numero 4, March number 2 del 1952 di John Cage nella esecuzione del Milestream Percussion Ensemble con Ian Williams alla direzione. Una direzione non, come avevamo detto in apertura, di strumenti tradizionali, ma una direzione di apparecchi radiofonici. 12 apparecchi radiofonici ci hanno offerto questa performance tra suono e rumore, un modo di concepire la musica sinceramente particolare che si avvale di apparecchi di riproduzione, in questo caso gli apparecchi radiofonici, ma che soprattutto ci fa indagare il rapporto tra mondo del concerto, l'hortus conclusus in cui si svolgono i concerti normalmente, il rapporto di questi con il resto del mondo che circonda gli ascoltatori e che fa parte del quotidiano di ciascuno di noi. Una presentazione questa che ci sta particolarmente bene, visto il brano che stiamo per ascoltare. Abbiamo detto che oggi non ascolteremo strumenti tradizionali, ma altre cose. Abbiamo detto di questo rapporto tra quotidianità e oggetti sonori rispetto agli strumenti tradizionali. Ebbene, allora dal 1951 facciamo un salto ai primissimi anni 70 con Maurizio Kagel e il suo Acustica. Kagel vissuto tra il dicembre 1931, era nato a Buenos Aires, è scomparso il 18 settembre del 2008 a Colonia, un personaggio davvero incredibile. Chi parla ha avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte, di parlarci, una persona di grandissima cultura che parlava tra l'altro molte lingue e dalla solidissima preparazione che negli anni 70, tra il 68 e tutti gli anni 70, ho giocato il ruolo di grande provocatore della musica, e alcune sue provocazioni ancora oggi sono attuali, ancora oggi sono utili a

generare anche un dibattito, come si diceva prima, tra suono e rumore. E questo suo teatro vero e proprio che riusciva a creare in scena attraverso gli strumenti musicali tradizionali e non, era un mondo a parte, un mondo che oltre a destare anche a volte l'ilarità del pubblico, però faceva sempre riflettere su quello che è il mondo sonoro, proprio per la grande preparazione di Kagel. E allora Acustica, il brano che stiamo per ascoltare, scritto tra il 1968 e il 70, è un brano che è particolarmente utile per scoprire questo modo di scrivere musica. Si tratta di un brano che viene realizzato per qualsiasi tipo di aggeggio possa generare suoni acustici, dai chiodi alle scatole di fiammiferi a qualsiasi cosa che possa venire in mente agli ascoltatori, con queste cose tipicamente acustiche e alcuni speaker che aiutano la rappresentazione. Non a caso il termine rappresentazione, perché si tratta di un vero e proprio teatro musicale, un teatro dei suoni che, se anche privato della parte visiva che naturalmente alla radio non possiamo offrire, è però comunque valido per questa teatralità dei suoni stessi. E la grandezza di questo brano Acustica è proprio probabilmente nella capacità di Kagel, anche al di là di quello che è naturalmente la cosa migliore, cioè l'ascolto dal vivo, ebbene anche in un ascolto radiofonico, anche via disco, il concetto di teatro musicale, di teatro dei suoni, resiste, e resiste attraverso questi strumenti non tradizionali, attraverso quest'uso di qualsiasi cosa possa generare suoni, e tutto scritto con, tra l'altro, rigorosissime indicazioni da parte di Kagel, che controllava ciascun parametro del suono, e quindi spesso e volentieri, tra l'altro, è stato lo stesso Kagel a dirigere i suoi brani, proprio per l'importanza che avevano tutti i più reconditi e minimi particolari. E allora ci ascoltiamo questa versione di Acustica, registrata nell'ambito del Festival Printemps des Arts a Monte Carlo, con il Tamtheater Krefeld, con lo stesso Kagel al nastro magnetico e alla direzione.

Thank you.

Three.

0: Abbiamo ascoltato Acustica di Maurizio Kagel, del brano del 1968-70 nella esecuzione del Tam Theater Krefeld, con lo stesso Maurizio Kagel al nastro magnetico e alla direzione di questa esecuzione. Un'esecuzione avvenuta nell'ambito, lo ricordiamo, del Festival Printemps des Arts di Monte Carlo, un'esecuzione che ci ha riportato alla provocazione iniziale di questa puntata di New Music, cioè come è possibile fare musica attraverso degli strumenti non tradizionali e come è possibile soprattutto indagare il rapporto tra suono e rumore, come è possibile organizzare i suoni e farli diventare musica. Naturalmente è un leitmotiv questo di molte puntate di New Music, stavolta forse è stato un po' più divertente degli altri grazie a John Cage prima e a Maurizio Kagel poi. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti quanti per la cortese attenzione e a ricordare che l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda, di Max Reger, la sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Fa diesis minore, opera 49. I movimenti sono allegro dolente, vivacissimo, larghetto, allegro affabile. Edward Brunner è al clarinetto, Gerhard Opitz al pianoforte.

0: Il clarinettista Eduard Brunner e il pianista Gerhard Opitz hanno eseguito di Max Reger la sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Fa diesis minore, opera 49. E con questo brano di Reger si chiude il programma di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui, un buon proseguimento sempre sulle nostre frequenze.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: Guardiamo allora la fede della donna, che il Signore loda, dicendo che è grande. Ai discepoli sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù vede la fede. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi e i precetti religiosi di Israele. In che consiste allora la sua fede? La donna non è ricca di concetti, ma è ricca di fatti. La cananea si avvicina, si postra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo pur di parlargli. Ecco la concretezza della fede, che non è un'etichetta religiosa, ma un rapporto personale con il Signore. Quante volte si cade nella tentazione di confondere la fede con un'etichetta, La fede della donna non è fatta di galateo teologico, ma di insistenza. Bussa alla porta, bussa, bussa. Non è fatta di parole, ma di preghiera. E Dio non resiste quanto è pregato, Perché ha detto: chiedete, vi sarà detto. Cercate, vi troverete. Bussate, vi sarà aperto.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Edward Elgar dal ciclo The Wand of Youth per orchestra, le suite opera 1, numero 1 e numero 2. Orchestra of the Welsh National Opera dirige Sir Charles McCarras.

Per Paesaggi Musicali abbiamo trasmesso di Edward Elgar dal ciclo The Wonder of Youth le Suite Opera 1, numeri 1 e 2. Orchestra of the Welsh National Opera ha diretto Sir Charles McCarras. E per concludere Otmar Liebert alla chitarra.

Con la musica di Otmar Liebert alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo concerti per oboe, archi e basso continuo di Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi e Giuseppe Sammartini. Hans-Jürg Schellenberger all'oboe con i solisti italiani.

Nella prima parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso concerti per oboe, archi e basso continuo di Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Giuseppe Sammartini. Hans-Jörg Schellenberger all'oboe con i solisti italiani. Nella seconda parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco ascoltiamo di Antonio de Cabezon, selezione da Obras de Musica para tecla, arpa e viuela. Gertrud Mersiowski all'organo.